0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Il baratro che segue il compromesso, e questo è il tema del messaggio che Enrico Pasquini da Lodi tra qualche istante ci tratterà, e noi lasciamo subito la parola a lui e a voi tutti. Un buon ascolto.
2: Corrado, grazie ai cari di Cristiani Online per il loro impegno, la dedizione, la determinazione, la costanza. Veramente è incredibile. Quando penso a voi, penso veramente a dei cari credenti che hanno a cuore l'edificazione, il sostegno, l'incoraggiamento dei credenti. E vi posso dire che non mancano per voi le mie preghiere ogni giorno al Signore. Credo che sia molto importante questo servizio, è una benedizione farne parte, anche se con la pochezza che mi contraddistingue, il Signore lo sa. Sono grato al Signore per questo tempo che ci darà di trascorrere insieme. Questa sera affronteremo quello che il Signore dice alla Chiesa di Pergamo. Siamo nel capitolo 2 dell'Apocalisse e siamo partiti tempo fa parlando delle sette chiese di appunto che il Signore, a cui il Signore ha scritto tramite Giovanni come suo trasmettitore, come suo, diciamo così, messaggero. E come sempre, però, prima di addentrarci nel cercare di comprendere il messaggio che il Signore manda dalla Chiesa di Pergamo, dobbiamo fare, credo, un escursus storico-culturale della città e dei suoi abitanti, perché questo ci aiuterà a comprendere quello che il Signore dice al messaggero, che a sua volta deve riportare ai credenti di quella città. La città di Pergamo, come le altre sei a cui sono indirizzate le lettere dei capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse, era una città dell'attuale Anatolia in Turchia, cioè la parte più occidentale, verso la Grecia, verso il mare Egeo. Meditando l'inizio dell'Apocalisse, abbiamo visto sin qui le lettere alla chiesa di Efeso, alla chiesa di Smirne, e ora oggi vedremo quella alla città di Pergamo. Queste tre città erano tra loro legate in qualche modo. Efeso, Smirne e Pergamo erano delle città con un rango reale e rivaleggiavano l'una con l'altra. C'era molta competizione tra di loro. Smirne, l'attuale Izmir, era il cosiddetto centro commerciale della zona. Efeso invece era il grande centro politico e Pergamo era il maggiore centro religioso di tutta la regione. E tra l'altro Pergamo era anche la capitale del regno, anche se diciamo così che la politica veniva fatta a Efeso. L'acropoli che esiste di Pergamo è ancora visibile oggi. Se andate su internet potete vedere delle rovine, tra l'altro quelle della locandina che è stata messa per il messaggio di oggi è esattamente un'indicazione di quell'acropoli. Le rovine dei grandi tempi, dei palazzi civici, sono al centro della città. La città attuale si è spostata di qualche chilometro in basso. Pergamo era su una collina, era adagiata sulla collina, e invece adesso la città attuale che si chiama Bergama si trova, diciamo appunto, nella vallata. Pergamo si trovava esattamente come le altre chiese sorelle in una sorta di percorso circolare che, partendo da Efeso, arrivava alla Laodicea. E a queste chiese furono indirizzate le famose lettere di cui abbiamo parlato nel nostro primo incontro di questa serie, e per cui ricordo di far riferimento anche per lo schema che ognuna delle lettere presenta, simile a tutte le altre. Devo dire che, leggendo questa lettera, studiandola e meditandola, penso mi è venuto molto chiaro quella che è la pazienza, la costanza e la fedeltà di Dio verso i credenti di quella città. È un po' l'opposto di quello che facciamo noi, che sappiamo essere a volte esigenti verso gli altri. Quante volte nei nostri rapporti sociali, se una cosa non ci piace, intimiamo al nostro interlocutore di smetterla, o si fa come diciamo noi, o interrompiamo la nostra relazione. Meno male che il Signore non è così. Infatti Egli è compassionevole, è pietoso, è fedele, opera benevolmente in nostro favore. Quante volte nella parola di Dio viene riportata la parola misericordioso riferito a Dio. E Dio inoltre è paziente, fino alla fine ci manifesta il suo amore, manifesterà il suo amore desiderando la nostra salvezza. ed è per questo motivo che con il Signore c'è sempre speranza. Egli non caccia via colui che va a lui, ma lo attende per dargli la sua infinita grazia. E la prova di tutto ciò ci viene data attraverso queste lettere. Le diverse chiese, salvo le eccezioni di Smirne e di Filadelfia, nel loro insieme vivevano una condizione spirituale scoraggiante e deludente. Eppure il Signore continua a parlare, non si stanca di far raggiungere i suoi richiami, e tutto questo ci ricorda l'indispensabile intercessione del Signore Gesù, che nel mantenere lo sguardo su di noi rivela sì gli errori, ci mostra, ci richiama a vedere i nostri errori, le mancanze e le incoerenze, ma lo fa con lo scopo di aiutarci. Attraverso questa lettera alla chiesa di Pergamo ci viene ricordato che la vigilanza non è mai troppa e che se vogliamo restare saldi, fermi nel Signore, noi dobbiamo impegnarci a lottare. Vedete, come abbiamo già visto precedentemente, Satana è astuto e quando non riesce a rovinare la testimonianza con gli attacchi dall'esterno, opera all'interno della Chiesa, sfruttando la superficialità dei membri della comunità, i credenti e a volte la loro un po' tolleranza verso il nuovo, verso le novità, e a volte anche usando il benessere. Così li addormenta e pian piano viene inoculato loro il veleno del compromesso. E infatti fu dall'interno che a Pergamo arrivarono gli attacchi più forti, massicci, in contemporanea con gli attacchi dall'esterno, che si collegano alla seduzione, all'inganno e al compromesso in cui alcuni, forse i più influenti credenti di Pergamo, caddero. La Chiesa, già a quei tempi, anziché essere l'insieme dei chiamati fuori, dei nati di nuovo, cioè di coloro che liberamente avevano risposto all'invito del Signore e volevano essergli fedele, presto divenne un insieme di gente raccogliticcia accanto ai pochi veri credenti. Qualcuno ha detto che da istituzione divina si è trasformata presto in istituzione umana, diventando una chiesa religiosa con tutte le conseguenze che vediamo rappresentate in questa lettera. Ma permettetemi, invece di giudicare male la chiesa di Pergamo e quindi anche i relativi credenti, dobbiamo umilmente chiederci: e noi, come credenti, come siamo? La nostra chiesa com'è? È diversa? Oppure siamo equiparabili a Pergamo? Se così fosse, sarebbe questa la Chiesa che Dio vuole che sia? Sono certo di no, ma nonostante tutto la vera Chiesa, cioè quella formata da persone che hanno posto in Gesù la loro fede e vogliono essere fedeli alla sua volontà, come espressa nella parola di Dio, la Bibbia, non ha mai cessato di esistere e continua anche ai nostri giorni, anche se questa Chiesa forse è piccola, forse è con dei numeri ridotti, una sorta di residuo. Scorrendo il testo di questa lettera indirizzata a Pergamo, vedremo come il processo degenerativo che evidentemente interessava questa chiesa è qualcosa che ha una fine non certamente apprezzata dal Signore. Non a caso ho scelto il titolo, appunto, dal compromesso non può che venire il baratro se non si torna indietro. Così siamo di fronte a un forte richiamo in questa lettera alla vigilanza, perché il compromesso, ricordiamocelo, non arriva mai in un attimo. Spesso si comincia con delle piccole cose, piccole deviazioni, piccoli compromessi che diventano sempre più grandi. Spesso ci si nasconde dietro la frase "ma che male c'è?". È necessario quindi ricordare che lontani dall'obbedienza alla parola del Signore si finisce per cadere nell'errore più pericoloso. Non lo dico io, ma permettetemi, è l'esperienza negativa di molte storie personali, forse anche le nostre. Un accenno a questa situazione sembra proprio contenuto nello stesso nome della città, Pergamo,
3: che significa elevato, per indicare una chiesa che si è innalzata, inorgoglita, che afferma di essere la sposa di Cristo, mentre in realtà si è mescolata, unita al mondo. Ma come è potuto accadere? Vediamo il testo e scopriamolo assieme. Ora, leggiamo il primo versetto, il versetto 12 del libro di Apocalisse, capitolo 2. Apocalisse 2, 12. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Questa lettera è indirizzata, come le altre, all'angelo o al messaggero della chiesa, probabilmente quello che si potrebbe chiamare l'anziano. E come nelle altre lettere, la prima cosa che ci viene data è come il Signore si presenta, e si presenta con una delle sue caratteristiche, e cioè come colui che ha la spada affilata a due tagli. Abbiamo già detto in un precedente incontro che è molto bello vedere come il Signore in queste lettere si presenta. Capitoli 1, 2 e 3 di Apocalisse sono meravigliosi, perché ci presentano come è il Signore oggi. Negli Evangeli abbiamo come era il Signore sulla terra, qui invece abbiamo il Signore come è oggi, ed è una meraviglia considerare questo. E questa lettera, abbiamo detto, ci presenta colui che ha la spada affilata a due tagli. La spada a due tagli ci parla sia di giudizio, ma anche di autorità. Nel capitolo 1, versetto 16, il Signore di Apocalisse, ovviamente, il Signore aveva già detto che dalla sua bocca usciva una spada affilata. La spada, quindi, è la sua parola. Questa parola meravigliosa. Nell'introduzione il caro Corrado ha presentato il Salmo 119. 176 versetti, uno più bello dell'altro. Decine e decine di volte è segnalata, sottolineata, evidenziata la parola, l'importanza. Questa parola che, permettetemi di dire, dovremmo conoscere a memoria, dovremmo fare nostra, dovremmo, come ha detto un fratello recentemente, avere fame della parola di Dio. Fame della parola di Dio. Questa parola che potrebbe rappresentare, che è un messaggio di salvezza per chi lo accetta, ma è anche un messaggio di condanna per chi rifiuta di credere a questa parola, all'offerta del dono di Dio, cioè il Signore Gesù Cristo, e a quello che Lui ha dato, ha fatto per ognuno di noi, per il mondo. Qui al capitolo 2, versetto 12, la spada è tenuta in mano, significando il fatto che il Signore ha l'autorità. In Romani Paolo spiegava appunto che il giudice, l'autorità di quel tempo, porta la spada non in vano. Ecco, il Signore ha l'autorità ed è ancora Lui che governa la Chiesa. È significativa questa presentazione di colui che parla. Anche qui, come primo impatto, abbiamo una parola di incoraggiamento. E il Signore è assolutamente imparziale e non dimentica mai l'impegno, la fedeltà, la costanza dei suoi figli. Che bello sapere che a Lui nulla sfugge. Noi a volte, osservando questo o quel credente, diciamo: non va avanti, non fa progressi. Ma spesso non conosciamo le sue lotte, le difficoltà, i problemi che incontra o ha incontrato. Ecco perché dobbiamo essere sempre prudenti e mostrare comprensione, essere sempre pronti a incoraggiare piuttosto che a giudicare. Con questo non dobbiamo dire che dobbiamo nascondere la verità, ma dobbiamo imparare a usare la saggezza, la misericordia del Signore, invece di lasciarci guidare dai nostri sentimenti o dalle apparenze. Forse anche a proposito della Chiesa di Pergamo si può dire che non c'erano grandi segni di una espansione numerica, non è descritta come una chiesa che conquista, ma al versetto 13 il Signore le dice: io so, io conosco dove tu abiti, cioè là dove c'è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me. E quindi qui vediamo come il Signore loda questa chiesa per tre cose. La prima: egli considera le loro circostanze. Sapeva che quei credenti vivevano in un posto molto difficile. Non era un attenuante, ma era un problema. La seconda cosa è dovuta proprio al luogo dove si trovava, nel preciso, cioè là dove c'è il trono di Satana. È un'indicazione molto particolare. Se vedete le immagini dei templi di Pergamo, le vedremo più avanti, ne parleremo, darò un accenno più avanti, c'è proprio un tempio molto grande con dietro una serie di contorni sempre di colonnati che fanno sembrare questo tempio quasi come un trono. Ebbene, questo ci rivela che la religione era diventato un grande affare in Pergamo e che Satana vi aveva il suo quartier generale. Questo impone, credo, una riflessione a tutti coloro che pensano che attualmente Satana stia all'inferno. Egli non si è mai sistemato all'inferno finora, perché l'inferno non è attrezzato per farci gli affari. Satana sarà all'inferno molto più avanti, come si può vedere al capitolo 20 di questo libro che stiamo considerando. Ora Satana è libero ed è principe di questa terra, ne ha il controllo, come ha il controllo dei potenti, purtroppo. Egli attualmente ha una precisa occupazione che ci è descritta nella prima epistola di Pietro, al capitolo 5, versetto 8. Prima Pietro 5, 8. Lui scorre su e giù per la terra come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Satana però, diceva qualcuno, deve avere un quartier generale, e il Signore ci dice che a quei tempi era Pergamo. Da allora credo che Satana abbia spostato il suo comando in vari posti, e ho l'impressione che in questi ultimi tempi egli l'abbia spostato in varie parti del nostro pianeta, perché in ogni luogo c'è un vero allontanamento da Dio. E per primo io devo ricordare che dove regna Satana, Dio non c'è. La ragione per la quale il nostro Signore disse che il trono di Satana era a Pergamo è dovuta al fatto che là in quella città si trovavano diversi templi pagani ancora visibili come rovine. C'era l'imponente tempio di Atena. Di fronte si trovava una grande biblioteca che conteneva, pensate, più di 250.000 volumi o pergamene, che poi furono donati da Augusto alla sua amante Cleopatra. E pensate, sono proprio quei libri che, portati ad Alessandria d'Egitto, hanno fatto diventare quella biblioteca la più grande biblioteca del mondo antico. E lì a Pergamo c'era pure un grandioso tempio di Cesare Augusto e un altro tempio di Adriano, a causa del culto dell'imperatore, il signore di quel tempo praticato, e che veniva fatto questo culto per ringraziarsi i potenti re di Roma. C'era anche un altro, l'altare di Zeus, in cui si trova un idolo vicino al palazzo del re. C'erano anche, sempre a Pergamo, due grandi aree religiose. Uno era il tempio di Dioniso, ovvero quello che noi conosciamo, Bacco, il dio del vino, meglio conosciuto come il dio capra. Perché dico questo? Perché era raffigurato con le corna e con la parte superiore ad un uomo, mentre la parte inferiore come una capra con i piedi a zoccolo e la coda. E credo purtroppo che possa essere nata da qui l'idea che Satana sia così. Ma credetemi, ciò non ha nessun fondamento nella Bibbia. Un altro tempio considerevole era quello del dio Ascalepio o Esculapio. Accanto sorgeva il più grande ospedale del mondo antico. È interessante considerare che questo dio greco era rappresentato come sia uomo che come serpente. E credo che non sia un caso che l'emblema della medicina di oggi è un serpente avvolto su un bastone, e si può vedere anche nelle insegne delle farmacie. Non c'è che dire. C'era moltissima idolatria là, il trono di Satana. E poi troviamo la terza approvazione che il Signore dà ai credenti di quella chiesa: non hai rinnegato la fede in me. E questo riguardava la vera dottrina che era creduta ai credenti di Pergamo, e questo non era venuto meno neppure, come dice la fine del versetto 13, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso tra voi. La parola fedele testimone è la traduzione oggi di martire. Dobbiamo dire che di Antipa, questo vero credente, non conosciamo nulla, se non che fu fedele e sembra che sia stato ucciso in seguito a una rivolta provocata proprio dai seguaci del dio Esculapio. Non c'è che dire, era terribile vivere a Pergamo, ricordiamocelo. Non potevi commerciare, non potevi comprare, non potevi vendere, non potevi lavorare se non aderivi a qualche dottrina o religione idolatra. Ma la Chiesa rimaneva fedele. Finora il Signore, parlando a questi credenti, ha solo avuto parole di lode per la loro comunità, ma da adesso iniziano le parole di condanna per due situazioni che in quella chiesa non andavano. E leggiamo dai versetti 14 e 15 di Apocalisse 2. E il Signore dice: ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Quello che viene detto purtroppo qui è valido anche ai nostri giorni. Si direbbe che la chiesa di Pergamo, forte all'esterno, avesse allentato la sua vigilanza all'interno. Inizialmente sembravano le persone che erano entrate, avevano portato, diciamo così, opinioni diverse, avevano inizialmente, non sembravano costituire un problema, ma quelle persone hanno fatto strada, hanno fatto carriera, sono diventate importanti, arrivando a dividere la Chiesa. Accade sempre così: ci sono quelli da una parte molto rigorosi, mentre altri si mostrano più possibilisti, diremmo oggi più aperti. Ci sono i progressisti e ci sono i conservatori. Ma non dobbiamo ignorare, permettetemi questa considerazione, che quando certi presupposti dottrinali sono sbagliati, cioè non sono coerenti con la parola di Dio, non sono provenienti dalla parola di Dio, le conseguenze di una deviazione sono dietro l'angolo. Molto spesso certe divergenze di pensiero diventano dottrine. E qui abbiamo due argomenti di condanna che erano per l'appunto: uno, la dottrina di Balaam, e la seconda, la dottrina dei Nicolaiti. Da quello che capisco, la dottrina di Balaam non fa riferimento all'errore di Balaam, la cui storia si può trovare in Numeri al capitolo 22, e che evidenzia come Balaam, questo profeta che era stato ingaggiato dal re di Moab per maledire gli israeliti mentre passavano dal suo territorio, dal territorio di Moab, per andare verso la terra promessa, e lui pensava, questo Balaam, che Dio avrebbe maledetto Israele perché erano dei peccatori. Non credo che sia questo, e nemmeno si riferisce alla via di Balaam, come è scritto nella seconda epistola di Pietro, al capitolo 2, versetto 15, con un riferimento all'avidità di Balaam, lui che voleva arricchirsi facendo quello che pensava meglio. Ma il versetto che abbiamo letto ci è parlato, e nel versetto che abbiamo letto ci è parlato della dottrina o degli insegnamenti di Balaam. Questo personaggio cosa fece? Suggerì a Balak, re dei Moabiti, il modo per corrompere Israele attraverso la seduzione sensuale, con delle feste, e spingendo, diciamo così, l'unione, i matrimoni con le donne moabite. Questo comportamento, in contrasto con l'ordine di Dio, portò la nazione di Israele sia all'idolatria che alla fornicazione. Cioè l'idolatria, andare dietro a un altro Dio, che alla fornicazione, cioè a fare adulterio contro Dio. Perciò la dottrina di Balaam in questo contesto è la dottrina di coloro che con la scusa, ancora oggi credo, coloro che con la scusa di non diventare settari propongono un'apertura sbagliata verso il mondo, verso le sue filosofie, il suo pensiero. E purtroppo il risultato inevitabile è quello di introdurre rilassatezza, mondanità nella Chiesa. Questo non lo dico io, è cosa molto grave. Penso anche ai molti giovani che si fidanzano con dei non credenti, pensano di far bene, pensano di portarli alla conversione o prima o poi. quanti ne ho visti naufragare nella fede, o vivere una vita triste ai margini della chiesa con un marito e con una moglie, ostacolo della loro vita spirituale. Lo dico con tristezza, e queste parole, permettetemi, arrivano con affetto a chi crede che queste parole siano troppo dure, troppo forti e non accettabili. Non mescoliamoci col mondo. Non c'è benedizione. Dove non c'è il Signore, non c'è benedizione. Dove non c'è l'ascolto al Signore, non c'è benedizione. Dove non c'è la guida del Signore, c'è qualcosa d'altro che guida. Questo fece sì che nella chiesa di Pergamo il mondo entrò nella chiesa con tutti i suoi vizi e le depravazioni dei pagani. Ripeto, non successe tutto in un momento, ma ci fu un processo, un percorso partito probabilmente dal non voler essere troppo diversi dagli altri, o in qualche modo di compiacere il mondo, o di attrarre a sé le persone, o forse anche di minimizzare l'impatto devastante dell'essere credenti, che a quei tempi impediva alla gente di vivere una vita normale. Consideriamo ora l'altra dottrina in questione, cioè la dottrina dei Nicolaiti. Sebbene non conosciamo esattamente ciò che questa dottrina proponeva, probabilmente si tratta di coloro che insegnavano la divisione fra il clero e i laici, e così facendo hanno introdotto il clericalismo nella Chiesa. E credo che sia un errore molto grave, perché mette in ombra il perfetto sacerdozio in Cristo che è descritto in Ebrei. Leggiamo questi tre versetti, Ebrei capitolo 9, versetto 11 e poi versetti 25 e 26, che dice: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato proprio nel cielo. Come dice il versetto 25, non è entrato per entrare se stesso più volte, come fa il sacerdote, il sommo sacerdote qui sulla terra. Invece no, Cristo è entrato una volta per tutte, ora che siamo alla fine dei tempi, versetto 26, per eliminare il peccato per sempre, morendo per noi. Una volta per sempre. Queste indicazioni bibliche erano note a questi credenti, ma non avevano vigilato per fermare idee non coerenti. E così, vuoi per non avere problemi, abbiamo già detto, vuoi per superficialità, inizialmente le opere, le idee di queste persone erano forse detestate, non accettate, ma pian piano, col tempo, con l'insistenza, erano giunti anche ad offrire una giustificazione teologica dell'errore. Era importante anche per i credenti avere degli uomini responsabili davanti al governo, forse davanti alle autorità, che avessero una conoscenza maggiore, che potessero fare da sacerdoti come un tempo facevano i sacerdoti. Ebbene, questo per qualcuno non era un problema, e invece pian piano questa deviazione sappiamo che cosa ha portato nella storia della Chiesa universale. Questo forse non era il problema della dottrina di Balaam, ma anche questo era un problema che crea divisione, e sappiamo che il Signore è contro queste cose. E ripeto, questo dimostra ancora l'importanza, come credenti, di vigilare, di stare attaccati alla parola di Dio, di non accettare nient'altro che quello che è scritto. E se è necessario, è importante che nella Chiesa si eserciti la disciplina per eliminare ogni deviazione morale e dottrinale. La morale che troviamo qui è che è meglio fare attenzione a non acconsentire a cose che Dio odia. Nel versetto 16 di Apocalisse 2 troviamo proprio un'esortazione molto forte del Signore, l'esortazione a pentirsi e ritornare a Lui. Leggiamo questo brano: ravvediti dunque, ravvediti, le cose non vanno bene, dice il Signore, ravvediti dunque, fallo, capisci che quello che ti sto dicendo è importante. Pensa a quello che stai facendo, come stai pensando, sei lontano dalla parola di Dio, ti sei staccato. Se non lo farai, dice il Signore, e credo che lo dica con tanto amore anche a me, anche a noi, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Ravvediti. La prima cosa da fare è ravvedersi, cioè riconoscere gli errori. In altre parole, è necessario il pentimento, il cambiamento della mente. Questa è la strada da percorrere. Abbiamo sentito il primo canto di questa serata. C'è una sola via, la via che porta a Dio, che viene da Dio. Solo Gesù è la via, la verità e la vita. Il peccato, come ogni errore, deve essere abbandonato, eliminato se si vuole prosperare, miei cari. Altrimenti ci sarà l'intervento diretto del Signore. Il male e l'errore non resteranno impuniti, perché Dio disciplinerà. E sapete, la disciplina di Dio non è mai una buona cosa, non è mai bella, una bella cosa. È una buona cosa perché Dio, attraverso la disciplina, ci spinge a ravvederci, ma fa male. Eppure col Signore c'è sempre speranza. Ed ecco cosa dice la parola di Dio nel bellissimo versetto che conosciamo molto bene di Prima Giovanni capitolo 1 versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se essi non si fossero ravveduti, il Signore dice che avrebbe combattuto contro di loro con la spada della sua bocca, cioè con la parola di Dio. Noi che siamo diventati luce in un mondo di tenebre, dobbiamo essere attenti a identificarci con colui che è la luce, il Signore Gesù. Dobbiamo riconoscere come autorità non la Chiesa, ma la parola di Dio. Per chi ubbidisce alla sua parola, anche a questi credenti, il Signore fa una promessa. Che bella! Questa promessa che troviamo al capitolo 2, versetto 17 di Apocalisse. Apocalisse 2, 17. Chi ha orecchi? Chi ha orecchi? Quindi tutti noi, io e te, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Notate anche qui, l'abbiamo già detto, non alla chiesa, alle chiese, quindi a tutti, a tutte le chiese di tutte le età, di tutti i tempi. A chi vince, ritorna al singolare. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. In questo versetto appena letto troviamo molte promesse. La prima è: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo è per me, per noi, anche oggi. Bisogna prima di tutto ascoltare con attenzione. In questo caso ascoltare significa prendere in seria considerazione tutti gli aspetti di ciò che dice il Signore. La promessa di una vita vittoriosa e benedetta è legata a questo ascolto, a chi vince. Questa è la condizione naturale per un vero cristiano. Non vinciamo perché siamo migliori o perché siamo capaci noi stessi di essere forti, ma per il sangue dell'agnello, ossia per i meriti di Gesù, che è morto al nostro posto. Noi sappiamo che la vittoria è stata guadagnata dal Signore Gesù e non da noi stessi. Prima Corinzi 15:57. Quanto è bello questo capitolo di Prima Corinzi 15. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ringraziato sia Dio. Ringraziamo il Signore tutte le volte che possiamo per questo dono meraviglioso. 15:57. Quanto è bello questo capitolo di Prima Corinzi 15. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ringraziato sia Dio.

noi saremo nutriti delle sue virtù e della sua potenza. Nutriti delle sue virtù e della sua potenza. Tutto ci parla della persona, della morte del Signore Gesù, come egli viene descritto nella parola di Dio. Infatti, nell'Evangelo di Giovanni, bello anche questo versetto, Giovanni 6,35, il Signore Gesù dice di se stesso: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. È quindi necessario che il credente si nutra di questo pane che è la parola di Cristo. Tutto questo è quindi una necessità assoluta per una vera ed efficace crescita spirituale. Qualche giorno fa, vedendo un film, un attore, un interprete di quel film diceva: per fare successo nel nostro campo ci vuole fame. Ho pensato proprio in quel momento: per essere dei veri credenti forti ci vuole fame della parola di Dio, ci vuole amore per la parola di Dio, essere innamorati della parola di Dio, perché questo ti porterà a essere innamorato di Dio stesso. Questo credo che sia il segreto per avere una vita esuberante e testimoniare efficacemente di Lui, ed è pure un segreto per rimanere fedeli, pronti a respingere ogni falsa dottrina. Non dimentichiamoci che più conosceremo la verità, più questo ci farà liberi dal potere del male e del peccato. L'ultima promessa del versetto in questione è: io darò una pietruzza bianca sul quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Per comprendere queste immagini si deve ricordare che a quei tempi c'era l'usanza di dare una pietra bianca con inciso il nome degli invitati di una certa festa, perché potessero essere accolti e così partecipare all'evento. E questa usanza mi fa pensare allo Spirito Santo, mediante il quale noi riceviamo il diritto di essere adottati come figli, e lo Spirito Santo noi sappiamo che è un sigillo, una caparra delle ricchezze che riceveremo un giorno dal Signore. Egli ci ha segnati con il proprio sigillo e ci ha messo dentro di noi la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Questo costituisce la garanzia di essere accolti per l'eternità nel cielo alla sua presenza. Nel concludere questa lettera dobbiamo riassumere dicendo che gli insegnamenti considerati non potrebbero essere più attuali per noi oggi. In tempi come questi, in cui si sente dire che tutte le religioni vanno bene, abbiamo il dovere di essere scrupolosi e vigilanti per non tollerare in noi, all'interno della Chiesa, né la mondanità né alcun'altra forma di deviazione dottrinale. Ricordiamo tutti quello che il Signore ha detto ai suoi discepoli e che Paolo ha riassunto molto bene in una frase nell'epistola di Paolo ai Galati al capitolo 5 versetto 9: un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Un po' di lievito, pochi grammi bastano a far lievitare chili di farina. Non dobbiamo accettare compromessi, né piccoli né grandi, col nostro nemico, né giocare con lui pensando di essere immuni dai suoi attacchi. Forse qualcuno nel sentire queste cose potrebbe affermare che siamo troppo duri o estremisti, ma permettetemi di dire che non vogliamo essere né estremisti né duri, ma almeno per quanto mi riguarda, e so che anche Corrado, Lazzaro, tutti gli altri che partecipano a questi incontri vogliono piacere, vogliamo piacere a uno solo, al Signore, non al mondo. E dobbiamo chiederci: chi vogliamo ascoltare? Chi vuoi ascoltare oggi? La parola di Dio ci dà consigli perfetti e unici. Vogliamo ascoltare la parola di Dio oppure vogliamo piacere al mondo? Ma come abbiamo visto e come dicono decine di versetti nella parola di Dio, se vuoi piacere al mondo non puoi piacere a Dio. Ma senza trascurare che l'allontanamento dal Signore, come ho già detto, l'allontanamento dal Signore, dalla sua parola, costituisce un grosso problema, un grosso pericolo, perché andremo dritti dritti in bocca al nostro nemico. Cadremo nel baratro. D'altronde non fu proprio lui che disse un giorno a qualcuno: come? Dio vi ha detto questo e quello, ma no, non perirete.
Ricordiamo che quel

0: Qualcuno è entrato nel baratro del peccato. Ricordiamo che il nostro nemico è bugiardo, vuole distruggere la tua vita, vuole dividere me e te dal Signore, dalla Chiesa, toglierci le benedizioni. Ognuno di noi deve scegliere a chi dare ascolto, al nostro Salvatore, al nostro Avvocato, al nostro Signore, a colui che ci ha tanto amato, oppure al suo nemico. Qualcuno potrebbe essere anche scoraggiato guardando com'era Pergamo e chiedersi: dove possiamo trovare una chiesa perfetta? Se tu che mi hai seguito non trovi pace nel tuo cuore, sei forse alla ricerca di una chiesa perfetta, desidero darti in umiltà e, se lo permetti, un consiglio. Smetti di cercare la chiesa perfetta, perché non la troverai mai, e anche se la trovassi, nel momento in cui tu entri, perderebbe la sua perfezione. Non perché tu sei malvagio, ma perché nessuno è perfetto. Quindi ti consiglio di rivolgere il tuo sguardo non ad una chiesa, ma al Signore Gesù, perché è Lui che ha detto in Giovanni capitolo 14 versetto 6: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, se desideri veramente trovare pace e gioia nel tuo cuore, devi andare da Gesù e dichiarargli onestamente il tuo stato di peccatore e dirgli che hai bisogno di Lui. Se lo farai, Egli non solo ti abbraccerà, ti perdonerà i tuoi peccati, come ho detto prima, diventerai, acquisterai il diritto di diventare un figlio di Dio, Giovanni 1,12. E se già sei un figlio di Dio e se hai peccato, ti sei allontanato da Lui, allora il Signore dice: non io, ma il Signore, ravvediti, torna al Signore, con cui si può sempre ricominciare. Che bella opportunità. Tu cosa farai? Lo accetterai come tuo Salvatore o rimanderai ancora? Sappi che la Bibbia dice che oggi è il giorno della salvezza e che il domani non ci appartiene per niente. Quindi non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi, perché ne va della tua vita eterna. Ascolta attentamente, credi nel Signore Gesù e sarai salvati. Invece, a noi credenti che amano il Signore e la sua parola, il consiglio finale che troviamo in Apocalisse 2,17. Chi le leggiamo? Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Che bel messaggio di speranza. Se, come altre volte ho detto, queste riflessioni ti hanno aiutato, ti hanno fatto del bene, beh, fanne parte ad altri, invitandoli ad ascoltarle, e condividi il link di questa trasmissione. Dio ti benedica, Dio ci benedica. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera Enrico Pasquini, trattando il tema generale Apocalisse 2, ci ha parlato su il baratro che segue il compromesso. Grazie a tutti voi ancora una volta per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2:50.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e di questo, Patrizia ed io, ci rallegriamo molto, perché desideriamo iniziare insieme a voi la lettura dal Vangelo di Giovanni del capitolo 9, e Patrizia ci leggerà i primi 5 versetti.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?»

0: impossibilità di rimandare. Il saggio Salomone nell'Ecclesiaste scriveva: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo, fallo con tutte le tue forze, fallo subito, perché dopo la morte non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Pur nei limiti delle nostre possibilità umane, siamo chiamati a cogliere il momento in cui il Signore ci pone davanti ad un compito, ad un bisogno, ad una sofferenza, ad un impegno, e non possiamo perdere tempo a filosofare, a chiederci le cause, le motivazioni degli avvenimenti. Dio ci chiama ad agire, ci chiama a farlo subito e a farlo con passione, con dedizione, con amore. Se saremo sordi a questo richiamo, mieteremo ciò che avremo seminato, e avvicinandoci al traguardo della vita saremo senza dubbio presi da rimorsi e da rimpianti. Gesù dichiarò nuovamente di essere la luce del mondo. Essendo la luce del mondo, non poteva evitare di agire mentre era nel mondo. E agì in conformità al suo essere. Se noi siamo cristiani, se siamo portatori della luce di Cristo, anche noi siamo chiamati ad agire, ad operare in modo conforme alla nostra condizione, manifestando concretamente l'opera che Dio ha compiuto per trasformare le nostre vite. E, come fece Gesù, potremo evidenziare la realtà non con delle facili e semplici parole, ma con i fatti concreti del nostro quotidiano. Vi giunga gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Ho già ricevuto diverse telefonate da parte vostra in questi giorni, che abbiamo parlato, ci siamo occupati dei bambini e di questi centri di bellezza a loro riservati in vari paesi di cultura occidentale come gli Stati Uniti, l'Australia, la Gran Bretagna, eccetera. E si diceva che in fin dei conti urge cambiare metodo da parte dei genitori nei confronti dei figli, cioè è un errore, e questo è quanto sostiene anche una psicologa canadese che ha pubblicato di recente un libro intitolato La sindrome del bambino viziato. Il nome della psicologa è Maggie Mayman. Dice che è un errore, insomma, darle tutte vinte ai figli facendosi schiavizzare da loro, magari perché ci si sente in colpa del poco tempo che si riesce a dedicargli perché si è troppo impegnati sul lavoro o in altre faccende. No, dice, i genitori devono pensare a se stessi come a un consiglio di amministrazione di un'azienda, e al tavolo delle decisioni i figli non sono ammessi perché sono come dei semplici dipendenti. In più bisogna far capire ai bambini che all'interno della famiglia tutti devono rispettarsi a vicenda. Tradotto nella realtà significa non lasciare che i figli tengano in ostaggio la nostra vita, o che rovinino l'intimità coniugale, o che ci impediscano di prenderci cura anche di noi stessi. Questo dice Maggie Mayman. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Come annunciato, siamo collegati con Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, Scuola di Fisio Sviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
1: Allora Nuni, ci siamo così addentrati nel mondo dei riflessi, che sono un po' quelle risposte automatiche, involontarie, che si attivano quando c'è una reazione a uno stimolo specifico. Questo lo vediamo nei bambini. Questi riflessi poi crescendo, diciamo, alcuni vanno a scomparire, altri invece, se restano, possono indicare che c'è qualcosa che non va. Abbiamo parlato l'altra volta di riflessi che hanno a che fare con la scrittura, ma è anche come possiamo in qualche maniera in casa fare delle attività che possono migliorare, ecco, il modo di esprimersi del corpo e non solo. Quindi, continuando a parlare di riflessi, perché ce ne sono diversi, e fuori onda ricordo che l'altra volta Nuni mi dicevi che vedendo una persona riesci a capire se c'è qualche riflesso che ancora è attivo e che invece con l'età dovrebbe scomparire.
2: Esatto, sì, in realtà queste cose le vediamo tutti, Daniela. La cosa bella è che tutti conosciamo questo tipo di comportamento dato da riflessi che sono più o meno un po' immaturi. E l'altra volta, ricordami, avevamo parlato per esempio del tonico asimmetrico, che dava quelle posture un po' articolate, un po' originali, no? Tutte storte da una parte, il foglio storto, eccetera.
1: E quindi il modo di scrivere, come può incidere quando un bambino scrive a scuola. Quindi vedere la postura ci può far capire se quel riflesso, appunto, esatto, birichino, continua a dare problemi.
2: Esatto, il birichino mi piace, perché noi non dobbiamo avere niente contro i riflessi ci danno tutte le abilità che abbiamo. Il problema è che quando restano attivi sono delle forze applicate nel nostro, diciamo, per quello che noi facciamo, sono delle forze applicate che in qualche maniera ci disturbano, però non sono lì a gratis, sono lì per cercare di finire il loro compito. Quindi i riflessi non è che devono essere inibiti, vanno proprio integrati. È un programma da installare, il riflesso.
1: Quindi si inizia col riflesso e poi diventa un'abilità. Quindi quando diciamo quel riflesso poi deve scomparire, quando è integrata quell'azione,
2: sì. Abilità, sì. Mm-hmm. Ogni riflesso si porta dietro un pacchetto di abilità, ok? Quando viene integrato, noi sviluppiamo tutte le connessioni. È come se stessimo facendo l'infrastruttura di una rete viaria. Sì. Okay? Abbiamo tutte le strade, tutte le connessioni necessarie affinché le abilità possano portare a compimento ciò che noi desideriamo, che può essere semplicemente camminare, scrivere, ma anche portare avanti un progetto, capito? Avere delle aspirazioni nella vita. E avere buoni rapporti, sono tante le nostre abilità, e le abilità camminano proprio su tutte queste piste che vengono create dai riflessi, da tutti i riflessi.
1: Quindi spianano la strada, preparano un po' la strada a quello che verrà dopo.
2: Sì, sì. Mm-hmm. Proprio l'infrastruttura, preparano l'infrastruttura cittadina, sia i riflessi che i sensi, perché è tutto insieme, ok? E non uno per uno, perché tutto questo lavoro è tutto insieme, proprio come un quadro elettrico, ok? Che comanda le luci che si accendono e spengono in tutta la casa. Molto più complesso, ok? Però il senso è questo. Per cui non possiamo parlare mai male dei riflessi, tipo, oh, ma che cattivo, che presente, no. Se è presente è perché deve finire il suo compito, questo deve essere molto chiaro.
1: E quindi può capitare che un riflesso non abbia ancora finito il suo compito e la persona abbia già raggiunto una certa età? Quindi
2: sì,
1: che
2: certo.
1: Ce lo porti dietro? Fino a quando?
2: Fino a sempre, per sempre. Nel senso che se per esempio nasci e ti manca una gamba, è per sempre, mm-hmm. Non è una cosa che tu poi tanto la maturi, no, non funziona così. I riflessi, anche se sono immateriali, non è un organo del nostro corpo, e hanno un po' la stessa cosa. I riflessi vanno integrati, finché non si integrano ci sono e ci saranno per sempre, non vanno via, non si integrano neanche per caso.
1: Ci puoi fare un esempio di un riflesso che non si è integrato e quindi è rimasto lì e non ha dato spazio?
2: Il più classico di tutti i riflessi è il riflesso di Moro, perché è uno dei primi e il più impattante in assoluto rispetto a tanti altri, ok? E il riflesso di Moro, quando non si integra da piccolini, sai cosa succede, Daniela? Che nell'età adulta non lo puoi più integrare per un motivo molto banale: ti mancano le condizioni affinché il corpo si trovi nella condizione di poter integrare quel riflesso. Che il tuo corpo diventa troppo grande, non puoi più ricevere quegli stimoli. Se tu pensi per esempio a un neonato, no? Come integra il riflesso di Moro? Perché mentre lo stai cambiando, gli stai cambiando il pannolino, magari va un attimo indietro e il bambino ha la possibilità di ricevere quello stimolo vestibolare che poi gli fa spalancare le braccia. Mm-hmm. Okay? Oppure un suono molto forte, allora anche lì salta, no? I suoi sistemi sono ancora molto aperti e fragili e delicati, per cui qualunque stimolo lo fa saltare per aria. Man mano che cresciamo, se questo riflesso resta attivo, e il bambino non è che noi saltiamo più per aria, però in realtà quel micro salto per aria accade sempre.
1: Quindi a livello emotivo si è un po' iniziato dall'allerta? Cominciato dall'allerta?
2: Sì. Esatto, per esempio tu resti in stato d'allerta per tutta la tua vita. È chiaro che più vai avanti, più impari a parare il colpo. Per cui, per esempio, quella tensione molto profonda di è bisogno di controllare tutto, che c'è in parecchi adulti, molto spesso c'è un riflesso di Moro dietro. Perché? Perché se tu controlli molto bene l'ambiente, è più probabile che non salti per aria così spesso. Ok? Perché quando salti per aria ti si scompone tutto dentro, c'è il torrente chimico dell'allerta e così via, quindi non è bello saltare per aria, quindi è probabile che tu, controllando l'intorno, avendo un pieno controllo di tutto quello che accade intorno a te, tu puoi parare il colpo di saltare per aria, lo prevedi prima e ti prepari. Mm-hmm. Quindi molte persone rigide che hanno ipercontrollo sulle cose non è perché sono persone che hanno un cattivo carattere o sono state educate male. Per molti di loro è assolutamente necessario, non riescono a farne a meno. Ma se lo sai, questo è il bello: se tu sai che sei preda di questo meccanismo, allora puoi ragionare diversamente su quello che ti accade
1: quindi
2: nella vita.
1: Quindi puoi controllare, in qualche maniera sei consapevole, quindi cerchi di dare una risposta che non sia troppo automatica, troppo istintiva.
2: Certo, puoi fare delle scelte che non ti fanno radicalizzare il comportamento. Capito. Ok? Perché c'è una grande differenza tra saperlo e non saperlo, Daniela. Se tu lo sai, avrai una pazienza con te stessa molto superiore rispetto a quando non lo sai e te la prendi con gli altri.
1: Ci ascoltiamo un brano e torniamo a parlare di riflessi e di quelle che sono le nostre risposte. Immagini che lasciano il segno, Tiro Mancine. Parliamo di riflessi e cerchiamo di lasciare il segno per capire di più ciò che è in ogni essere umano, però non sempre ne abbiamo piena consapevolezza. Quindi riflessi, addirittura dicevi fuori onda che ci sono dei riflessi all'interno dell'utero materno, quindi prima che il bambino nasca. Quindi torniamo all'ultima battuta prima del brano musicale. Tu dicevi che ci sono dei riflessi che quando noi abbiamo una consapevolezza, se noi saltiamo in aria, se noi ogni problema siamo troppo in allerta, vuol dire che c'è un riflesso che non si è completamente integrato. Quindi come facciamo? Esatto. Quindi ci sono delle cose oggettive che noi possiamo capire, quindi le nostre risposte a qualcosa che noi facciamo non perché ci pensiamo, ma nascono in maniera automatica. Ma ci sono anche dei test che si possono fare se noi abbiamo il dubbio che un riflesso non sia integrato, per avere la certezza?
2: Certo, allora ti dico, noi come scuola, io faccio parte della scuola INPP, noi come scuola siamo abilitati, diciamo, a poter fare dei profili di sviluppo, quindi siamo già non nell'ambito madre, padre, insegnante a scuola o cose del genere. Qui stiamo parlando comunque di persone abilitate a far, professionisti abilitati, ok? Quindi entriamo in un ambito osservativo già più specialistico. Però ti dico, sono osservabili, se noi sappiamo come funzionano, sono comunque osservabili nella vita quotidiana. Perché? Perché ogni riflesso ha un pattern motorio che è suo, ok? Suo e di nessun altro, in modo inequivocabile. Questo deve essere chiaro. È vero che ci sono i test e va bene, però quando noi parliamo di vita quotidiana, e qui noi stiamo parlando di vita quotidiana, io vi sto dicendo che ci sono tanti indicatori che possono farci predire un riflesso. Tieni conto che la presenza di un riflesso non è patologica, ok? È semplicemente un dato di fatto. Tu hai i capelli marroni, è un dato di fatto, ok? Hai gli occhi azzurri, è un dato di fatto. Hai un riflesso presente in un certo senso, è un dato di fatto. Non stiamo parlando di patologia né di malattia, stiamo parlando di stato di fatto. Sei miope, è uno stato di fatto, non è una malattia. I tuoi occhi vedono in quel modo, cosa si può fare? Mettiamo gli occhiali, esercizi o quant'altro. Con i riflessi vale lo stesso. Tutti i riflessi hanno dei pattern motorici ben precisi, per esempio il prensile, il pattern motorico del prensile è il fatto che la mano tende a chiudersi, a serrarsi nei neonati, ok? Questo è una cosa osservabile, non ci sono dei test, c'è proprio la realtà diretta. Se te vedi una mano che tende a stringersi e chiudersi, a impugnare male, eccetera, a meno che non abbia artrosi, segni degenerativi, malattie particolari, incidenti, due dita di meno, cose molto visibili chiaramente, ma una mano ben sviluppata che tende a restare chiusa ha un riflesso prensile, è sì, autoevidente, ok? E se ha un riflesso prensile vuol dire autoevidente è anche la sua condizione neurologica, perché quello che si mostra nella postura del corpo è esattamente diciamo l'aspetto visibile di ciò che in realtà è configurato neurologicamente. Quindi anche ciò che abbiamo nel cervello, che tutti dicono ah, non possiamo sapere cosa c'è nel cervello, non è vero, tutto quello che c'è dentro il nostro cervello è evidente nel nostro corpo. Se io ho una postura curva, non è detto che io abbia, che ne so, un problema caratteriale, piuttosto che ossa che sono saldate male. Se le ossa sono saldate male o una malformazione, magari lo vedrò con una radiografia, però è probabile che ci sia anche una postura dietro che non si è ancora maturata, quindi i riflessi che tendono a tenermi la curva. Per esempio,
1: ma no? Questi riflessi possono maturare? Se una persona è adulta e si rende conto che un riflesso è rimasto, non è maturato, c'è qualcosa che può fare?
2: Sì, assolutamente sì. Qui entriamo, ci sono due ambiti, Daniela. L'ambito quotidiano è tu genitore capisci che esistono i riflessi, li vedi in tuo figlio, adotti uno stile di vita quotidiano che aiuta tuo figlio a far maturare quei riflessi, o perlomeno a non remarci contro, e puoi anche adottare dei comportamenti e dei modi di riflettere sul suo comportamento che non lo danneggino. E questa è la parte più grossa, ok? Già questa risolve tantissimo. Se poi ci sono questi riflessi e ti stanno veramente creando dei problemi, è possibile, però lì è un lavoro più terapeutico, ok, da professionisti dei riflessi di sviluppo, è possibile andare a far maturare questi riflessi, chiaramente per tutto quello che si può, non si fanno mica miracoli, però è possibile ridare una configurazione motoria al riflesso affinché questo venga integrato, tenendo conto, Daniela, di una cosa molto importante: i riflessi non sono unitari, cioè io non ho il moro e quindi faccio l'esercizio per il moro. Perché i riflessi, ricordiamoci sempre, sono tutti uniti tra di loro, e quindi bisogna guardare tutto il contesto sensoriale, l'ambiente di vita, le esperienze, l'età, va considerato tutto. Però è una cosa che si può fare e che facciamo, anch'io lo faccio, insomma.
1: Quando i bimbi sono piccoli sono i pediatri che dovrebbero accorgersi se c'è qualcosa che non è maturato, se c'è qualche riflesso ancora.
2: Daniela, ti dico, sono sincera e ti dico la verità, io spero che queste cose vengano sapute come normali dai genitori, perché in realtà chi dovrebbe guardare questi bambini sono i genitori, chi dovrebbe sapere queste cose sono i genitori in prima battuta. Poi è chiaro che i pediatri dovrebbero essere espertissimi quando tutto questo può diventare in qualche modo un problema, però i genitori dovrebbero sapere nome e cognome di tutto quello che sta accadendo nell'iter sviluppativo del proprio bimbo, esattamente come conosciamo l'età del bambino, i passi, come sappiamo che deve parlare e così via. Quindi è il mio compito di vita, è proprio questa divulgazione. Queste cose le devono sapere innanzitutto i genitori, noi non possiamo più essere
1: dipendenti anche
2: neanche dipendenti da altri che ci devono dire. Siamo in un'epoca tipo quando prima c'erano gli scriba e tutti andavano dallo scriba, ok? E poi c'è stata invece la scuola e l'alfabetizzazione.
1: Quindi ognuno scrive per conto proprio. Se non sbaglio, tu suggerivi un libro, c'è un libro proprio che parlava dei riflessi, anche con delle immagini. Ricordo che in passato tu ci Sally,
2: non ricordo, si chiamava Sally Goddard, che era un libro a cui ho collaborato nella stesura grafica, ok? Per l'edizione in italiano. E è un po' tecnico, non è un libro, diciamo così, però. Io suggerisco a tutti di andarsi ad informare almeno di tutti i primi rudimenti anche attraverso l'intelligenza artificiale. Ok, tutti noi la stiamo scaricando, ce l'abbiamo. Andiamo lì, cerchiamo riflessi,
1: di sviluppo, neurofisiologici, eccetera.
2: Intanto cominciamo a vedere cosa viene fuori, facciamo domande. Quello è un modo buono per cominciare ad avere una prima base, certo. Ok? Questo al di là dei libri, che sono utilissimi, chiaramente.
1: Ci lasciamo qui, ma continueremo ancora a parlarne perché c'è tanto ancora da dire. Alla prossima.
2: Sì, c'è molto.

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: è un grandissimo cantautore italiano, quindi condividerà il palco con noi per questo brano che si chiama Libertà. Fate un applauso a Nico Battaglia.
1: Gesù ha detto di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. E poi lui ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà davvero liberi. E ora noi canteremo di questa libertà.

0: Nico Battaglia.
1: Sì, Dio ci ha fatto liberi, questo possiamo cantare.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Probabilmente sei già convinto che Dio sia ricolmo d'amore e che Lui ami tutte le persone intorno a te. Ma credi anche che Lui ami te, amico mio, più di qualunque cosa? C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho dubitato che Dio mi amasse più di ogni altra cosa. Pensavo che mi sarei dovuto guadagnare il suo amore. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Dio si prende cura della vita e della morte dei passeri, ma ancor di più, Lui conosce il numero dei capelli che hai in testa. Difatti, Egli conosce tutto di te, i tuoi pensieri, i tuoi sogni, le tue battaglie e le tue vittorie. Dio è con te in ogni momento. Lui è sempre al tuo fianco e si prende cura di te. Lui ti dimostra il suo amore ogni giorno in tanti modi diversi. Dio ti ama così tanto che è arrivato perfino a dare la sua vita per te, proprio per te. Non ti basta questo per lodarlo? Unisciti a me in questa preghiera. Signore, Tu sei così meraviglioso, grande e potente. Il Tuo amore per me è un dono quotidiano e una benedizione. Mi dà grande forza e coraggio. Grazie per tutto quello che fai nella mia vita. Grazie che ami proprio me. Nel Tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Erika Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Nel continuare le nostre riflessioni sul tema che cosa crede un cristiano, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 1, versetto 22. Ogni cosa Dio ha posto sotto i piedi di Cristo e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Francesco Schiano scrive: la parola Chiesa ha tanti significati diversi. Oggi indica soprattutto un'istituzione religiosa o un luogo di culto, ma ai tempi di Gesù e degli Apostoli indicava un'assemblea, un gruppo di persone radunate in seguito a una chiamata. I cristiani, oltre a riconoscere Cristo individualmente, si riconoscono nella comunità di coloro che hanno fatto la stessa esperienza, la Chiesa. Nel corso dei secoli, questa comunità è cresciuta esponenzialmente nel numero e si è divisa in migliaia di gruppi e sottogruppi. Quasi tutte queste chiese riconoscono un loro fondatore o capo, ma nessuno di questi è il vero capo della Chiesa. La Chiesa esiste per Cristo ed è unita in Lui, il Capo Supremo. Tutti i cristiani devono ricercare unità con la vera Chiesa, perché è Cristo stesso che l'ha fondata e la guida. La Bibbia non contempla l'esistenza di un cristiano senza Chiesa, perché è solo insieme alla comunità dei fedeli che possiamo conoscere la grandezza del suo amore.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 12, versetto 12, e dice: «Nei vecchi si trova la saggezza, e in lunghezza di giorni dà intelligenza». E ancora al libro di Levitico, capitolo 19, versetto 32. Onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Qual è la scala di valori del nostro tempo? Davanti a un'enorme vecchia quercia, il falegname dice al suo apprendista: «Sai perché questo albero è così vecchio?» «No». «La sua forma lo rende inutilizzabile. Non è facile da tagliare, quindi non è produttivo. Ma con gli anni si è sviluppato ed è diventato grandissimo, anche se porta i segni lasciati dalle intemperie. Sì, è così esteso che al suo riparo possiamo riposarci in tanti. La sua ombra e il fruscio delle sue foglie sono dei bei simboli». Nella nostra società, progresso è sinonimo di produttività e produttività implica forza, determinazione, ambizione. Questo è caratteristico della gioventù. Così vediamo molti giovani arrampicarsi con successo sulla scala sociale, talvolta travolgendo senza pietà altri più deboli. Allora, che ne facciamo dei vecchi? Sono costretti a passare tutto il loro tempo in casa? Non possono più competere, non combattono più, ma hanno acquisito saggezza ed esperienza di vita cristiana. Se sono credenti, i loro beni più preziosi sono le risorse principali: la preghiera, la conoscenza della parola di Dio, del Padre. Hanno imparato a conoscere il valore della vita. Sanno che le relazioni, soprattutto quelle con Dio, sono ben più importanti dei beni materiali. Una vita di fede al servizio di Dio è un esempio che dà forza anche agli altri. È scritto nel Salmo 92, dal versetto 12 al versetto 14. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, è sempre un affettuoso buongiorno quello che vi inviamo dai nostri microfoni. È il 16 maggio e dal Salmo 91 leggeremo il verso 4. Se ci sentiamo soli, sperduti, senza forze e incapaci di affrontare le vicende della vita, questo Salmo è un vero balsamo, un toccasana per anime inquiete e fragili. Direi che questo Salmo è un vero e proprio inno alla fiducia in Dio, che non ci promette una vita senza difficoltà o pericoli, ma ci offre la certezza di avere in Lui un rifugio sicuro. Ma Dio non è un rifugio per tutti, perché chi non lo riconosce come autore di vita e salvatore non può poi pretendere le sue benedizioni, benché sia sempre disposto ad accogliere chi si ricrede e decide di seguirlo. Dio potrebbe sembrare burbero e severo, tanto è fermo nelle sue promesse, eppure il salmista descrive la sua cura per noi come quella degli uccelli che coprono i pulcini con le loro penne, perché li proteggono con le loro ali dai pericoli esterni. Ma come la sua cura è tenera e materna, tanto è la sua forza nel difenderci, perché la sua fedeltà è per noi come una corazza in ogni campo di battaglia a difesa della nostra incolumità fisica e spirituale. Eppure noi continuamente commettiamo errori. Come mai Dio continua a proteggerci? È semplice e glorioso. Infatti il rapporto tra Dio e l'uomo non è quello tra giudice e imputato, ma quello tra un padre e un figlio. E un genitore non smette mai di amare e proteggere un figlio solo perché commette errori. La sua protezione non è un premio per la nostra buona condotta, ma è la conseguenza dell'appartenenza a Lui. Dio è nostro padre e rimane nostro custode, indipendentemente dai nostri meriti. Vale la pena appartenere a Lui. E dice così il verso di oggi: egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Custode. Avete mai accelerato il passo in una via deserta solo perché vi sembrava che qualcuno potesse sbucare all'improvviso? Quante volte avete chiesto a un amico di venire a prendervi perché il tragitto in solitaria vi faceva paura? E quante volte avete mandato quel messaggio a quell'amico o ai vostri genitori con scritto «sono a casa» per informarli del vostro rientro e che eravate sane e salve? Sì, molte donne hanno paura di tornare a casa sole. A Milano c'è chi ha deciso di fare qualcosa al riguardo e garantire la loro sicurezza. Si chiama Custodae. Ed è un servizio gratuito che consiste nell'accompagnare a piedi, in auto o su mezzi pubblici tutte coloro che devono rientrare a casa la sera e ne fanno richiesta. L'idea è di Flavio Persone, ex carabiniere, oggi volontario insieme ad altre 15 persone. Una bellissima iniziativa che sta riscontrando molte adesioni anche in altre città. E se la paura non fosse solo di tornare a casa da sole? Se riguardasse un coniuge ossessivo, un datore di lavoro prepotente o, meno visibile ma ancor più forte, la propria insicurezza o la mancanza di speranza per il proprio futuro? Dove o in chi potremmo rifugiarci? Chi potrà mai dissipare le nostre paure e i nostri timori? Chi sarà il nostro custode? Caro amico e cara amica, l'unico rifugio sicuro per l'uomo è sotto le ali dell'Onnipotente. Quando hai paura e ti senti soffocare, leggi ad alta voce il Salmo 91. Dio stesso ascolterà la tua voce e dissiperà ogni timore.
3: Che santo consiglio ci giunge oggi? Quando abbiamo paura, leggiamo ad alta voce il Salmo 91. Leggere la parola di Dio con fede è una vera e propria potenza, perché non sono parole umane, ma sono parole uscite direttamente dalla bocca di Dio, e proclamarle ad alta voce sulla nostra vita fa letteralmente fuggire le tenebre, che ogni giorno cercano di turbare le menti non solo con la paura, ma con tanti altri sentimenti oppressivi. La paura è un sentimento veramente diabolico, perché se non la si controlla, porterà altre innumerevoli paure, fino al panico. C'è un solo rimedio alla paura, e cioè la fiducia nelle promesse di Dio. Nel Salmo 56 Davide dice: «Quando avrò paura, confiderò in te, Signore. E nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so perché Dio è per me. Ho posto la mia fiducia in Dio e non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo?» E nel Salmo 55 ancora dice: «Quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. Egli udrà la mia voce e metterà al sicuro la mia vita». La mia domanda oggi è: sei ancora dominato dalla paura? Invoca Dio e Lui ti libererà. La sua benedizione sia su tutti noi. Amen.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
2: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso. Buongiorno, grazie per essere con
3: buongiorno,
2: noi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
2: Allora, come sempre in questa fascia oraria ci dedichiamo ai temi dell'attualità più stretta, ma forse anche qualche riflessione che va al di là anche dei giornali di oggi. Ma insomma, cominciamo intanto dalla notizia che è presente sulla prima pagina di quasi tutti i quotidiani. Io leggo su Repubblica: Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace. Il presidente americano, alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, Leone mette in pericolo i cattolici. Il pontefice replica: se mi vuole criticare, dica la verità. Il segretario di Stato minimizza. E ci sono tantissimi commenti su questa vicenda che lascia perplessi, perché insomma, poco prima di uno dei più stretti collaboratori di Trump che deve incontrare il Papa arriva questa bordata che uno dice: ma perché? Ecco, Paolo Naso.
3: Beh, insomma, io ho una mia idea ed è questa. Primo, c'è un elemento caratteriale, e cioè Trump ormai non lo controlla più nessuno, non si controlla neanche lui da solo, ma non è questo il cuore è altro, perché, come dire, esistono dei meccanismi tali da anche globale, in qualche modo, il presidente dentro una gabbia comunicativa che evidentemente sono saltati, nessuno è in grado di esercitare questo controllo, ma questa chiave psicologica, vorrei dire caratteriale, non è quella determinante. Quella determinante è che la visione geopolitica del Papa ha un paradigma opposto a quella di Donald Trump. Le due visioni geopolitiche sono ormai in netta rotta di collusione l'una con l'altra. Da una parte il Papa parla di pace disarmata e disarmante, ed è un paradigma, cioè il disarmo come via della pace e comunque no all'intervento militare. Dall'altra parte invece c'è un paradigma altrettanto chiaro, cioè la guerra per costruire la pace. Cioè Trump dice: guardate quello che sto facendo, quello che ho sostenuto a Gaza, quello che farò, che sto facendo in Iran, quello che potrei fare a Cuba, è in funzione della pace. Quindi sono due modelli in contrapposizione ed è naturale che vadano in contrasto, ovviamente, le due personalità che li esprimono. Questo è il paradigma. Trump è consapevole che silenziate le Nazioni Unite, fuori gioco l'Unione Europea, la Chiesa Cattolica è l'organismo morale globale che in qualche modo rappresenta il polo alternativo alla sua visione del mondo, ed ecco spiegata la ragione di questo scontro. Ma poi c'è il fattore Rubio. Come spiegare il fatto che a poche ore dalla missione del suo segretario di Stato c'è questa bordata. Allora qualcuno dice è una contrapposizione, io preferisco invece pensare a un gioco delle parti, un gioco delle parti nel quale il presidente dice la sua, manda Rubio a fare quello che si deve fare, cioè prendi un romorcello d'olivo, un Nicola, la regali al Papa, un abbraccio, tutti contenti, happy clappy, e poi tutto riprende come prima fino alla prossima tensione. Ora può darsi che il mio ragionamento sia fallace, lo vedremo, però credo che davvero assisteremo a un balletto molto raffinato nel quale Rubio spiegherà che ci sono state incomprensioni dolorose, fastidiose, strumentalizzate dalla stampa, ma la sostanza è che lo scontro politico è drammatico ed è in certa misura anche inevitabile.
2: Claudio Coppini voleva porre una domanda?
4: No, volevo chiedere a Paolo, intanto penso che ci sia una preoccupazione, no? Perché mi sembra che il 55% dei cattolici abbia votato Trump, se non sbaglio, quindi penso che ci sia una preoccupazione da questo punto di vista che il Papa americano stia facendo riflettere questi per le prossime elezioni. Ecco, questo era un po' un
3: ecco ma in questo modo Trump perde il voto cattolico, guadagna ancora delle quote o di voto evangelico al fondamentalista molto radicale, che insomma si convince di questo elettorato, si convince che il presidente è davvero il personaggio in grado di redimere l'America e di riportarla alla sua antica grandezza, che è la filosofia del MAGA, Make America Great Again, e poi c'è una quota di circa il 47% di elettorato che comunque non va a votare. Che cosa trattiene questa gente dall'andare a votare? Forse il fatto che non c'è un candidato, almeno in parte, abbastanza determinato, abbastanza di destra, abbastanza vigoroso, abbastanza pugnace da convincerli a esercitare il loro diritto. Quindi c'è una quota di elettorato radicale ancora astensionista, sia pure con Trump, che potrebbe essere stanato. Posso dire un nome? Kirk. Kirk era un suprematista bianco, un razzista, è stato ucciso in un attentato, il che è drammatico, ovviamente l'attentato è da condannare, da esecrare, senza se e senza ma, però Kirk era espressione di un'America bianca, razzista, che in parte si identifica con Trump, in parte non ancora perché è a destra di Trump. Quindi io mi chiedo se nel calcolo trumpiano non ci sia l'idea di perdere un po' di voto cattolico e di poter inseguire invece questa quota di elettorato fin qui passivo.
2: Allora io volevo porre una domanda, ma forse in parte è già stata data la risposta, perché normalmente quando il Papa si esprime su certe questioni, penso a Papa Wojtyła, no? Che era contro l'invasione dell'Iraq, insomma, beh, sostanzialmente veniva ignorato l'appello, no? Cioè il metodo migliore per un politico che non è d'accordo è semplicemente ignorare, rendere irrilevante la protesta cristiana. Questo è il sistema.
3: Molto corretto, molto giusto. L'esempio di Wojtyła con Bush è assolutamente, assolutamente pertinente, però qui ci sono due elementi. C'è un elemento caratteriale, certamente, l'abbiamo già detto, ma poi c'è un elemento anche di fase politica. E ormai gli Stati Uniti si sono avviluppati dentro un mood che è autocratico, cioè la forza della Casa Bianca ai tempi di Bush, dal punto di vista del potere, del controllo, del bilanciamento di poteri, di altri poteri che in qualche modo tenevano la Casa Bianca in un equilibrio difficile, tutto questo è saltato. Oggi Trump è davvero una sorta di autocrate, controlla la Corte Suprema, controlla pienamente il Congresso, controlla i media.
2: E però gli danno fastidio le parole del Papa, nonostante questo strapotere.
3: E questo è l'elemento caratteriale.
2: Ricordo che siamo in compagnia del politologo Paolo Naso e tra l'altro autore di un recente saggio dal titolo Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, edizione Claudiana. E a questo proposito, prima di cambiare argomento, mi pare che anche oggi su Repubblica si legge di questa contrapposizione tra, in punto, da una parte il Papa e il conflitto con Trump e dall'altra i pastori evangelici, ecco, proprio espressi in questi termini senza troppe distinzioni. Appunto, vogliamo mettere qualche sfumatura, Paolo Naso?
3: No, non se ne può più, parlo con grande rispetto dei giornalisti, però occorre imparare l'ABC. Allora, i pastori evangelici vanno dal pastore, dalla vescova anglicana che ha parlato di fronte a Trump accusandolo di dimenticare i valori evangelici della misericordia, fino ai pentecostali o ai carismatici benedicenti del Faith Office. Non si può parlare genericamente di pastori evangelici, è totalmente scorretto dal punto di vista dell'informazione, vuole dire della deontologia. Esiste un protestantesimo storico americano che si muove su posizioni dialettiche tra una critica nei confronti dell'amministrazione. Esiste una quota ampia certamente di fondamentalisti evangelical, preferisco chiamarli evangelical all'inglese proprio per sottolineare il carattere molto americano, che invece si sono allineati alla teologia del cristianesimo nazionalistico di Donald Trump. Non facciamo di tutta erba un fascio, perché altrimenti perdiamo il senso della realtà e delle cose.
2: Temo che sarà una di quelle osservazioni che ti toccherà fare ripetutamente nei prossimi mesi, mi sa, comunque vedremo, staremo a vedere. Senti, un'ultima battuta su un articolo che è apparso su Repubblica il 4 maggio, quindi non proprio insomma di oggi, ma comunque sempre recente. Il titolo è Mestre, rimossi manifesti non moschea, tra virgolette, non moschea dagli autobus. La Lega replica, andremo in tribunale. La concessionaria, responsabile degli spazi pubblicitari, ha disposto la rimozione, motivandola con il fatto che il messaggio non rispettava né il contratto né il codice etico aziendale. Ecco, allora il commento di Matteo Pucciarelli. Un nemico facile facile a costo zero sul solco della tecnica usurata del capro espiatorio. Complice la concorrenza a destra di Futuro Nazionale, per la Lega è di nuovo tempo di guerriglia marketing senza quartiere contro l'Islam, anche a costo di figuracce, come accaduto a pochi giorni dalle elezioni comunali di Venezia, dove 70 banner pubblicitari sono comparsi sui fiancali degli autobus di Mestre con uno slogan asciutto: non moschea, vota Lega. Poi altrettanto in fretta sono spariti. Ora mi rendo conto che siamo in periodo preelettorale da quelle parti lì e quindi ci ascoltano e bisogna avere un minimo di prudenza, però su questa roba qua lo so se
3: non farò nessun riferimento di politica politicata, quindi non parlerò di partiti e di sigle. Dico solo che c'è un problema che riguarda certamente il centrodestra, però riguarda tutto l'arco parlamentare. Esiste una comunità di fede in Italia che conta 2,5 milioni di persone, praticamente la più grande dopo la comunità cattolica, che ha ottenuto da parte del Consiglio di Stato il nulla osta relativamente al riconoscimento giuridico ai sensi della legge attualmente in vigore sui culti ammessi, espressione non bella, ma così si chiama questa legge, una legge che risale al 1929. Colpevolmente il Parlamento non procede al riconoscimento giuridico delle due principali associazioni che hanno presentato domanda, vale a dire l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia e la Comunità Religiosa Islamica. Questo è una aporia democratica, è un elemento di contraddizione della nostra democrazia e della nostra norma costituzionale in materia di libertà religiosa. Come si fa a giustificare che a 2,5 milioni di cittadini italiani, in massima parte perché sono italiani ormai, l'Islam italiano non è più quello degli anni 70, composto da pochi nazionali e poi tutti sostanzialmente immigrati. Oggi è esattamente l'opposto. Come si fa a giustificare da un punto di vista politico, ideologico, il pregiudizio anti-islamico che confina le moschee, i centri islamici in un'area così di opacità, anziché renderli trasparenti, vincolati
2: con delle intese,
3: con lo Stato, con delle intese, ma almeno con un riconoscimento giuridico, si preferisce invece lasciarli in questo
2: imbuto. Allora, in questa situazione qui torbida, nascono poi i manifesti come quelli degli autobus. Allora, siamo ormai fuori tempo massimo, ma Claudio...
4: Ma io consiglierei alla Lega di non andare in tribunale, perché se in una storia come questa mi sembrerebbe che dovrebbe essere il tribunale a chiamare la Lega.
2: Perdono. Vabbè, perdono. Intanto però ci sono le elezioni e quindi è lì il discorso. Vabbè.
3: Ma infatti,
2: Paolo Naso,
3: tanto per dirlo,
2: grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
3: Buona giornata.
2: A risentirci.
4: In Italia le elezioni ci sono sempre.
2: Sempre, questo è vero. Grazie mille, a presto, a risentirci.
3: Ciao.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: La chimica della gioia. Parleremo delle carenze invisibili, perché a volte non ci rendiamo conto, e vedremo le connessioni tra Bibbia e neuroscienze. Le neuroscienze ci dicono che il cervello è l'organo più affamato del corpo. Infatti per questo dobbiamo anche bere tanta acqua, oltre che nutrirci di cibo, ma l'acqua è fondamentale proprio perché il nostro cervello è formato da una grande quantità di acqua. Se viene a mancare l'acqua nel nostro cervello, naturalmente poi il cervello non funziona come dovrebbe. Quindi quando mancano alcuni mattoni fondamentali, la nostra architettura emotiva crolla. Quindi non è solo un discorso fisico, ma a livello emozionale, ciò che quando ci sono delle carenze, quelle carenze poi si ripercuotono.

potono anche per quello che riguarda il nostro aspetto emotivo. Ad esempio, prendiamo il complesso B, quindi la vitamina B1, B2, 12, eccetera, e i folati. Vengono considerati guardiani del sistema nervoso. Le vitamine B sono essenziali per la produzione di serotonina e dopamina. Una carenza di B12 o folati provoca nebbia cognitiva, irritabilità e depressione. Senza di esse, quindi senza queste vitamine del gruppo B, i neuroni non comunicano bene. Nella Bibbia troviamo un episodio in cui si racconta in Prima Re 19 che il profeta Eliseo è depresso e desidera morire. Proprio dice: Signore, non sono rimasto solo, preferisco morire, non riesco più a vivere in questo mondo. E ha vissuto delle situazioni emotive molto forti e anche a livello fisico. E cosa fa Dio? Dio non gli fa un discorso teologico, ma gli manda un angelo con cibo e acqua. Perché Dio riconosce che lo spirito di Elia non può guarire se il suo corpo è esausto e denutrito. Vitamina D viene considerata l'interruttore della luce interiore. Il cervello è pieno di recettori per la vitamina D. Essa regola l'enzima che trasforma il triptofano in serotonina. Poca vitamina D significa letteralmente poca luce nel sistema limbico, che è l'area delle emozioni. Abbiamo un testo nella Bibbia, in Ecclesiaste 11:7, dove sta scritto: la luce è dolce e fa bene agli occhi vedere il sole. Quindi la scrittura associa costantemente la luce alla vita e al favore divino. A livello biologico, la luce solare attiva la biochimica della speranza. Andiamo a parlare del magnesio, che è considerato il minerale della pace. Il magnesio modula la risposta allo stress. Una carenza rende l'amigdala, che è il centro della paura, iperattiva. E ci sentiamo in questa maniera costantemente minacciati e ansiosi. Nella Bibbia il concetto di shalom, pace, non è solo assenza di guerra, ma pienezza di salute. Quindi shalom non significa solo pace, ma anche salute, benessere. Il magnesio è il minerale che permette al corpo di integrare in questo stato di calma. E quindi cosa succede? Che entrando in questo stato di calma, la meditazione e la preghiera sono facilitati. Andiamo alla connessione tra intestino e cervello, che alcuni chiamano secondo cervello l'intestino. Se il microbiota è alterato, quindi se abbiamo disbiosi, il segnale che arriva al cervello è di allerta e pericolo. Perché? Il 90% della serotonina è prodotta dall'intestino. Se mangiamo male, quindi eccesso di zuccheri, cibi ultraprocessati, distruggiamo i batteri che ci aiutano a essere felici, batteri che compongono il nostro microbiota. Un testo biblico in Prima Corinzi 6:19 dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Quindi avere cura di ciò che mangiamo è, possiamo considerarlo un atto di culto e anche di responsabilità verso il dono della vita che ci è stato fatto. Andiamo a qualche strategia pratica, quindi per passare dall'infelicità alla pienezza. Ci sono delle azioni che uniscono sia il dato scientifico che diciamo il gesto spirituale. Ad esempio, per nutrire il nostro tempio, il nostro corpo. Integrare omega 3 è importante, magnesio. Perché? Perché questo è omega 3 e magnesio, entrambi sono fondamentali per le membrane neuronali. Quindi quando noi onoriamo il progetto biologico di Dio, permettiamo quindi alla nostra biologia di sostenere la nostra fede. Quindi possiamo avere anche dei momenti in cui ci sentiamo un po' deboli nella fede, e non è solo un discorso legato alla sfera spirituale, ma potrebbe essere un discorso legato alla sfera nutrizionale. L'importanza della meditazione e del respiro. La respirazione profonda sappiamo che calma il nervo vago e riduce il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Infatti, parlando di respiro, la parola spirito in ebraico, ruach, significa respiro. Quindi quando respiriamo consapevolmente stiamo riattivando la connessione con la vita stessa. Andiamo a parlare di linguaggio della speranza. Perché abbiamo detto tante volte che le parole che usiamo proprio in maniera fisica modellano il nostro cervello. Si parla di neuroplasticità.
Un testo dei Proverbi è proprio illuminante. Proverbi 18:21 dice: morte e vita sono in potere della lingua. Quindi dobbiamo smettere di nutrirci di lamentele, perché questo cambia la biochimica del sangue. Quindi quando parliamo di infelicità, possiamo pensare che può essere un grido del corpo, e quindi il corpo ci chiede aiuto e lo fa dandoci questo senso di infelicità. Dio ci ha creati come un sistema integrato. Più volte abbiamo detto, siamo interconnessi, non ci sono queste separazioni tra la parte fisica e la parte spirituale e emotiva. Quando nutriamo il corpo con i minerali e le vitamine corrette, diamo ali anche, diciamo, alla nostra anima, che quindi si sente più forte, quindi può volare. Torniamo a parlare di magnesio, proprio perché appunto la salute e la speranza sono importanti nella nostra vita. Quindi il magnesio, abbiamo visto che è il minerale della pace, quella pace che in ebraico si dice shalom, e c'è proprio un ruolo biopsichico, perché il magnesio è il sedativo naturale, calma l'eccitabilità dei nervi e riduce il cortisolo. Quindi, come abbiamo visto prima, senza il magnesio è come se fossimo sempre in stato di attacco e fuga, quindi sempre in allerta. Il Salmo 4:8 dice: in pace mi colico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, mi fai riposare al sicuro. Quindi, quando ci sentiamo ansiosi, a volte l'ansia cosa fa? Ci anche impedisce di pregare, non ci sentiamo nello stato di pregare. Allora, integrare il magnesio la sera può dare quello sprint, quell'aiuto fisiologico per dare appunto la pace, lo shalom. E tornando alla vitamina B, quindi il ruolo biopsichico delle vitamine B, quindi del gruppo delle vitamine B, che poi diventano i motori della mente. Quando noi abbiamo una carenza, questa carenza spegne la motivazione e crea l'apatia. In Romani 12:11 sta scritto: non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Quindi l'azione pratica è quella di comprendere come nutrire il nostro sistema nervoso permette anche allo spirito di essere più attivo. Il miracolo della vita. La vita è un miracolo, dobbiamo mantenerla veramente attiva, viva e felice. Torniamo a parlare di quelle che possono essere le vitamine, i minerali e come possono influire non solo la nostra salute fisica, ma anche quella emotiva e spirituale. E quindi stiamo parlando un po' di strategie pratiche. Ritornando alla vitamina D, possiamo collegare quindi la vitamina D alla luce e alla luce della parola anche. Quindi la vitamina D è un pro-ormone che attiva i geni della felicità. Quindi non si parla più di vitamina D come vitamina, ma proprio di un pro-ormone. La sua carenza è legata alla depressione stagionale e alla tristezza profonda. Per questo la vitamina D va integrata, quasi tutti noi dobbiamo integrarla. Basta fare un esame per vedere il valore, perché se il valore appunto è inferiore ai 40, bisogna integrarla, perché il valore ottimale sarebbe tra i 50 e gli 80. Quindi controlliamo il nostro valore riguardo alla vitamina D. Quindi abbiamo detto che appunto un pro-ormone, che la sua carenza è legata alla depressione stagionale e alla tristezza profonda. Un riferimento biblico nel Salmo 119:105 dice: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio cammino. Allora potremo fare qualcosa di pratico: esponiamoci al sole, che attiva la vitamina D, mentre meditiamo sulla parola, che è la luce dello spirito, e così attiviamo in maniera esterna la biologia della luce e a livello interno la parola di Dio, che è la luce per noi, attiverà lo spirito. Andiamo agli omega 3, la fluidità dell'amore, il ruolo un po' biopsichico. Questi grassi rendono le membrane dei neuroni elastiche. Quindi un cervello rigido fa fatica a cambiare prospettiva e rimanere incastrato in pensieri ossessivi.
un testo di riferimento, Ezechiele 36:26, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Cosa possiamo fare praticamente? Quindi gli omega 3 aiutano a mantenere un cuore di carne a livello cellulare, rendendoci più elastici, più plastici e più pronti a perdonare e a cambiare rotta. Quindi a livello mentale, quindi siamo più elastici e quindi questo può portare anche ad essere più facili nel perdonare, quindi a mantenere meno i risentimenti. Andiamo a l'armonia finale, alcune strategie. Come in alcuni seminari il dottor Alonso Mario Puig dice che il nostro cervello non distingue tra un pericolo reale, quindi un leone ad esempio, e un pericolo immaginario che può essere una preoccupazione per il futuro. Quindi dobbiamo capire che, essendo che non fa questa distinzione, la chimica che si attiva è come se noi fossimo realmente in pericolo quando noi pensiamo e siamo preoccupati rispetto al futuro. Quindi cosa possiamo fare oggi? Un esercizio: parla col tuo corpo. Quindi chiediamoci se ci sentiamo un po' strani, un po' tristi. Ho dormito abbastanza? Ho mangiato bene? Mi sono esposto alla luce? Non dobbiamo colpevolizzarci, perché a volte c'è una stanchezza del corpo che si trasferisce anche su quelle che sono le condizioni nostre emotive e spirituali. Usa il respiro della vita. Quindi quando senti che c'è un'infelicità che ti sta travolgendo, fai 10 respiri addominali profondi. A volte non riusciamo a farli, in genere respiriamo molto molto superficialmente, invece cerchiamo di respirare profondamente, quindi utilizziamo il diaframma, perché le neuroscienze dicono che in questa maniera, quando noi facciamo questi respiri profondi, noi diciamo qualcosa al nostro cervello, stiamo dicendo che sei al sicuro. E secondo la Bibbia, quando noi respiriamo, il respiro è anche un sinonimo di spirito nella Bibbia, quindi noi accogliamo in quella respirazione, possiamo farlo diventare, possiamo far diventare la respirazione proprio come un atto di preghiera. Quindi quando noi respiriamo ci ricordiamo che Dio ci ha dato il suo spirito per essere un essere vivente. Quindi Dio soffiò il suo respiro, il suo spirito perché Adamo diventasse un essere vivente. Poi un'altra cosa che possiamo fare è sposta il focus. Il modo più veloce per cambiare la propria chimica interna è la gratitudine. Quindi quando sentiamo che dentro di noi c'è tristezza, infelicità, insomma tutte queste cose che un po' ci buttano giù, allora facciamo qualcosa, elenchiamo 3 cose anche piccole per cui essere grati e ringraziare quindi il Signore. Nel momento in cui noi riscopriamo le cose positive che stanno attorno a noi, noi non facciamo altro che permettere al nostro cervello di rilasciare dopamina, che ci permette di sentire quel senso di felicità, di serenità, di positività. Quindi sono piccole strategie, ma sono molto importanti. Quindi quando ci sentiamo un po' giù, cerchiamo di capire se c'è qualche carenza, se abbiamo dormito poco, se abbiamo bisogno di integrare.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

pubblico appuntamento con Dio anche oggi, un ben trovato a tutte voi, a tutti voi, da parte di Mario Calvagno al microfono di RWS Roma, Radio Voce della Speranza. Tra pochissimo leggeremo il versetto del giorno, ne faremo anche un breve commento. Intanto grazie di essere all'ascolto attraverso varie frequenze della FM da varie stazioni radiofoniche che ritrasmettono il programma, ci siete anche su internet, vedo. I nostri due siti principali, rwsroma.it e poi facebook.com/rwsroma, lo dico per coloro che ancora non li conoscessero, che non ci avessero mai ascoltato dagli stream player che ci sono su queste due pagine. Cliccate su mi piace su Facebook, mi raccomando. E c'è anche chi ci segue dall'app, sempre più amiche e amici che ci seguono dall'app ci contattano. App RWS Italy per il vostro smartphone, sia con sistema iOS che Android. Canale da scegliere fra i vari disponibili, ovviamente Roma. Infine vi ricordo i nostri numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, quest'ultimo con WhatsApp anche. Richiedeteci gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù e poco meno di 30 lezioni di altrettanti argomenti per approfondire il proprio rapporto personale con Gesù. Scegli Gesù. Gratuito, lo ripeto sempre, tutti coloro che ce lo richiedono c'è anche la possibilità di seguirlo sulla posta normale, quindi su carta, oppure anche attraverso la posta elettronica con la propria email.

Leggiamo allora il versetto a cui facciamo riferimento oggi, secondo quanto suggerito dal nostro calendario di letture bibliche. Il versetto si trova in Isaia capitolo 52, esattamente il nono versetto di questo capitolo, quindi ripeto, Isaia 52:9. Prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme.

E l'idea della gioia, l'idea di prorompere in grida di gioia, di esultare nel Signore, addirittura di fare anche dei salti di gioia, è un'idea che attraversa le sacre scritture per giungere poi sino al Nuovo Testamento della Bibbia. Ma particolarmente un'immagine cara alle prime pagine delle sacre scritture, soprattutto nei Salmi o anche in altri libri del Primo Testamento, dell'Antico Testamento, è un'idea molto comune, quella di gioire nel Signore, quella di reagire con la gioia in Dio proprio nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui ci sono dei problemi che spesso ci attanagliano.

E la gioia è un modo per recuperare, per recuperarsi, non una gioia normale, ma una gioia che è fondata su Dio, una gioia che è fondata sulle sue promesse, perché le promesse di Dio, lo dice la Bibbia, sono verità. E quindi se ci basiamo sulla verità, se ci basiamo sulle promesse di Dio, allora la nostra speranza non è più una speranza umana, è una speranza nel Signore, quindi è una speranza che è certezza. Queste cose si realizzeranno e quindi gioiamo, gioiamo sin da adesso. Buttiamoci dietro le spalle le cose che ci gravano sulla mente, che pesano sul nostro cuore. Dimentichiamole. Mettiamole in secondo piano almeno e mettiamo al primo posto la gioia del Signore, il nostro rapporto personale con Dio. Prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme.

e vorrei leggere rapidamente insieme a voi alcuni piccoli brani della scrittura che possono essere ricondotti a questo di Isaia 52:9, al nostro versetto di appuntamento con Dio di oggi. Sempre in Isaia ce ne sono diversi, non ne leggiamo soltanto alcuni. Tutta la terra è in riposo, è tranquilla, la gente manda grida di gioia. Questo è Isaia 14:7. Oppure, cantate al Signore un cantico nuovo. Anche questa frase, una frase che ritroviamo abbastanza spesso nella Bibbia. Isaia 42:10-11, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate le sue lodi all'estremità della terra, o voi che scendete sul mare, e anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro abitanti, il deserto e le sue città, alzino la voce i villaggi occupati da Kedar, esultino gli abitanti di Sela, prorompano in grida di gioia dalla vetta dei monti. Oppure ancora Isaia 44:23, cantate o cieli, poiché il Signore ha operato, giubilate o profondità della terra, prorompete in grida di gioia o montagne o foreste con tutti gli alberi vostri, poiché il Signore ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele.

sarebbero veramente innumerevoli i versetti dal primo testamento della Bibbia, dall'Antico Testamento della Bibbia, che parlano di gioia, che parlano di esultanza, che parlano della gioia non soltanto degli esseri umani, ma anche della intera creazione.

E se ci spostiamo nel Secondo Testamento, nel Nuovo Testamento della Bibbia, lo dicevo, lo accennavo all'inizio di questo momento di riflessione di oggi, se ci spostiamo nel Nuovo Testamento, anche lì ci sono dei brani dedicati alla gioia del credente, la gioia in Dio.

E c'è una parola, un verbo, è un imperativo, possiamo dire, rallegratevi, che ritorna spesso proprio nel Nuovo Testamento della Bibbia. Ci sono dei versetti più conosciuti, altri forse un po' meno. Credo che il più conosciuto da chi legge le Sacre Scritture sia quello dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo 4, al versetto 4, quando lui dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E poi continua, leggo alcuni versetti successivi a questo, quando dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco, questo scaturisce dalla gioia nel Signore, dal rallegrarsi nel Signore. Un punto di partenza per un punto di arrivo. Altrettanto certi entrambi i punti, si arriva alla pace, la pace di Dio. Una pace che supera l'intelligenza umana, non si capisce come avvenga, non si riesce a capire, non si può capire. Come la pace di Dio, la vera pace, la pace totale, giunga nel cuore di un uomo, di una donna, di una persona adulta, di un ragazzo, di una ragazza, di un anziano. Non si riesce a capire, non si può capire, eppure arriva la pace di Dio. Gesù aveva già detto: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, una pace diversa da quella che può darvi il mondo. Una pace esuberante, una pace super. Che bello, eh?

E che dire poi della gioia? La gioia incontenibile, una gioia esuberante anche questa, una gioia super anche questa, una gioia che va al di là di ogni aspettativa. E sì, è sempre l'Apostolo Paolo, questa volta nella lettera ai Galati, al capitolo 5, dal versetto 22 in poi, che parla del frutto dello Spirito, in contrapposizione invece con le opere della carnalità umana, dell'uomo naturale, diciamo così, dell'uomo così com'è, dell'uomo lontano da Dio. Invece l'uomo che è con Dio, l'uomo che ha Dio in sé, cioè l'uomo che ha lo Spirito di Dio nel proprio cuore, nella propria vita, genera appunto il frutto dello Spirito. E Paolo dice in Galati 5:22: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Il frutto dello Spirito, un frutto variegato, un frutto fatto di diversi chicchi. E all'interno di questo frutto c'è anche la gioia, c'è anche la pace, c'è l'allegria nel Signore. Una gioia esuberante, una gioia super.

Ricordiamo ancora una volta il versetto di appuntamento con Dio di oggi, Isaia 52:9. Prorompete assieme in grida di gioia rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. E rimanendo nell'ambito della lettera ai Galati, proprio di questa lettera dell'Apostolo Paolo, vediamo che questo scritto ed altri simili scritti che parlano di Gerusalemme, che parlano del prorompere in grida di gioia perché le cose sono cambiate, secondo quello che scrive proprio l'Apostolo, sono delle cose che riguardano non l'antichità, che riguardano non delle pietre reali che saranno ricostruite, delle pietre vere e proprie, delle pietre tangibili, di rovine antiche, no. Riguardano noi, riguardano me e te. Galati capitolo 4, leggo intorno al versetto 20 e successivi, anzi riassumo in breve. E qui Paolo parla di Abramo, che ebbe due figli, uno da Agar, la schiava, e uno da Sara, la donna libera, come la chiama Paolo stesso, appunto la moglie di Abramo. E dice queste cose, testualmente lo dice, queste cose hanno un senso allegorico, perché queste donne, queste due donne sono due patti. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar, la schiava, appunto. E l'altro patto invece corrisponde alla Gerusalemme di lassù, la Gerusalemme che è libera, la Gerusalemme celeste, la Gerusalemme che sta nel cielo, la vera Gerusalemme. E questa Gerusalemme è nostra madre. Un'allegoria all'interno della quale noi viviamo, all'interno della quale noi siamo chiamati a realizzare in noi la promessa di Dio. E Paolo continua a dire, infatti sta scritto: rallegrati, sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di colei che aveva marito. E la promessa di Dio si realizza in noi. Paolo dice alla fine di questo capitolo 4 della lettera ai Galati, al versetto 21: perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma siamo figli della donna libera. Siamo figli della Gerusalemme celeste. E il piano di Dio si realizzerà in noi. E allora rallegriamoci, allora gioiamo. Secondo anche i brani che abbiamo fin qui letto, seppure in maniera sommaria, seppure in maniera abbastanza veloce. E ci avviamo alla conclusione di questo appuntamento con Dio di oggi,

E lo facciamo aggiungendo, mettendo in parallelo al versetto di partenza un versetto di arrivo, insieme a tutti quelli che hanno costituito un po' l'itinerario. Isaia 52,9, da qui siamo partiti, lo ripetiamo ancora: prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. Versetto di arrivo, Isaia sempre, capitolo 51, il versetto 3, così il Signore sta per consolare Sion. Consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari ad un giardino del Signore, gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. E tutto questo si è realizzato con Gesù, in Gesù, si realizza in noi attraverso Gesù, attraverso lo Spirito Santo. Se noi accettiamo, se noi lo vogliamo, se noi accettiamo di generare il frutto dello Spirito. Il Signore ricostruisce le rovine, il Signore rende rigogliosi i deserti, il deserto del nostro cuore, della nostra vita, della nostra mente. Il Signore cambia il nostro lamento, il nostro dolore, in una canzone, in un inno di lode, in una melodia di canti.

E allora ascoltiamo, ascoltiamo un inno molto bello, un inno di gioia, un canto di gioia, una canzone spirituale ispirata proprio a tutti questi versetti della Bibbia, partendo, come dicevo all'inizio, dai Salmi, in cui si parla di gioia, in cui si parla della gioia del Signore, dell'allegria che viene dal Signore, la gioia della salvezza, perché il Signore consola il suo popolo, dice Isaia 52,9, il Signore salva Gerusalemme, il Signore salva coloro che sono suoi figli e sue figlie. Ascoltiamo allora Dalla tristezza alla danza, ci sentiamo subito dopo per i saluti.

tutta la tristezza alla danza, era questo il titolo del bellissimo brano che abbiamo ascoltato, una canzone di gioia, una canzone che ci ricordava in qualche modo i brani della scrittura che abbiamo citato e sicuramente tanti altri che non abbiamo avuto l'opportunità di citare. Siamo partiti dal versetto di Isaia 52,9, il versetto di oggi di Appuntamento con Dio: prorompete assieme in grida di gioia rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. Appuntamento con Dio che si conclude qui fra pochissimi momenti. E vi ricordo semplicemente i nostri recapiti telefonici: 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, quest'ultimo anche con WhatsApp. Richiedeteci gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, e si può fare attraverso la normale posta oppure attraverso la posta elettronica, come preferite. E come sempre in chiusura aggiungo anche un libro gratuito, visto che abbiamo parlato di gioia, di rallegrarsi, abbiamo parlato della gioia anche come facente parte del frutto dello Spirito Santo. Allora è disponibile per tutti coloro che ce ne fanno richiesta, ma affrettatevi perché ne abbiamo veramente poche copie, il libro Il frutto dello spirito è amore. In questo frutto variegato dello Spirito Santo c'è proprio la gioia, quindi poi la pace, la pazienza, la gentilezza, la temperanza, la fedeltà, come abbiamo poc'anzi letto dalla lettera ai Galati dell'Apostolo Paolo. Quindi la gioia è contenuta all'interno di questo frutto dello spirito. Quindi il frutto dello spirito è amore, questo è esattamente il titolo del libro gratuito che se volete potete richiederci anche insieme al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Bene, per oggi nell'ambito di Appuntamento con Dio è veramente tutto, appuntamento rinnovato a domani alla stessa ora. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto a tutte e a tutti. Ciao.

0: Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare le nostre riflessioni sul tema che cosa crede un cristiano, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 1, versetto 22. Ogni cosa Dio ha posto sotto i piedi di Cristo e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Francesco Schiano scrive: la parola Chiesa ha tanti significati diversi. Oggi indica soprattutto un'istituzione religiosa o un luogo di culto, ma ai tempi di Gesù e degli Apostoli indicava un'assemblea, un gruppo di persone radunate in seguito a una chiamata. I cristiani, oltre a riconoscere Cristo individualmente, si riconoscono nella comunità di coloro che hanno fatto la stessa esperienza, la Chiesa. Nel corso dei secoli, questa comunità è cresciuta esponenzialmente nel numero e si è divisa in migliaia di gruppi e sottogruppi. Quasi tutte queste chiese riconoscono un loro fondatore o capo, ma nessuno di questi è il vero capo della Chiesa. La Chiesa esiste per Cristo ed è unita in Lui, il Capo Supremo. Tutti i cristiani devono ricercare unità con la vera Chiesa, perché è Cristo stesso che l'ha fondata e la guida. La Bibbia non contempla l'esistenza di un cristiano senza Chiesa, perché è solo insieme alla comunità dei fedeli che possiamo conoscere la grandezza del suo amore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 12, versetto 12, e dice: nei vecchi si trova la saggezza, e in lunghezza di giorni dà intelligenza. E ancora al libro di Levitico, capitolo 19, versetto 32, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Qual è la scala di valori del nostro tempo? Davanti a un'enorme vecchia quercia, il falegname dice al suo apprendista: sai perché questo albero è così vecchio? No. La sua forma lo rende inutilizzabile. Non è facile da tagliare, quindi non è produttivo. Ma con gli anni si è sviluppato ed è diventato grandissimo, anche se porta i segni lasciati dalle intemperie. Sì, è così esteso che al suo riparo possiamo riposarci in tanti. La sua ombra e il fruscio delle sue foglie sono dei bei simboli. Nella nostra società, progresso è sinonimo di produttività e produttività implica forza, determinazione, ambizione. Questo è caratteristico della gioventù. Così vediamo molti giovani arrampicarsi con successo sulla scala sociale, talvolta travolgendo senza pietà altri più deboli. Allora, che ne facciamo dei vecchi? Sono costretti a passare tutto il loro tempo in casa? Non possono più competere, non combattono più, ma hanno acquisito saggezza ed esperienza di vita cristiana. Se sono credenti, i loro beni più preziosi sono le risorse principali: la preghiera, la conoscenza della parola di Dio, del Padre. Hanno imparato a conoscere il valore della vita. Sanno che le relazioni, soprattutto quelle con Dio, sono ben più importanti dei beni materiali. Una vita di fede al servizio di Dio è un esempio che dà forza anche agli altri. È scritto nel Salmo 92, dal versetto 12 al versetto 14. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, è sempre un affettuoso buongiorno quello che vi inviamo dai nostri microfoni. È il 16 maggio e dal Salmo 91 leggeremo il verso 4. Se ci sentiamo soli, sperduti, senza forze e incapaci di affrontare le vicende della vita, questo Salmo è un vero balsamo, un toccasana per anime inquiete e fragili. Direi che questo Salmo è un vero e proprio inno alla fiducia in Dio, che non ci promette una vita senza difficoltà o pericoli, ma ci offre la certezza di avere in Lui un rifugio sicuro. Ma Dio non è un rifugio per tutti, perché chi non lo riconosce come autore di vita e salvatore non può poi pretendere le sue benedizioni, benché sia sempre disposto ad accogliere chi si ricrede e decide di seguirlo. Dio potrebbe sembrare burbero e severo, tanto è fermo nelle sue promesse, eppure il salmista descrive la sua cura per noi come quella degli uccelli che coprono i pulcini con le loro penne, perché li proteggono con le loro ali dai pericoli esterni. Ma come la sua cura è tenera e materna, tanto è la sua forza nel difenderci, perché la sua fedeltà è per noi come una corazza in ogni campo di battaglia, a difesa della nostra incolumità fisica e spirituale. Eppure noi continuamente commettiamo errori. Come mai Dio continua a proteggerci? È semplice e glorioso. Infatti, il rapporto tra Dio e l'uomo non è quello tra giudice e imputato, ma quello tra un padre e un figlio. E un genitore non smette mai di amare e proteggere un figlio solo perché commette errori. La sua protezione non è un premio per la nostra buona condotta, ma è la conseguenza dell'appartenenza a Lui. Dio è nostro padre e rimane il nostro custode, indipendentemente dai nostri meriti. Vale la pena appartenere a Lui. E dice così il verso di oggi: egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Custode. Avete mai accelerato il passo in una via deserta solo perché vi sembrava che qualcuno potesse sbucare all'improvviso? Quante volte avete chiesto a un amico di venire a prendervi perché il tragitto in solitaria vi faceva paura? E quante volte avete mandato quel messaggio a quell'amico o ai vostri genitori con scritto «sono a casa» per informarli del vostro rientro e che eravate sane e salve? Sì, molte donne hanno paura di tornare a casa sole. A Milano c'è chi ha deciso di fare qualcosa al riguardo e garantire la loro sicurezza. Si chiama Custodae. Ed è un servizio gratuito che consiste nell'accompagnare a piedi, in auto o su mezzi pubblici, tutte coloro che devono rientrare a casa la sera e ne fanno richiesta. L'idea è di Flavio Persone, ex carabiniere, oggi volontario insieme ad altre 15 persone. Una bellissima iniziativa che sta riscontrando molte adesioni anche in altre città. E se la paura non fosse solo di tornare a casa da sole? Se riguardasse un coniuge ossessivo, un datore di lavoro prepotente o, meno visibile ma ancor più forte, la propria insicurezza o la mancanza di speranza per il proprio futuro? Dove o in chi potremmo rifugiarci? Chi potrà mai dissipare le nostre paure e i nostri timori? Chi sarà il nostro custode? Caro amico e cara amica, l'unico rifugio sicuro per l'uomo è sotto le ali dell'Onnipotente. Quando hai paura e ti senti soffocare, leggi ad alta voce il Salmo 91. Dio stesso ascolterà la tua voce e dissiperà ogni timore.
3: Che santo consiglio ci giunge oggi? Quando abbiamo paura, leggiamo ad alta voce il Salmo 91. Leggere la parola di Dio con fede è una vera e propria potenza, perché non sono parole umane, ma sono parole uscite direttamente dalla bocca di Dio, e proclamarle ad alta voce sulla nostra vita fa letteralmente fuggire le tenebre, che ogni giorno cercano di turbare le menti non solo con la paura, ma con tanti altri sentimenti oppressivi. La paura è un sentimento veramente diabolico, perché se non la si controlla, porterà altre innumerevoli paure, fino al panico. C'è un solo rimedio alla paura, e cioè la fiducia nelle promesse di Dio. Nel Salmo 56 Davide dice: «Quando avrò paura, confiderò in te, Signore. E nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so perché Dio è per me. Ho posto la mia fiducia in Dio e non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo?» E nel Salmo 55 ancora dice: «Quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. Egli udrà la mia voce e metterà al sicuro la mia vita». La mia domanda oggi è: sei ancora dominato dalla paura? Invoca Dio e Lui ti libererà. La sua benedizione sia su tutti noi. Amen.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Iniziamo subito la meditazione di oggi con un brano della parola di Dio, esattamente nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 1, il verso 15. E dice così l'Apostolo: «Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo». Allora una domanda sorge spontanea: chi sono i santi? Capisco che è questo un argomento su cui pesano secoli di tradizione e anche di una certa storia voluta per rimpiazzare i culti pagani dell'epoca costantiniana, in cui la chiesa perseguitata diventa chiesa di Stato. La parola santo deriva dal termine greco agios, che significa consacrato a Dio, messo da parte per. E quindi nella parola di Dio è quasi sempre usato al plurale, cioè santi. Ad esempio, troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, al verso 13, quanto segue: «Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme». E questo riguardava Saulo da Tarso prima della sua conversione. Oppure un altro esempio, sempre nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, al verso 32, e dice: «Avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai santi residenti a Lidda». Raramente troviamo il singolare, se non quanto è dedicato a Dio. Infatti nel versetto iniziale abbiamo letto che Dio è santo, siate santi perché io sono santo. Poi come riscontro positivo per questo che stiamo dicendo, ci sono in quasi tutte le lettere che l'Apostolo Paolo scrisse, nelle intestazioni è sempre usato la formula ai santi. Facciamo un esempio: nella lettera ai Filippesi, al capitolo 1, al verso 1, dice: «Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi». E così possiamo dire anche dell'inizio della lettera ai Colossesi, agli Efesini, ai Romani e così via. Quindi da questo, amici, scopriamo che lo stato di santo non è in virtù di una particolare vita ascetica o particolarmente dedicata al sociale, all'eroismo e così via, ma è una condizione intrinseca
al momento in cui si accetta il Signore Gesù nella propria vita come Salvatore, cioè si permette che il suo sacrificio svolga quella funzione per cui lui, il Signore Gesù, lo ha fatto, cioè perdonare i peccati e quindi rendere santo, cioè messo da parte per servirlo nel diffondere il Vangelo. La Bibbia parla di santificazione, che è la stessa radice della parola santo, che è l'atto di santificarsi, e cioè significa passare da uno stato di peccato, quindi condannato, ad uno stato di grazia, con la quale Dio dichiara: non hai più colpe, perché le tue colpe le ha pagate Gesù, il mio figlio, sulla croce. Sia chiaro, è proprio qui che nasce, per così dire, l'equivoco. Il segno tangibile di una persona che si è veramente arreso al Signore Gesù è questo: è un cammino coerente e adeguato all'insegnamento del Maestro stesso. Pertanto, biblicamente parlando, i santi sono il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Perciò tutti i cristiani sono considerati santi. I cristiani sono santi in virtù della loro unione con Cristo Gesù, come abbiamo visto prima, e non certo per le loro indole pie. Questa è la descrizione biblica e la vocazione dei santi. Allora, alla luce delle poche cose che abbiamo visto, in che modo la comprensione storica dei santi regge al confronto con l'insegnamento biblico? Io direi non troppo bene, poiché per la suddetta comprensione, cioè quella storica classica, i santi sono già in cielo, mentre nella Bibbia i santi sono sulla terra per annunciare il Vangelo, per la salvezza delle anime. Allora, amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringrazio per l'ascolto, amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È uscito nel 2013 e si tratta del suo sesto CD, nel quale contiamo ben 11 brani inediti, scritti a due mani col produttore e cantautore Marco Canigiula, meglio noto come André. La loro collaborazione nasce nel 2007 ed è in continua evoluzione. Ascoltiamo subito la prima traccia di questo album, che ci ricorderà di come Dio sia sempre presente al nostro fianco e non ci abbandoni mai. Da Un nuovo giorno, il nostro disco highlight, Non sei distante, canta Angelo Maugeri.
0: Disco Highlight.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 3 e 4. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Poiché in conformità alle promesse di Dio siamo fatti partecipi della sua natura divina, dobbiamo elaborare all'interno della nostra natura umana questa natura divina formando in noi certe abitudini, prima fra tutte quella di impossessarci e servirci di ciò che Dio ha elargito. Quando diciamo non posso, con quelle due parole pronunciamo una bugia fra le peggiori che esistano. Se nel mondo è di cattivo gusto parlare di denaro, così lo è spiritualmente. Nonostante ciò ne parliamo in termini tali da far credere che il nostro Padre Celeste ci lesini i suoi doni. Al termine di una giornata diciamo: ce l'ho fatta, ma è stata una gran fatica. E consideriamo le nostre parole un segno di modestia, malgrado che tutte le potenze di Dio siano nostre in Gesù Cristo. Se vogliamo ubbidirgli, egli può mettere a nostra disposizione per benedirci tanto un granello di sabbia quanto la più remota stella del firmamento. Che importa se le circostanze esterne sono difficili? Perché non dovrebbero esserlo? Indulgendo all'autocommiserazione, cedendo alla tentazione di sentirci infelici, allontaniamo dalla nostra vita le ricchezze di Dio. Ed inoltre impediamo ad altri di prendere ciò che egli elargisce. Nessun peccato è peggiore della pietà rivolta a se stessi, perché con quel tipo di pietà si toglie Dio dal suo trono e ci si mette il proprio interesse. È un peccato che ci fa aprire la bocca per emettere lamenti.

0: È un peccato che inaridisce la nostra vita fino a ridurla come una spugna secca, sempre assetata di qualche cosa, senza più nessuna traccia di amore e di generosità. Via via che Dio comincia ad essere soddisfatto di noi, ci impoverisce nel campo delle ricchezze fittizie, fino a che non impariamo che tutte le nostre fonti attive sono in Lui. Se la Sua maestà, la Sua grazia, la Sua potenza non si manifestano in noi praticamente, Dio ce ne ritiene responsabili. Dio è potente da fare abbondare su voi ogni grazia. Impara dunque a spargere sugli altri la grazia di Dio. Abbi su di te l'impronta della cura di Dio e le sue benedizioni potranno allora essere sempre elargite per il suo tramite.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La voce di Angelo Maugeri in questa canzone mette da parte il nostro ego, focalizzando tutta l'attenzione su quel qualcosa di speciale che Gesù ci ha donato. Si tratta di una nuova vita, di un intervento divino nelle nostre sciocchezze quotidiane, di una svolta. Il centro del mondo è tornato finalmente al suo posto. Non ruota più tutto intorno a noi, ma intorno a Dio. E allora ascoltiamo insieme dal nostro disco Highlight Qualcosa di speciale, di Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight,

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare.

0: Sì.
1: Fai questa, fa la prima strofa e la seconda strofa c'è un giro.
2: Un giro musicale, c'è un...
0: Qui.
3: Amico.

Amici all'ascolto, buongiorno, io sono Roberto e per l'ennesima volta sono qui in vostra compagnia per un nuovo appuntamento insieme della nostra trasmissione.

Oggi è il 16° giorno del mese di maggio e nell'augurarti una buona giornata invito, mentre sei davanti a un succulento caffè latte con i biscotti, a rimanere all'ascolto di queste poche ma brevi e interessanti riflessioni. Ed oggi parleremo di un giornalista, il cui nome probabilmente non vi dirà molto, ma che ha alle spalle una storia molto interessante da ascoltare. Il nome è Henry Stanley,

Questo egregio signore, Henry Stanley, era il corrispondente del quotidiano di New York, New York Herald, e su richiesta del suo giornale, nel lontano 1871, partì alla ricerca dell'esploratore David Livingstone in Africa. Dopo alcuni mesi di ricerche intense e migliaia di chilometri percorsi in regioni sconosciute, Stanley riuscì a trovare Livingstone in Tanzania. Livingstone era un missionario cristiano ed un eminente geografo. Il reporter fu profondamente impressionato dalla pace interiore e dalla forza d'animo del missionario, tant'è vero che dopo qualche tempo scrisse: «Sono partito per l'Africa con tanti pregiudizi contro la fede cristiana. Durante i mesi in cui ero in contatto con Livingstone, l'ho ascoltato, stupito da quell'uomo anziano che metteva in pratica la parola di Cristo: seguimi. A poco, vedendo la sua pietà, il suo zelo, la sua integrità, la sua pace in tutte le situazioni, i miei pregiudizi contro la fede cristiana sono caduti. Posso dire che è l'esempio vivente di Livingstone che mi ha portato a Cristo».

Dunque, questo giornalista di nome Stanley non solo ritrovò Livingstone, ma trovò Cristo Gesù. Questo ci fa pensare che non è necessario percorrere migliaia di chilometri per incontrare Dio. Lui, infatti, è più vicino a noi di qualunque altro. Ci conosce meglio di quanto ci conosciamo noi stessi, con il nostro passato, i nostri timori, le nostre speranze. La parola di Dio ci propone un invito saggio di andare a Lui, di mettere la nostra fiducia in Lui pregando e parlandogli. Dio ci aspetta perché ci ama. Non è forse morto sulla croce per rivelarci il suo amore e togliere tutti gli ostacoli che ci sbarrano la strada nel rapporto con Dio? Sentiamo cosa ha da dire la Sacra Scrittura riguardo a questo invito, a questo perentorio contatto intimo e personale con Dio. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4 e al versetto 12 è scritto: «In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi possiamo essere salvati».

Lo spunto dunque che ci propone questa riflessione da poter trattenere all'interno della nostra mente e far discendere nel nostro cuore è proprio questo. Ogni giorno siamo bombardati dai mass media, siamo bombardati da tutte quelle persone che hanno ideologie, filosofie di vita che vogliono in un certo senso trasmettere al proprio simile per motivi di diverso genere, dal lucro all'interesse personale alla mania di protagonismo, ma ci lasciano vuoti tutte queste comunicazioni, tutte queste bombardamenti di informazioni. C'è solamente un libro che ci dà delle chiare verità e delle certezze che non possono essere messe in discussione: la parola di Dio, la Bibbia. E se la Bibbia ci ha proposto questo invito di andare a Dio personalmente, senza filtri, senza intermediari, senza classi ecclesiastiche che vogliono indirizzarci secondo quelle che sono le loro dottrine, questo vale la pena di crederlo e di provarlo. La parola di Dio, la Bibbia, è chiara. Ognuno di noi deve un giorno rendere conto a Dio. Perché, dunque, vogliamo ostinarci a non trasformare le nostre vite andando a Dio, credendo, vedendo quello che Lui propone? Una volta che l'avremo toccato con mano, ebbene, il Signore ci benedirà e non saremo sicuramente delusi. Questo è importante. Vuoi tu proportelo, diciamo così, per questa nuova giornata?

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché attraverso l'esperienza di questo giornalista abbiamo avuto modo di avere un confronto personale. Anche noi possiamo fare quell'esperienza di incontrare Cristo faccia a faccia, andando all'origine di questa tua presentazione, che è la parola di Dio. Aiutaci dunque a fare nostra questi meravigliosi insegnamenti per una vita esuberante. Grazie, Padre, nel nome del tuo prezioso figliolo. Amen.

mi ricordano che il mio tempo è terminato. Nel ringraziarti dell'ascolto e nell'invitarti a rimanere sintonizzato sulle nostre frequenze per il proseguimento della nostra programmazione, io ti saluto e ti invito a ripensare a quello che è l'invito della parola di Dio. Un grazie per il momento e l'appuntamento è per domani. Un ciao dunque a tutti quanti da Roberto.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 16 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia sono diretti a Gibuti, nel corno dell'Africa, dove approderanno tra circa un mese. Lo afferma l'agenzia ANSA. Secondo il quotidiano statunitense New York Times, USA e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana, nel mentre il cessate il fuoco tra Libano e stati ebraici è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando che scadesse domenica 17 maggio. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Dopo la visita del presidente statunitense Trump in Cina, anche il suo omologo russo Vladimir Putin si recherà a Pechino per dei colloqui con Xi Jinping. L'incontro è fissato per il prossimo 20 maggio. Secondo il South China Morning Post, si tratta di una mossa che conferma il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. Secondo fonti informate sentite dall'emittente televisiva americana CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente statunitense Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha affermato il Ministero degli Esteri taiwanese, aggiungendo che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell'isola. Un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito il nord-est del Giappone senza innescare alcuna allerta tsunami. Il sisma, avvenuto intorno alle 20 di ieri, ore 13 italiane, ha avuto epicentro al largo della prefettura di Miyagi a circa 46 km di profondità, con un'intensità pari a 5, debole sulla scala sismica giapponese, e che arriva fino a 7 in alcune aree della stessa prefettura. Un'intensità di 4 è stata registrata nella prefettura di Iwate e in altre zone di Miyagi. Entrambe le prefetture si affacciano sulla costa pacifica del Giappone. Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a BBB+, con outlook positivo come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook, e quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Da mezzogiorno del 14 maggio tutto è cambiato a bordo della Safari Boat Duke of York, la barca da cui si sono tuffati Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, scomparendo nelle acque cristalline dell'atollo di Vahavu alle Maldive.

Altri 20 italiani a bordo, per lo più studenti e ricercatori, sono ancora sotto shock e non riescono a darsi una spiegazione per quello che è accaduto. Affermano comunque che non ci fosse allerta meteo, che la visibilità era buona e che i soccorsi sono stati tempestivi. Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp attraverso falsi messaggi attribuiti alle società autostradali per l'Italia, spiegano gli agenti. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Il collegamento conduce a un falso sito internet progettato per rubare dati personali, acquisire credenziali bancarie e acquisire informazioni relative alle carte di pagamento. La Polizia di Stato invita dunque a non cliccare. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Intensa perturbazione sull'Italia con precipitazioni diffuse al nord-est, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania, Sicilia, Calabria. Da segnalare la possibilità di temporali anche di moderate intensità. In serata irrompe il maestrale, segno della rimonta dell'alta pressione da ovest e di un generale miglioramento. Neve sulle Alpi e sugli Appennini, mediamente sopra i 1500 metri. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Ciao bambini e benvenuti ad un'altra puntata del nostro programma Ma che bravo. E sono naturalmente in compagnia di
1: Aurelia,
0: la mia fida amica, e del nostro e ormai anche vostro amico Tommy.
2: Ciao raga!
1: Un caro saluto anche da parte mia, bambini, e spero tanto che questo tempo in vostra compagnia mi risollevi un po' il morale.
2: Cosa ti è successo? Qualche fan ti ha forse scritto che preferisce più me a te?
1: Tu sì che sai come tirare sul morale ad una persona.
0: Bravo. Su, su. Aurelia, Tommy stava scherzando.
2: Non è vero. Comunque dici che ti è successo?
0: Non lasciarci con questo dubbio. Anche i nostri piccoli amici sicuramente si chiederanno che cosa ti è successo.
1: A me non è che non voglio raccontarvelo, ve lo dico, però praticamente è successo che ieri mamma mi ha chiamato perché voleva che io tornassi subito, no? Dopo il lavoro, perché stavo lavorando, e mi ha detto: appena finisci, per favore, torna immediatamente a casa.
0: Però senza dirti perché.
1: No, non me l'ha detto il motivo, però lei voleva farmi una sorpresa.
0: Ah, ecco.
1: Quindi, siccome io giustamente non... ogni tanto faccio un pochino la birichina, no? Non
0: brava.
1: È che ascolto proprio filo per segno quello che mi dicono i genitori. Facciamo finta di non aver detto nulla. Comunque, che cosa è successo, bambini? Io non sono stata a sentire quello che ha detto la mia mamma e ci sono rimasta male perché...
2: Allora, cosa è successo poi? Chiacchieri!
1: Allora, sì, che adesso vi dico quello che mi è successo. Ma non l'ho fatto mica apposta. Potevo immaginare che c'era per me una sorpresa? Non lo sapevo.
0: Ma tu devi fidarti di quello che ti dice la tua mamma. E anche voi bambini.
1: Ho capito. Infatti mi sta di insegnamento. Praticamente ho fatto tardi, ovviamente, perché mi sono trattenuta a parlare con degli amici che avevo visto, no? Insomma, fatto sta che sono tornata circa un'oretta dopo l'orario previsto, insomma. Ecco.
2: Allora,
1: il fatto è che a casa mia c'era una mia carissima amica che io non vedo da tanto tempo, ed è un'amica che amo da morire, nel senso che proprio le voglio un sacco di bene e che davvero mi manca un sacco. E lei giustamente voleva farmi una sorpresa. Allora che ha fatto? Ha chiamato mamma il giorno prima e ha detto che sarebbe venuta a casa.
0: Ma perché non abita più a Cosenza, forse?
1: No, abita fuori. Sì, infatti non la vedo da tanto tempo proprio per questo. Abita a Parigi.
0: Niente.
1: Immagina
0: meno.
1: Un po'. Lei era a casa ed io non potevo immaginare che la mia parigina fosse arrivata a casa mia. Niente. Fatto sta che giustamente io ho fatto tardi e lei è dovuta andare via. Quindi io non ho potuto riabbracciarla e non ho potuto passare un po' di tempo con lei.
0: Così impari la prossima volta a seguire meglio i consigli di tua madre. Scusa, mica ti poteva dire che era venuta la tua amica di Parigi, se non sarebbe stata più una sorpresa, no?
1: Lo so. La disubbidienza mi è costato questa tristezza che adesso ho nel cuore.
0: Quindi hai perso una bella opportunità.
2: È proprio il caso di dirti che
1: sì.
2: Sta bene.
1: È incoraggiante come sempre. Ma non lo vedi che sono triste? Tu proprio, il coltello nella piaga.
0: Va bene. Immaginiamo che quando hai saputo come stavano le cose ci sei rimasta male.
1: Sì, sono rimasta proprio assai male. Perché io... cioè, sento la sua mancanza, sì, ci sentiamo ogni tanto, perché poi, Parigi non è che è proprio dietro l'angolo, ci scriviamo le mail, però, cioè, ho perso proprio l'occasione di riabbracciarla e di avere un contatto con lei.
0: Sai che ti è successo proprio quello che, in un certo senso, è capitato a Tommaso.
2: A me? Cosa mi è capitato che non
0: no,
2: so?
0: No, non volevo dire te... Tu sei Tommy per gli amici, io sto parlando di Tommaso, c'è uno dei 12 discepoli di Gesù.
2: Uno dei discepoli di Gesù si chiamava come me? È una notizia sensazionale, perché non me l'avete detto prima? E allora, cosa è successo a questo Tommaso?
1: Prima di scoprire chi è Tommaso, che non sei tu, ti facciamo ascoltare un bel canto.
2: Lo sapevo, mi tenete sempre sulle spine.
1: Canto!

0: Allora, me lo volete dire che è successo a questo mio omonimo?
1: È successo un po' quello che è successo ad Aurelia, cioè ha perso un'opportunità perché non si trovava con gli altri discepoli la sera in cui Gesù, dopo la risurrezione, è apparso a loro per la prima volta.
0: E come mai Tommaso non si trovava insieme agli altri?
2: Probabilmente perché, forse era talmente addolorato per la morte di Gesù che si è andato a fare qualche passeggiata, voleva stare un po' solo. E sicuramente, poverino, non poteva mica immaginare che Gesù era già risuscitato.
1: Non poteva immaginarlo così come tu non potevi immaginare della tua amica.
0: Ma quando si sono rivisti, gli altri discepoli non gli hanno detto di aver ricevuto la visita di Gesù e quindi che era risuscitata?
1: Sì, gli hanno detto, però non ci ha creduto. Ha pensato che i suoi compagni si erano lasciati suggestionare.
0: Suggestionare?
2: Infatti, quando i discepoli hanno cercato di convincerlo, lui lo sa che cosa ha detto? Che non avrebbe creduto fino a quando non avrebbe visto e toccato le ferite di Gesù. Ma guarda un po'.
1: Gesù è apparso loro una settimana dopo, quindi è passato di nuovo qualche giorno, e per tutta quella settimana Tommaso, pensate un po', per la sua incredulità, continuò a pensare che Gesù non fosse risuscitato, e quindi quella settimana l'ha trascorsa ancora nella tristezza, nel dolore che gli procurava sapere che il suo Signore era morto.
0: Quando Gesù riapparse per la seconda volta, Tommaso c'era?
2: Sì, questa volta c'era. E Gesù probabilmente, penso che sia andato direttamente da lui, proprio per mostrargli le sue ferite.
1: E secondo me Tommaso, che dice Aurelia, si sarà vergognato di essere stato così incredulo.
2: Doveva vergognarsi, perché non doveva fare così.
1: E quando ha toccato le ferite sulle mani e sul costato di Gesù, se sapete che cosa ha detto? Gesù, mio Signore e mio Dio.
2: Quindi l'ha riconosciuto e ha creduto.
0: Noi crediamo che Gesù è il Signore senza averlo mai visto, quindi si riferiva anche a noi, vero?
2: Proprio così. Infatti Gesù ha detto a Tommaso: adesso che hai visto, hai creduto. Ma beati quelli che credono senza vedere.
0: Quello che dicevo io, appunto, si riferisce anche a noi.
1: Sì, si riferisce anche a noi e a tutti quelli che hanno creduto in lui come Salvatore e Signore della propria vita, perché il Signore si compiace di quelli che hanno fede in lui senza vederlo.
0: Non come hai fatto tu, Aurelia.
2: Sì, hai reso l'idea. Il Signore vuole che anche voi, bambini, crediate nella sua parola, proprio così, come scritta nella Bibbia. Ma a questo punto, dopo che avete appreso quest'altra piccola informazione su la morte di Gesù nella puntata scorsa e adesso sulla sua resurrezione, fate un pochino di ordine nei vostri pensieri mentre ascoltiamo un canto.
0: La mia lode a colori sarà...

0: bene, bambini. Gesù, quindi, ci ha fatto tante promesse che sono scritte nella Bibbia. Lui ci ha promesso che si prenderà sempre cura di noi e che un giorno ci accoglierà in cielo per stare sempre insieme. Noi dobbiamo credere che lo farà, anche se a volte ci sembra che le cose vanno storte. Dobbiamo avere fiducia in Gesù, così come ne abbiamo e ne dobbiamo avere nei nostri genitori quando ci promettono che faranno una cosa.
1: Ah, ti ricordi, Aurelia, della storia di quel bambino, l'abbiamo ascoltato poco tempo fa, che non riusciva a vedere il papà durante il giorno perché per lavoro usciva di casa molto presto e tornava la sera quando ormai lui già dormiva.
0: Certo, certo, la ricordo benissimo. E ricordo anche che il bambino comunicava col papà scrivendo dei bigliettini.
1: Sì, e una volta, bambini, sapete cosa scrisse al papà? Gli domandò se poteva comprargli delle matite colorate per la scuola e lasciò quel biglietto sul comodino del papà prima di andare a dormire.
0: E la sera dopo il papà ha trovato un altro bigliettino sul comodino. Il bambino lo ringraziava per aver accolto la sua richiesta. Era così sicuro che il papà lo avrebbe accontentato che l'ha ringraziato ancora prima di vedere la scatola dei colori.
1: Così il Signore vuole che facciamo anche noi. E quando in preghiera gli chiediamo qualcosa, ringraziamolo, già sicuri che se è per il nostro bene, Gesù senz'altro ci accontenterà.
0: Certo, sono sicura di questo. Quindi i nostri bigliettini portiamoli in preghiera davanti a Gesù e Lui sicuramente farà quello che il nostro cuore desidera. Sempre se lo vuole anche Lui,
1: E Lui sa qual è il nostro bene e quindi noi dobbiamo sempre accettare la Sua volontà sapendo che coincide con quello che è meglio per noi.
0: Quindi Tommy, stai attento anche tu alle richieste che fai, Non pensare che tutte si possano avverare.
2: Vedremo, vedremo, io dico di sì.
1: Prima di salutarci, che ne dite, bambini? Ci ascoltiamo l'ultimo canto?
0: Sì,

0: anche questo canto lo abbiamo ascoltato con grande gioia, ma con meno gioia ci dobbiamo salutare.
1: Eh sì, allora con questa esortazione di aver fiducia in Gesù e nella sua parola e non fare come Tommaso l'incredulo, ma credere sempre nelle promesse che Gesù ci ha scritto nella sua parola, allora con questa esortazione dicevamo vi salutiamo e vi
0: abbracciamo. Però bambini, scusami Maria Francesca, una cosa importante, non fate come Aurelia che non ha ubbidito alla mamma, perché ha perso una grande occasione.
1: L'ha fatto senza volerlo, perché non sapeva che in effetti si sarebbe procurata questo danno. Però cerchiamo di aver fiducia nei nostri genitori e quando ci dicono una cosa dobbiamo seguire quel consiglio, perché hanno esperienza, quindi sanno
0: quello che è giusto e quello che è sbagliato per noi. Va bene, adesso possiamo davvero salutarci, anche se mi dispiace. Comunque grazie bambini, perché con la vostra compagnia il mio morale si è risollevato.
1: Ebbene, e allora vi abbracciamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
2: Ciao bambini!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Salmo 51:15. Nel XIII secolo a Firenze visse il celebre poeta Dante. La sua Divina Commedia, in cui ci conduce attraverso gli orrori dell'inferno alla beatitudine del paradiso, è straordinariamente bella e impressionante. In questa possente poesia appare la nostra parola testuale. Dante vede nello spirito i penitenti che hanno abusato delle loro labbra in vita. Queste servivano loro solo per godere di vini pregiati e cibi deliziosi. Sulle loro labbra sono passate le parole frivole che hanno condito i loro banchetti e hanno avvelenato le anime. La processione dei penitenti è sconvolgente. Lentamente vengono a piedi attraverso l'oscurità inquietante. Piangendo, cantano in continuazione il versetto del Salmo: «Signore, apri tu le mie labbra!» Ed ecco, pianto, sento e canto. «Signore, apri tu le mie labbra!» Un canto che suonava malinconico. «Signore, apri tu le mie labbra!» Così prega il popolo, le cui labbra erano sempre aperte qui, nel tempo sulla terra, per trarre piacere e far uscire parole volgari. Sì, le loro labbra erano aperte per questo. Non è strano che ora preghino, apri tu le mie labbra? Ora hanno capito. Davanti a Dio è muta la bocca che non si apre per lodare Dio e per proclamare la sua salvezza in Gesù Cristo. Ciò che una volta sembrava ridicolo, ora è diventato loro chiaro. È la grazia più grande quando Dio apre le nostre labbra alla sua lode. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori. E come di consueto, anche oggi, 16 maggio, staremo insieme solo qualche minuto per condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Andiamo con la nostra Bibbia alla ricerca dei versetti che ci vengono indicati per oggi. E si trovano i primi nel libro di Ecclesiaste, al capitolo 2, i versetti 22 e 23. Che cosa rimane infatti all'uomo per tutta la sua fatica e per l'affanno del suo cuore con cui si è affaticato sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore e il suo lavoro penoso. Il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questa è vanità. Un altro versetto indicato oggi è nel libro di Efesini, al capitolo 3, il versetto 8, che dice: «A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze

scavando nei dintorni di Pompei, città sepolta sotto le ceneri del Vesuvio nell'anno 79, alcuni operai scoprirono il cadavere fossilizzato di una donna, con le due mani piene di gioielli. C'erano braccialetti, collane, anelli e un paio di magnifici orecchini. Possiamo immaginare questa signora ricca che, vedendo avvicinarsi il pericolo, correva per salvare quello che aveva di più prezioso ed infine fu raggiunta dalla pioggia di ceneri, più rapida di lei. Esempio impressionante del modo con cui ancora oggi milioni di persone si attaccano ai loro beni terreni. Quanto alle ricchezze eterne che Dio offre a tutti per mezzo del Signore Gesù Cristo, molti le trascurano o le rigettano. Ma un giorno il Cristo disprezzato apparirà glorioso per esercitare i giudizi annunziati sul mondo. Subitanea ed imprevista come l'eruzione di un vulcano, la sua giusta ira si riversterà su un'umanità atterrita ed impotente. Da 2000 anni il libro dell'Apocalisse, contemporaneo dell'eruzione del Vesuvio, annunzia questi giudizi sul mondo. Né loro argento né loro oro potranno liberarli nel giorno dell'ira dell'Eterno. Questo lo leggiamo in Sofonia 1,18. Non diciamo questo per spaventarvi. Non è la paura del giudizio, ma l'amore di Dio che deve condurvi a Gesù. Le vere ricchezze, quelle sempre valide, le sole che portiamo con noi al di là della morte, è il Signore Gesù che ce le dà. Cari all'ascolto, facciamo nostro questo insegnamento di questa meditazione di oggi e Carmelo con tutto il cuore vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente... Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro

Notiziario del 16 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia sono diretti a Gibuti, nel corno dell'Africa, dove approderanno tra circa un mese. Lo afferma l'agenzia ANSA. Secondo il quotidiano statunitense New York Times, USA e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana, nel mentre il cessate il fuoco tra Libano e stati ebraici è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando che scadesse domenica 17 maggio. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Dopo la visita del presidente statunitense Trump in Cina, anche il suo omologo russo Vladimir Putin si recherà a Pechino per dei colloqui con Xi Jinping. L'incontro è fissato per il prossimo 20 maggio. Secondo il South China Morning Post, si tratta di una mossa che conferma il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. Secondo fonti informate sentite dall'emittente televisiva americana CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente statunitense Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha affermato il Ministero degli Esteri taiwanese, aggiungendo che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell'isola. Un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito il nord-est del Giappone senza innescare alcuna allerta tsunami. Il sisma, avvenuto intorno alle 20 di ieri, ore 13 italiane, ha avuto epicentro al largo della prefettura di Miyagi a circa 46 km di profondità, con un'intensità pari a 5, debole sulla scala sismica giapponese, e che arriva fino a 7 in alcune aree della stessa prefettura. Un'intensità di 4 è stata registrata nella prefettura di Iwate e in altre zone di Miyagi. Entrambe le prefetture si affacciano sulla costa pacifica del Giappone. Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a BBB+, con outlook positivo come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook, e quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Da mezzogiorno del 14 maggio tutto è cambiato a bordo della Safari Boat Duke of York, la barca da cui si sono tuffati Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, scomparendo nelle acque cristalline dell'atollo di Vahavu alle Maldive. Gli altri 20 italiani a bordo, per lo più studenti e ricercatori, sono ancora sotto shock e non riescono a darsi una spiegazione per quello che è accaduto. Affermano comunque che non ci fosse allerta meteo, che la visibilità era buona e che i soccorsi sono stati tempestivi. Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp attraverso falsi messaggi attribuiti alle società autostradali per l'Italia, spiegano gli agenti. Gli utenti

ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Il collegamento conduce a un falso sito internet progettato per rubare dati personali, acquisire credenziali bancarie e acquisire informazioni relative alle carte di pagamento. La Polizia di Stato invita dunque a non cliccare. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Intensa perturbazione sull'Italia con precipitazioni diffuse a nord-est, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania, Sicilia, Calabria. Da segnalare la possibilità di temporali anche di moderate intensità. In serata irrompe il maestrale, segno della rimonta dell'alta pressione da ovest e di un generale miglioramento. Neve sulle Alpi e sugli Appennini, mediamente sopra i 1500 metri. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Nel continuare le nostre riflessioni sul tema che cosa crede un cristiano, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 1, versetto 22. Ogni cosa Dio ha posto sotto i piedi di Cristo e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Francesco Schiano scrive: la parola Chiesa ha tanti significati diversi. Oggi indica soprattutto un'istituzione religiosa o un luogo di culto, ma ai tempi di Gesù e degli Apostoli indicava un'assemblea, un gruppo di persone radunate in seguito a una chiamata. I cristiani, oltre a riconoscere Cristo individualmente, si riconoscono nella comunità di coloro che hanno fatto la stessa esperienza, la Chiesa. Nel corso dei secoli, questa comunità è cresciuta esponenzialmente nel numero e si è divisa in migliaia di gruppi e sottogruppi. Quasi tutte queste chiese riconoscono un loro fondatore o capo, ma nessuno di questi è il vero capo della Chiesa. La Chiesa esiste per Cristo ed è unita in Lui, il Capo Supremo. Tutti i cristiani devono ricercare unità con la vera Chiesa, perché è Cristo stesso che l'ha fondata e la guida. La Bibbia non contempla l'esistenza di un cristiano senza Chiesa, perché è solo insieme alla comunità dei fedeli che possiamo conoscere la grandezza del suo amore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 12, versetto 12, e dice: nei vecchi si trova la saggezza, e lunghezza di giorni dà intelligenza. E ancora libro di Levitico, capitolo 19, versetto 32. Onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Qual è la scala di valori del nostro tempo? Davanti a un'enorme vecchia quercia, il falegname dice al suo apprendista: sai perché questo albero è così vecchio? No. La sua forma lo rende inutilizzabile. Non è facile da tagliare, quindi non è produttivo. Ma con gli anni si è sviluppato ed è diventato grandissimo, anche se porta i segni lasciati dalle intemperie. Sì, è così esteso che al suo riparo possiamo riposarci in tanti. La sua ombra e il fruscio delle sue foglie sono dei bei simboli. Nella nostra società, progresso è sinonimo di produttività e produttività implica forza, determinazione, ambizione. Questo è caratteristico della gioventù. Così vediamo molti giovani arrampicarsi con successo sulla scala sociale, talvolta travolgendo senza pietà altri più deboli. Allora, che ne facciamo dei vecchi? Sono costretti a passare tutto il loro tempo in casa? Non possono più competere, non combattono più, ma hanno acquisito saggezza ed esperienza di vita cristiana. Se sono credenti, i loro beni più preziosi sono le risorse principali: la preghiera, la conoscenza della parola di Dio, del Padre. Hanno imparato a conoscere il valore della vita. Sanno che le relazioni, soprattutto quelle con Dio, sono ben più importanti dei beni materiali. Una vita di fede al servizio di Dio è un esempio che dà forza anche agli altri. È scritto nel Salmo 92, dal versetto 12 al versetto 14. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, è sempre un affettuoso buongiorno quello che vi inviamo dai nostri microfoni. È il 16 maggio e dal Salmo 91 leggeremo il verso 4. Se ci sentiamo soli, sperduti, senza forze e incapaci di affrontare le vicende della vita, questo Salmo è un vero balsamo, un toccasana per anime inquiete e fragili. Direi che questo Salmo è un vero e proprio inno alla fiducia in Dio, che non ci promette una vita senza difficoltà o pericoli, ma ci offre la certezza di avere in Lui un rifugio sicuro. Ma Dio non è un rifugio per tutti, perché chi non lo riconosce come autore di vita e salvatore non può poi pretendere le sue benedizioni, benché sia sempre disposto ad accogliere chi si ricrede e decide di seguirlo. Dio potrebbe sembrare burbero e severo, tanto è fermo nelle sue promesse, eppure il salmista descrive la sua cura per noi come quella degli uccelli che coprono i pulcini con le loro penne, perché li proteggono con le loro ali dai pericoli esterni. Ma come la sua cura è tenera e materna, tanto è la sua forza nel difenderci, perché la sua fedeltà è per noi come una corazza in ogni campo di battaglia a difesa della nostra incolumità fisica e spirituale. Eppure noi continuamente commettiamo errori. Come mai Dio continua a proteggerci? È semplice e glorioso. Infatti, il rapporto tra Dio e l'uomo non è quello tra giudice e imputato, ma quello tra un padre e un figlio. E un genitore non smette mai di amare e proteggere un figlio solo perché commette errori. La sua protezione non è un premio per la nostra buona condotta, ma è la conseguenza dell'appartenenza a Lui. Dio è nostro padre e rimane il nostro custode, indipendentemente dai nostri meriti. Vale la pena appartenere a Lui. E dice così il verso di oggi: egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Custode. Avete mai accelerato il passo in una via deserta solo perché vi sembrava che qualcuno potesse sbucare all'improvviso? Quante volte avete chiesto a un amico di venire a prendervi perché il tragitto in solitaria vi faceva paura? E quante volte avete mandato quel messaggio a quell'amico o ai vostri genitori con scritto «sono a casa» per informarli del vostro rientro e che eravate sane e salve? Sì, molte donne hanno paura di tornare a casa sole. A Milano c'è chi ha deciso di fare qualcosa al riguardo e garantire la loro sicurezza. Si chiama Custodae. Ed è un servizio gratuito che consiste nell'accompagnare a piedi, in auto o su mezzi pubblici, tutte coloro che devono rientrare a casa la sera e ne fanno richiesta. L'idea è di Flavio Persone, ex carabiniere, oggi volontario insieme ad altre 15 persone. Una bellissima iniziativa che sta riscontrando molte adesioni anche in altre città. E se la paura non fosse solo di tornare a casa da sole? Se riguardasse un coniuge ossessivo, un datore di lavoro prepotente o, meno visibile ma ancora più forte, la propria insicurezza o la mancanza di speranza per il proprio futuro? Dove o in chi potremmo rifugiarci? Chi potrà mai dissipare le nostre paure e i nostri timori? Chi sarà il nostro custode? Caro amico e cara amica, l'unico rifugio sicuro per l'uomo è sotto le ali dell'Onnipotente. Quando hai paura e ti senti soffocare, leggi ad alta voce il Salmo 91. Dio stesso ascolterà la tua voce e dissiperà ogni timore.
3: Che santo consiglio ci giunge oggi? Quando abbiamo paura, leggiamo ad alta voce il Salmo 91. Leggere la parola di Dio con fede è una vera e propria potenza, perché non sono parole umane, ma sono parole uscite direttamente dalla bocca di Dio, e proclamarle ad alta voce sulla nostra vita fa letteralmente fuggire le tenebre, che ogni giorno cercano di turbare le menti non solo con la paura, ma con tanti altri sentimenti oppressivi. La paura è un sentimento veramente diabolico, perché se non la si controlla, porterà altre innumerevoli paure fino al panico. C'è un solo rimedio alla paura, e cioè la fiducia nelle promesse di Dio. Nel Salmo 56 Davide dice: «Quando avrò paura, confiderò in te, Signore. E nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so perché Dio è per me. Ho posto la mia fiducia in Dio e non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo?» E nel Salmo 55 ancora dice: «Quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. Egli udrà la mia voce e metterà al sicuro la mia vita». La mia domanda oggi è: sei ancora dominato dalla paura? Invoca Dio e Lui ti libererà. La sua benedizione sia su tutti noi. Amen.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Se siete andati a votare per il referendum costituzionale, vi sarete accorti di una novità. Le liste a seggio non sono più divise tra uomini e donne, ma per iniziale A, L e MZ, un cambiamento mirato all'inclusività formale che tuttavia in diversi seggi pare abbia creato disagi nella gestione delle file. È una questione statistica: uomini e donne sono in numero pari, mentre i cognomi dalla A alla L sono in numero diverso da quelli dalla M alla Z.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Il testo di questo brano ha molti riferimenti a famosi versetti biblici, ma è dal Vangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 30 che ne deriva il titolo. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca, dice Giovanni Battista in questo estratto, ed è una preghiera che dobbiamo fare nostra ogni giorno per lasciare sempre più spazio a Gesù nel nostro cuore e vivere così una vita in abbondanza. Con la voce di Angelo Maugeri, ascoltiamo adesso Che tu cresca.
5: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.
2: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?»
2: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: con il programma Comunicando dai 97-300 MHz di Radio Logos. Io sono Eliseo e poi che abbiamo oggi?
1: C'è Davide.
0: Davide che in ritardo si sta aggiustando il microfono.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, oggi manca Deborah perché era impegnata in altre cose, in altre attività, e quindi ha chiesto un giorno di permesso, diciamo, un giorno di ferie qui dallo studio per poter effettuare appunto altre cose, altri impegni. E noi siamo qui, io e Davide, siamo due maschietti questa mattina, quindi ascolterete voce maschile, però cercheremo anche di ascoltare le vostre voci, quindi mi raccomando, non fate mancare anche la vostra partecipazione mediante il telefono, e dopo nel corso del programma vi ricorderemo anche il numero telefonico. Allora, Davide mi sa che c'ha da darci qualche novità riguardo alle attività.
1: Sì, diamo prima di tutto un saluto a tutti gli ascoltatori, ci sono anche dei ragazzi in chat, chi ci ascolta da internet, e salutiamo anche i detenuti della casa circondariale di Foggia, in tutte le istituzioni, dal direttore a tutte le guardie carcerarie che sono lì all'interno. Questi che sono più vicini a noi sono quello di Foggia, Lucera, San Severo. Grazie a Dio stiamo dando una mano anche attraverso un ministro di culto che raggiunge dei detenuti che vogliono iniziare a leggere la parola di Dio. Quindi continuiamo a pregare per loro, per i detenuti che possono conoscere attraverso la parola del Signore Dio stesso e quello che Lui ha fatto per l'uomo. Allora, questa mattina, come gruppo Gedeoni, chi sono i Gedeoni? Per chi non conosce, sono dei gruppi di credenti, quindi di cristiani che si mettono insieme, si sono uniti per formare dei gruppi di collocazione della parola del Signore nelle scuole, carceri, ospedali, studi medici, studi notarili, navi crociere, break and fast, tutti i posti letto, anche mettiamo un quadrilingue dove possiamo raggiungere anche visitatori che ci vengono qui in ferie in tutta Italia, quindi in tutti gli alberghi si può avere un quadrilingue, e questo si può chiedere direttamente dal nostro sito www.gideons.it. ogni proprietario di un albergo può chiedere direttamente la fornitura a noi del quadrilingue per ogni camera da letto, quindi disponibile posti letto. E questa mattina abbiamo distribuito a Foggia, all'istituto Lanza, Piazza l'Italia, grazie a Dio è andata bene la distribuzione, 400 nuovi testamento. E ringraziamo il Signore, abbiamo dato buona testimonianza anche delle persone che ci chiedevano chi eravamo, che di solito veniamo confusi con altri gruppi religiosi, ma noi abbiamo detto siamo dei cristiani, portiamo il Nuovo Testamento cristiano, e in particolare anche a dei responsabili religiosi che ci hanno chiesto chi eravamo, abbiamo dato spiegazioni, e noi lasciamo la parola di Dio, e quindi essa è sufficiente, la parola di Dio è sufficiente a parlare a dei cuori, perché non facciamo proselitismo, non vogliamo chiedere alle persone di cambiare religione, perché la religione è dell'uomo, ma vogliamo dire alle persone di incontrare Gesù attraverso la Sacra Bibbia. Questo è quello che ci prefissiamo, è quello che anche questa radio porta avanti.
0: Va bene, allora ascolteremo Davide dopo, naturalmente vi leggeremo anche subito dopo il primo motivo i fogliettini del calendario. E quindi saluto tutti i nostri ascoltatori, sia quelli di Foggia sia quelli in internet. In chat in verità stamattina non c'è una grande partecipazione, vedo solo di quelli attivi proprio Ruben da Luino, quindi in provincia di Varese, quindi ai confini proprio con la Svizzera, quindi saluto Ruben e sono contento che possa stare insieme a noi questa mattina, speriamo anche fino alla fine del programma, magari poi si aggiungerà qualche altro, e quindi aspettiamo altri nick. Telefonate naturalmente, dopo il messaggio di Davide. Mi pare che già qualcuno mi ha detto in settimana che avrebbe chiamato questa mattina, forse avremo anche Michele Vairo, non so se mi ha promesso che magari verso le 12:15 così si sarebbe fatto sentire. Ieri infatti ha avuto un messaggio in diretta alle 20:45 ieri sera, e quindi c'è stata anche una buona partecipazione. Allora, il numero telefonico naturalmente da comporre dopo il messaggio di Davide è lo 0881 70 99 18, il numero attivo durante questo programma. Allora, oggi a Foggia è una giornata abbastanza calda, spero anche dalle altre parti, ovunque voi siate, se ci state ascoltando in internet, c'è un sole splendente, quindi comunque le strade sono anche un po' bagnate, perché se non sbaglio, non so, è piovuto anche ieri sera. Non so,
1: stanotte
0: anche un po', anche la notte scorsa, insomma.
1: Però il vento dei giorni scorsi ha portato via forse l'acqua che gli agricoltori aspettavano, hanno bisogno un po' d'acqua, sì, per il grano.
0: È stata favorevole, insomma. Va bene, allora, detto questo, ascoltiamo un po' di musica. Jeremy Camp, il motivo This Man.

0: Thank you guys so much.
1: Bene, allora Jeremy Campi, motivo Disman. E in chat si è aggiunta Deborah, anche se con Nick Deborah da casa. E poi c'è Ruben che dice: non mi lasciate solo soletto in chat. E poi ci dice che qui nel profondo nord, infatti lui sta a Luino, proprio nel profondo nord dell'Italia, c'è il sole e siamo intorno ai 15 gradi, non male. Bene, grazie Ruben allora della notizia. Se poi vuoi darci altre notizie, insomma, ci faranno piacere. Allora, noi a questo punto iniziamo con la lettura dei fogliettini del calendario. Sono quasi le 10.45, quindi andiamo con i fogliettini del calendario. Volevo solo mettere un po' di musica di sottofondo che non ho ancora preparato, ma la prepariamo ora. E quindi andiamo con la musica.

Io vi leggo dal calendario una parola per oggi. Questa mattina da Radio Logos abbiamo già ascoltato parte di questi fogliettini, perché durante il giorno mandiamo appunto la lettura dei fogliettini del calendario, però approfittiamo anche durante questo programma a leggerli. Magari c'è un'altra fascia di ascoltatori che non ha ascoltato le parti precedenti, insomma quando è stato letto precedentemente. Allora inizia questo calendario una parola per oggi col versetto tratto da Sofonia, capitolo 3, versetto 7. Se almeno tu volessi temermi, accettare la correzione, dice l'Eterno. Abbiamo paura di tutti i tipi, ma di Dio? Dobbiamo avere paura anche di Dio? Beh, penseranno molti, speriamo proprio di no. Da Dio si va per farsi togliere qualche paura, non per averne qualcuna in più. E invece le svariate paure che ci dominano sono tutte conseguenza dell'unica paura che non vogliamo avere: la paura della parola di Dio. Se tu volessi temere me, dice il Signore, se ti lasciassi correggere da me le tue paure, conseguenza del tuo volere sempre dire io e nessun altro che io, si dissolverebbero al suono delle mie parole che tante volte ho fatto arrivare agli uomini: non temere. Può essere difficile da credere, ma il timore di Dio fa diminuire e poi sparire ogni altro timore. Mentre la mancanza di timore di Dio apre le porte ad un esercito di paure incontrollabili e invincibili.

Allora, leggo dal calendario Il Buon Seme. Ci sono due brani biblici, uno è il Salmo 42, versetto 1-2-11. Dice: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Perché ti abbatti, anima mia? Spera in Dio. Poi l'altro in Romani, capitolo 8, verso 39. Né morte né vita potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Perché ti abbatti, anima mia? Il credente che ha scritto questo salmo sentiva il bisogno di Dio come una cerva assetata che cerca delle sorgenti d'acqua. L'anima sua è arida, senza forza. Ma perché attraversa questi periodi di crisi? Perché pensa ai giorni felici di una volta, quando insieme ad altri poteva cantare a Dio? Ora è solo e per di più è preso di mira da uomini che si beffano di lui e gli chiedono: dov'è il tuo Dio? Queste domande lo colpiscono nell'intimo come frecce e lo fanno sprofondare nella nostalgia, nella tristezza. Ma ad un tratto si riprende, per tre volte si chiede: perché ti abbatti, anima mia? Capita anche a noi, soprattutto di notte, di ripensare i problemi e forse anche di drammatizzarli. E rimaniamo abbattuti, angosciati, e il nostro spirito cerca invano delle soluzioni. Perché ti abbatti, anima mia? A questo punto ecco il rimedio. Spera in Dio, volgi lo sguardo della tua fede verso colui che ha in mano tutta la situazione. Egli è il padrone dell'avvenire ed ha a disposizione tutti i mezzi possibili per intervenire. Abbi fiducia in lui. Per il momento egli desidera che tu canti a lui senza scoraggiarti. Egli rimane il Dio della tua vita, la tua roccia, la tua salvezza, la tua forza. Niente può separarti dal suo amore.

L'ultimo calendario di oggi, l'ultima lettura, la terza ed ultima, tratta dal calendario Più che vincitori. Ecclesiaste 2, versetto 11 dice: Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità. Tema di questo fogliettino: godere della vita. Il re Salomone non fu solo l'uomo più saggio che sia mai esistito, ma anche un uomo benedetto con ricchezze inimmaginabili, colui che ebbe il privilegio di costruire il Tempio di Dio. Nella ricerca di questa soddisfazione profonda, Salomone si dedicò ad ogni genere di attività. Ecclesiaste ci dice che si donò ai piaceri del mondo, interessandosi anche ad attività che sapeva essere delle pazzie, per vedere se in esse c'era qualche valore. Ma la soddisfazione che Salomone cercava lo schiavizzò e arrivò alla conclusione che l'autoindulgenza non aveva nessun valore. Per avere soddisfazione, il re provò un'altra cosa: la realizzazione personale. Iniziò grandi progetti come la costruzione di case per se stesso, la miglioria dell'aspetto del suo giardino e del parco, e terminò un vasto progetto di irrigazione. Il re aveva tutto il necessario per godere della vita, però alla fine di tutto arrivò alla conclusione che niente di quelle cose aveva senso. Questa storia ci risulta familiare, vero? Molti in questo momento non sono contenti della vita. La nostra cultura persegue il piacere e non accetta limiti, e purtroppo questa mancanza di moderazione ha rovinato molte persone. Salomone aveva la saggezza e le risorse per raggiungere tutto quello che voleva fare. Arrivò però alla conclusione che la cosa migliore è obbedire a Dio. La vera gioia la otteniamo quando ci sottomettiamo alla sua volontà. E tu, ti senti soddisfatto?

Allora era Chris Tomlin, il motivo Your Grace is an Aug. Allora sono le 10:59, quindi abbiamo giusto una manciata di secondi per dire qualche cosa veloce. Allora, intanto ci ha lasciato anche Ruben, quindi in chat siamo soli soletti. Allora era Chris Tomlin, il motivo Your Grace is an Aug. Allora sono le 10:59, quindi abbiamo giusto una manciata

Se vi volete iscrivere ci farete piacere, siamo circa un 900 di iscrizioni e quindi potete contribuire anche voi alla vostra iscrizione e quindi a rimanere sempre aggiornati su tutta la nostra programmazione e soprattutto sulle dirette. Poi in chat dovete andare sul nostro sito www.radiologos.it e attivare il tastino chat. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

Allora salutiamo ancora tutti gli ascoltatori che ci ascoltano attraverso la radio, ma altri che ci stanno ascoltando da internet. Se ci sono dei detenuti anche della casa circondariale di Foggia, di Lucera o di San Severo che sono all'ascolto, noi siamo ancora contenti questa mattina di passare del tempo intorno alla parola del Signore. E questa mattina vogliamo parlare della conoscenza con Cristo. Una delle tante paure dell'uomo di tutti i tempi è quella dell'ignoto, cioè di quello che accadrà domani, fra un mese, fra un anno, ma soprattutto anche quando si morirà, dell'aldilà, della morte. E in ultima analisi c'è sempre anche la paura dell'ignoto verso la figura di Dio. L'uomo ha una paura spesso inconsapevole anche di Dio, perché preferisce vivere a modo suo senza permettergli di intervenire e di interferire sulle proprie decisioni che l'uomo prende ogni giorno senza chiedere aiuto a Dio. Cioè dà per scontato che quello che uno sceglie è la sua volontà e quindi può andare avanti tranquillamente e non propone i suoi programmi, le sue decisioni da prendere a Dio, perché lo tiene come una ruota di scorta, non proponendo a lui ogni cosa. Il motivo di tanta paura di Dio è perché l'uomo non lo conosce. Nonostante Dio ha fornito all'uomo tante indicazioni sul suo conto e su come trovarlo, l'uomo vive lontano da Dio. E la vita stessa di Gesù su questa terra è stata proprio la rivelazione più grande di Dio agli uomini. Dio si è incarnato nell'unigenito suo figlio. C'è un profeta nella parola di Dio nella Bibbia, Gioele, che incoraggiava il popolo con un invito ben preciso e diceva: conosciamolo meglio l'Eterno, conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. E Gesù, parlando ai giudei, indica la conoscenza di Dio. Ma questa mattina voglio leggere con voi nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, dal versetto 12 al versetto 19. Giovanni capitolo 8, versetto 12 a 19, pagina 168 del Nuovo Testamento. Gesù, la luce del mondo. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. E Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, affinché se giudico il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Ora sono io a testimoniare di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo padre? Gesù rispose: voi non conoscerete, noi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Gesù inizia ad illuminare l'uomo e

La luce che brilla, vediamo in questo passaggio, e non ha segno di dimostrazione, perché la luce è un qualcosa di evidente nelle tenebre. La luce è un qualcosa che vediamo soltanto lì dove ci sono le tenebre, tranne a quelli che chiudono gli occhi perché preferiscono non vedere quello che la luce potrebbe rivelare. Poco prima, nel capitolo 3, sempre del Vangelo di Giovanni, solo il verso 19, capitolo 3, pagina 156, dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Certo che la luce scaccia le tenebre, e la paura dell'uomo è che Gesù, illuminando, giudica l'uomo. Invece Gesù, illuminando, rivela, scopre la nostra posizione di peccato. Ecco perché al versetto 15 dice: io non giudico nessuno. Questo dialogo è impossibile perché hanno occhi e non vedono. Allora Gesù procede con delle affermazioni proprio per testimoniare della sua origine. Ma tutti i segni dei miracoli, della sua sovrana autorità, non sono serviti a niente. Gli chiesero: dov'è tuo padre? Gesù non usa mezzi termini, non addolcisce la risposta, come oggi risponde ai tanti perché dell'uomo, dicendo: voi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Per conoscere Dio, caro amico, bisogna conoscere Gesù, che ci dona delle informazioni preziose su Dio e ci invita a credere in Lui soprattutto. Riconoscere il bisogno che abbiamo del suo perdono per poter affrontare la vita e l'eternità. Tutto questo, c'è bisogno che l'uomo si dichiara disposto a conoscere Dio attraverso la sua parola. È l'unico mezzo. È attraverso la sua parola che scoprirà che i suoi timori sono del tutto infondati. Lui ci ama e vuole darci il meglio, ad iniziare proprio dalla salvezza. Un giorno un insegnante chiese ad un ragazzo, ad un alunno, qual era il suo più grande desiderio da realizzare per l'arrivo del nuovo anno. Si trovavano alla fine dell'anno e chiese a questo ragazzo: cosa vorresti, qual è il tuo grande desiderio per ricevere da questo anno nuovo? Il ragazzo pensò alla foto di suo padre, a una bella foto di suo padre che era messa in una bella cornice a casa, e pensava a suo padre che aveva tanto amato e che non c'era più, e rispose a bassa voce all'insegnante: vorrei che papà uscisse da quella cornice e tornasse da noi. Questo ragazzo espresse in parole un desiderio segreto di tutti gli uomini: sentirsi sicuri, protetti da una mano forte che sa tirarci fuori dalle nostre debolezze. Abbiamo nostalgia di un padre amorevole, come questo ragazzo. Ma tanti sono quelli che si accontentano di vedere delle figure racchiusi nelle cornici. Tanti si accontentano di avere delle statue. Tanti si accontentano di vedere un crocifisso appeso ad un muro. Tanti si accontentano di avere una collanina con su una croce. E questi ricevono preghiere, devozioni. Dio è effettivamente uscito invece dalla cornice dell'ignoto, è diventato uomo, si è rivelato a noi nella persona di Gesù Cristo. Lui venne abbandonato da Dio, caricato dal peso delle nostre colpe, è salito fino alla croce ed è stato lì inchiodato a quella croce. Nelle sofferenze più atroci Gesù sperimentò al posto tuo, caro amico, al posto mio, la completa separazione dal Padre per i nostri peccati. Alla fine disse: tutto è compiuto, e abbassò il capo e rese lo spirito. Ma c'era un ultimo atto glorioso che doveva adempiersi e puntualmente avvenne. Il terzo giorno risuscitò, uscì fuori dal sepolcro per ritornare al Padre. E per questa grandiosa opera, lui solo,
può offrire il perdono dei peccati a tutti quelli che si pentono e che si sentono bisognosi perché si riconoscono peccatori. E ancora oggi, un giorno di grazia come questo, oggi Gesù invita a qualcuno che ha l'ascolto, ad un amico, ad un'amica, a ricevere per grazia il suo perdono. Solo così potrai scoprire Gesù come il tuo Salvatore, il vivente, che ti assicura sulla base della sua fedeltà quello che sentì uno dei due ladroni. Ricordi, alla crocifissione Gesù era al centro, ma c'erano due ladroni ai lati. E uno di questi ladroni sulla croce sentì questa frase potente, una frase che sconvolse forse la vita dell'altro ladrone, quando Gesù disse ad uno dei due: oggi tu sarai con me nel paradiso. Forse a casa tua hai tante di queste figure in una bella cornice, forse hai una figura anche immaginaria di qualcuno che hai messo forse lì proprio a capo del tuo letto, e come quel ragazzo tu vorresti conoscere più da vicino, ricevere aiuto dalla persona che è in quella cornice. Bene, io sono certo che il consiglio che ti do non ti illuderà come forse ha fatto quel quadro. Inizia oggi stesso a leggere la parola di Dio, l'Evangelo. Sono certo della sua fedeltà, nella sua fedeltà che tu incontrerai Dio. Lo conoscerai, parlerai a Lui attraverso la preghiera, Lui parlerà al tuo cuore. Sai perché? Perché Lui è vivente, Lui vuol vivere dentro di te, compiere delle grandi cose. Che offerta incredibile! Gesù ti propone oggi di incontrarlo. Però attenzione, caro ascoltatore, Lui ti lascia libero, libero di vivere la tua vita o senza di Lui, come fece uno dei due ladroni. Sapete perché decise di restare nella sua posizione? Perché lui disse a Gesù: se tu sei il Cristo, allora tu puoi salvare te stesso e anche noi. Non credeva nella potenza di Dio, non voleva ammettere le sue colpe, ricevere la giusta condanna. In poche parole, voleva scendere da quella croce per ritornare nel suo peccato. Non si sentiva colpevole e per questo motivo voleva essere salvato. Ma attenzione, Gesù salva tutti quelli che si ritengono dei peccatori perduti, bisognosi del miracolo della salvezza. E solo in questa condizione la tua vita si affiderà a Cristo e la sua protezione non verrà mai meno e potrai contare sulla fedeltà di Dio. Gesù è il solo che può dare un senso alla tua vita. Gesù può toglierti la paura della morte, può donarti la sua forza nel dolore, nelle sofferenze, mentre forse stai attraversando delle malattie. Gesù è pronto ad aiutarti a vivere nonostante le nostre incapacità, in modo da piacergli in tutta la sua volontà. Da queste riflessioni c'è un invito che Dio ti rivolge questa mattina. Non aver paura di Dio, Lui vuol farsi conoscere da te, ma abbia piuttosto timore di Dio se tu rifiuti la sua conoscenza. Perché un giorno Lui giudicherà tutti quelli che lo hanno rifiutato. Oggi è un giorno di grazia, perché il Signore ci ha donato la vita. Oggi è un giorno speciale perché noi viviamo ancora questa giornata e in questo giorno possiamo affrontare tante decisioni nella nostra vita. Ma domani? Ma io non so domani se sarò ancora in vita. Nessuno di noi lo sa se siamo in vita domani. E quindi la grazia potrebbe terminare perché siamo noi a non essere più in vita. La grazia potrebbe finire con il suo ritorno anche. Gesù potrebbe ritornare da un momento all'altro e questo giorno di grazia si chiude. Allora per te sarà troppo tardi. Sai, una volta un ragazzo di una decina d'anni aveva l'hobby di collezionare dei francobolli.
e aveva allestito una collezione di francobolli di cui era molto fiero. Ma un giorno si accorse che molti dei suoi francobolli avevano una piccola scritta su, e tra i più cari, secondo il catalogo, riportavano questa scritta. E questa iscrizione era questa: fac simile. Egli non sapeva che cosa significassero queste due parole. E questa cosa lo incuriosì, gli portò anche una certa inquietudine. Pose allora la domanda ad uno zio, che gli spiegò che quei francobolli con la soprascritta non valevano assolutamente nulla, perché erano delle copie degli originali. Fac simile. Quante persone oggi vivono in questa situazione? Sono delle fotocopie dei cristiani, con la C minuscola, perché pensano di essere cristiani, mentre sono creature di Dio, e cercano di andare avanti con i loro progetti, con le loro scelte, accumulando anche beni, tesori, valori, e pensano che le vere ricchezze siano queste: essere ricchi e conoscere Dio, caro ascoltatore, il Dio Salvatore, colui che ti chiama, colui che vuole salvarti, colui che ti cerca per servirlo con fedeltà. Essere ricco e conoscere Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come Salvatore e come ragione di vita. Ecco la ricchezza che non inganna, ecco la ricchezza che non viene derubata, la sola che si porta con sé nell'altro mondo. È questa l'unica ricchezza, la salvezza, che ci porterà a lasciare questa terra, andare in cielo con il nostro Signore. È l'unica ricchezza che non si perde quando si va dall'altra parte, in cielo. Quella che Dio esige per aprire a coloro che posseggono le porte del suo cielo. Facciamo bene il calcolo delle nostre ricchezze. Sono costituite forse solo da questa scritta le nostre ricchezze? Fac simili. Oggi è ancora tempo di ricevere dalla mano di Dio ciò che Egli offre gratuitamente, la ricchezza della fede, credere in Lui. E tu mi chiederai forse: ma come faccio a chiedere la salvezza a Dio? Come posso essere sicuro di questo? Come posso essere certo? Ebbene, attraverso la preghiera, l'unico mezzo che Lui ci ha lasciato, che i discepoli anche chiesero: insegnaci a pregare. E Lui diede questo esempio di una splendida preghiera, quella del Padre nostro, che tanti la recitano, ma non l'hanno fatto propria. Perché iniziando a dire Padre nostro che sei nel cielo, e poi non conoscere questa persona personalmente, è già una bugia. Quindi questa preghiera è importante quanto noi siamo dei suoi figli. Se vogliamo diventarlo, dobbiamo passare obbligatoriamente per la salvezza. Allora, se vuoi, rivolgiti a Dio in preghiera, attraverso la preghiera. E se hai compreso questo invito, ripeti a bassa voce questa preghiera: caro Dio, riconosco di essere un peccatore e di non potermi salvare da solo, ma ho ascoltato dalla tua parola, so che tu mi ami e che hai dato tuo figlio Gesù a morire sulla croce per i miei peccati, perché io sono un peccatore. E ora Dio ti chiedo di perdonarmi da ogni peccato e di darmi il dono della vita eterna. E poi alla fine ringrazia. Dici: grazie per aver ascoltato ed esaudita la mia preghiera. Questa è la fede, questa è la fiducia, questa è la volontà di Dio per ogni uomo. Se tu non fai questo passo, resterai una sua creatura e Lui ti continuerà ad amare, Lui continuerà a darti ciò che ti serve per la vita di questa terra, perché Lui ti ama, ma non riceverai benedizioni, non riceverai aiuto sicuro da Lui, perché non appartieni
all'eredità che lui ha promesso attraverso la sua parola. Lui ha detto: dove sarò io, lì sarete anche voi. Io vado a prepararvi nel cielo un posto, un luogo, e quando tutto sarà pronto, io ritornerò e vi accoglierò presso di me. Qui sta parlando di un'eredità che Dio può dividere solo con i figliuoli e non con le creature. Rifletti su queste, non sono informazioni, su queste verità, perché la parola di Dio è verità, è l'unica via, via, verità e vita, è Gesù stesso. Caro ascoltatore, noi continueremo a pregare per te e insieme possiamo rivolgerci a Dio in ogni momento, dovunque tu ti trovi, anche in un posto isolato, anche in una cella. Dio è lì al tuo fianco e aspetta che tu vada a Lui e confessi i tuoi peccati, ti riconosci un peccatore pronto ad essere perdonato da Lui. E Lui risolverà questo grande problema che tu hai sulla tua coscienza, il perdono dei tuoi peccati, e non se li ricorderà mai più. E tu vivrai una vita serena anche stando all'interno, forse, di una prigione, ma sarai libero di lodare, adorare Dio e pian piano di ubbidire anche alle leggi umane. E se ti sarà permesso un giorno di venire fuori da quel luogo, allora avrai una libertà piena in tutto e potrai gridare al mondo di appartenere a Dio, di essere diventato un suo figlio. Dio benedica la parola sua nel tuo cuore, nel mio cuore, nei nostri cuori, in questo giorno che ha donato ancora a ciascuno di noi.

Allora, ringraziamo Davide per il messaggio e noi torniamo con noi, ecco, per stare assieme in questo momento che dovrebbe essere di ascolto di canti e ascoltare anche la vostra voce e anche fare, insomma, se volete qualche saluto, qualche anche compleanno, non so. Anzi, a proposito, Davide, non so se c'è la rubrica, così approfittiamo, visto che Deborah non c'è, ci siamo ricordati dei compleanni, quindi poi andiamo a dare un'occhiata. Allora, in chat chi c'era? Deborah Cassa è sparita, quindi non c'è più, però si sono aggiunti Maria, che ci sta ascoltando dallo smartphone, ci dice che anche stamattina da qualche problema, cioè ogni tanto va via la connessione, e quindi ringraziamo Maria anche perché insomma ci dedica anche durante il lavoro del tempo al nostro ascolto. Poi c'è un Max silenzioso che non so chi è e che salutiamo, e poi si è aggiunta Dami da Apricena che ci dice che ha fatto la spesa, è tornata e quindi ora ci sta ascoltando, quindi ringraziamo anche Dami da Apricena. Damaris da Apricena ci chiede subito il primo motivo che io vado a preparare da Lidia Genta, il motivo O mio signor. Allora Davide questa mattina risponderà lui alle vostre telefonate, visto che Deborah non c'è, quindi ringraziamo coloro che eventualmente ci telefoneranno 0881 70 99 18 il nostro numero telefonico, ripeto 0881 70 99 18, e quindi potete approfittare e chiamarci e contribuire con noi a fare questo programma. Allora, Damaris da Apricena chiede il motivo di Lidia Genta, il tempo di prepararlo. O mio signor, su questo motivo fa una dedica anche a Esther, che le parole di questo canto possano fortificarla spiritualmente. Allora, grazie Damaris, il motivo allora da Damaris a Esther, Lidia Genta, O mio signor.

0: Allora, era lì di agente il motivo richiesto da Adami da Pricena, o mio signor, per Esther, che le parole di questo canto possano fortificarla spiritualmente. Esther, puoi rispondere, Davide? Oggi si è detto tu al telefono. Diceva Damaris a proposito che Davide diceva della distribuzione a Foggia, Damaris diceva della distribuzione a San Severo di questa mattina. Mi comunicava che sono state distribuite anche lì circa 400 copie in un istituto di San Severo.
1: Di San Severo 400 copie.
0: Allora, mi sa che abbiamo una telefonata in diretta e io do la linea. Allora, sì, tu devi chiudere, sì, puoi chiudere. Ecco, pronto?
2: Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco.
0: Ciao Franco.
2: Ciao, come va?
0: Bene, bene, grazie.
2: Benissimo, grazie a Dio. Sono pieno di gioia stamattina, che anche noi abbiamo distribuito, è stato bellissimo. E quando si distribuisce la parola del Signore siamo più vivi, più ci risolviamo di più, come dire, siamo carichi e il Signore che ci guida tutti i giorni. Volevo fare soltanto un saluto particolare a due sorelle, Marina La Luna, che una decina di giorni fa è andato un gruppo, è andato pure mia moglie Lucia, e noi preghiamo per lei, per la situazione, e la sorella Eva Renna. Siamo stati con Esther e siamo stati questi giorni, siamo stati pure a trovarla. So che lì si mette sempre in chat.
0: Sì, è una nostra affezionata ascoltatrice.
2: Ascolta molto la radio.
0: Anche se io non conosco, io non la conosco, non ho avuto modo di conoscerla finora.
2: Sì, siamo stati con Esther, non so se te l'ha detto.
0: Sì.
2: E comunque gli volevo dedicare un inno particolare, non perché le altre sorelle non sono, ma particolare a loro due. Al sicuro in te. Corale di Morning Star,
0: sì.
2: Non so bene l'inglese, ma
3: imparerò.
2: Volevo dedicare questo inno a queste sorelle.
0: Bene,
2: un abbraccio a tutti, anche alle sorelle e ai fratelli di Via Marinaccio.
0: Grazie Franco, mi sa che della Morning Star piace anche a Eva, perché spesso lo richiede anche lei. Non so se c'è un'allusione, insomma, a sto fatto che lei ti ha detto magari che lo richiede, o è stato un caso?
2: No, è stato un caso.
3: Esistono i casi.
2: Non abbiamo parlato, soltanto che lei ascolta molto la radio.
3: Sì.
2: Si mette in chat.
0: Sì.
2: Ma non, questo inno è un mio personale, diciamo, lo dedico io personalmente.
0: Stamattina Eva non c'è in chat, però sono sicuro che sarà in ascolto, quindi salutiamo
2: Eva. Sarà in ascolto
0: Eva,
2: con la radio.
0: La salutiamo. Grazie Franco.
2: E un abbraccio particolare a Marina La Luna.
0: Grazie.
2: Anche da parte di Lucia.
0: Va bene Franco.
3: Probabilmente
0: grazie.
3: Si sta anche ascoltando.
0: Ah, ecco.
3: Perché ha una radio anche.
0: Hai sentito Davide?
2: Sì, l'ho saputo che ci hanno dato una radiolina, perché lei purtroppo è allettata e non ci può muovere. Ci hanno regalato una radiolina per ascoltare Radio Logos.
0: E quindi è a letto e non può muoversi?
2: Sta un po' disabile.
0: Ho capito.
2: Da molti anni.
0: Va bene, siamo vicini.
2: Ma noi preghiamo sempre per lei.
0: Certo, lo so, lo sento anche il martedì, nelle riunioni di preghiera soprattutto. Bene, grazie Franco, grazie.
2: Un abbraccio a voi,
0: grazie,
2: tutti, anche a te. E il Signore vi benedica.
0: Grazie. Ciao, buona giornata.
3: Ciao.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, abbiamo ricevuto già qualche telefonata, qualche richiesta l'abbiamo annotata, però il telefono ora si è messo a tacere, quindi Davide, abbiamo detto che risponderà lui alle vostre telefonate in mancanza di Deborah, e quindi dovete comporre il numero 0881 70 99 18. Io voglio ringraziare Tonia, la moglie di Davide, perché vedo qua bei quattro cioccolatini di color rosa con la scritta Moscerie, quindi mi attraggono un po', forse ci dovevo decidere a mangiarne almeno uno
1: prima gli altri due. Pranzo.
0: Sì, poi se no ci guasta lo stomaco, e gli altri due li daremo a Deborah, perché
1: forse
0: se no arrivano, dai, noi più di uno non ne mangiamo, non siamo così golosi, dai. Allora, uno a Davide, uno a me e due a Deborah, va. Allora, noi andiamo intanto con un'altra richiesta. Allora, ricordiamo il numero 0881 70 99 18. C'è Maria che invece alla sua amica Esther vuole dedicare il motivo di Michael Smith. Penso che sia You Are Holy, perché lei ha detto Holy, però c'è di Michael Smith, c'è Holy Holy Holy, ma non penso. E poi c'è anche You Are Holy, se mi ha dato risposta, non lo so. No, forse ha detto di no, se non sbaglio. Ecco, credo di sì, ha detto, va bene. Allora, leggo in chat. Ora, da questa postazione sono un po', ne ho due di computer, però ha detto credo di sì. Allora, mandiamo You Are Holy di Michael Smith. Sì, motivo da Maria per Esther.

0: hai capito, Davide? Fanno pure i commenti su di noi. Dice: con rispetto dei due giovanotti in studio, si vede l'assenza di Deborah. Ci hanno offeso proprio.
1: Vabbè, grazie a questi due vecchietti questa mattina la trasmissione va avanti.
0: Altrimenti non poteva.
1: Questi sono gli applausi a noi.
0: Hai visto?
1: Sono arrivati inaspettati questi applausi.
0: Dice Deborah: vabbè, io sinceramente non ho mai sentito il programma, però insomma,
1: Bene.
0: Si è sentita.
1: Purtroppo
0: vabbè.
1: Oggi sei un'ascoltatrice.
0: E vorrebbe pure una scatola di cioccolato, anzi le vorrebbero dare una scatola di cioccolatini pure.
1: Veramente,
0: lei non viene, noi veniamo
1: e riportiamo anche a casa, quindi da farci degli alloggi in questo.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Va bene, allora andiamo con ecco, si sta riprendendo, dice, il ritmo di questo brano ad Ester, era il motivo richiesto da Maria per Ester. Allora, ora passiamo a Lucia Frasca, che dopo tanto tempo, insomma, la risentiamo. Vogliamo dirle che siamo vicini appunto per la sua salute, ha avuto qualche problema, quindi ci auguriamo che possa uscirne fuori con le cure e con la preghiera rivolta al Signore, e quindi possa guarire perfettamente. Allora ringraziamo Lucia, poi ha detto insomma vari motivi anche in famiglia, i figli insomma, e io sono contento che ci ha chiamato e richiede poi per giunta, purtroppo non posso esaudirla perché nella richiesta di Giulim Barbosa, Dio d'alleanza, perché io non lo conosco proprio, neppure ho visto che c'è nella lista, quindi non posso esaudire la sua richiesta perché non ce l'ho questo motivo, però abbiamo Verdi Pascoli, no? Perché di Giulim Barbosa, quando si parla di Giulim Barbosa si pensa subito al motivo Verdi Pascoli, magari è l'occasione per riascoltare questo motivo, e quindi lo dedichiamo volentieri, in questo caso lo dedichiamo noi a Lucia, e la ringraziamo per averci chiamato. Un caro saluto anche a suo marito Nicola, il carissimo Nicola, e anche ai suoi figli. Allora, Verdi Pascoli, motivo di Giulim Barbosa per Lucia Frasca di Foggia.

0: Giulim Barbosa, Verdi Pascoli, motivo in questo caso che abbiamo noi dedicato a Lucia, visto che lei ne aveva richiesto un altro di Giulim Barbosa, che poi non so se esista, comunque vabbè, sicuramente esiste, ma noi non lo abbiamo qui in studio. Allora, Davide?
1: Allora sì, ha chiamato Rosa, Rosa Tango, e ci ha chiesto di salutare la sorella Marina e le sorelle che non stanno bene. E poi il brano che ci ha richiesto è Mi rialzerai. Vogliamo aggiungere anche a queste sorelle la telefonata di Gina, che saluta Elisa Galano, Tina Pastore e la famiglia D'Onofrio. Allora, su Mi rialzerai ci sono le dediche a Marina e le sorelle che non stanno bene, più Elisa Galano, Tina Pastore e famiglia D'Onofrio. Mi rialzerai.

0: Pronto?
1: Allora Davide, abbiamo una telefonata, giusto?
2: Sì.
1: Pronto, chi c'è?
0: Eliseo.
1: Ciao, Elisa.
0: Sono Elisa.
1: Ciao Elisa.
0: Volevo ringraziarvi di tutto quello che state facendo.
1: Grazie.
0: Bacio a mio grazie. Figlio Davide, che tanto si va per il Signore, lo prego tutti i giorni per lui. E che questo messaggio possa avere profitto a queste persone che ascoltano, speriamo. E poi volevo salutare tutti quelli della chiesa, Rosetta Tango, Gina Tango, Gina Badalino, cosa mia, Incoronata. Poi anche i miei nipoti, chissà, stanno tutti a ascoltare a Firenze, no?
1: Ah, in Toscana, sì.
0: Firenze, poi c'è Maria.
3: Formia, c'è anche.
0: Maria che sta a Formia. Michele, ti ascoltano tutto col computer, ascoltano loro.
1: Hai fatto il giro delle telefonate, delle informazioni.
0: Sì. Poi c'è Giuseppina al Cordoba, all'Argentina.
3: Ah, al Cordoba, sì, che ha telefonato.
0: Lei saluta a tutti quanti, tutti i sabati l'ascolto. Tutti.
1: Ah, se in ascolto allora la salutiamo.
0: Salutare, sì. Anche se di giugno torna a Formia.
1: Anche se lì sarà un po' presto in Argentina, mi pare 5-6 ore prima.
0: Nel mese di giugno tornerà in Italia. Ah,
1: avremo modo di ascoltarla più vicina allora.
0: Speriamo che viene qui a trovarci.
1: Ah, benissimo. La portiamo in studio allora anche.
0: Sì, sì, è brava, sì, ascolta sempre lei. E volevo proprio salutare ancora tutti quanti gli altri, Lucia, Franco, tutti la chiesa, tutti intero. Vorrei dimenticare qualcuno, Tina Martella, tutti quelli che soffrono d'Onofrio, sono tutti
1: gente che è a casa e non possiamo incontrare, sì.
0: La radio è un aiuto, un conforto, è proprio molto utile la radio. Mm-hmm. Speriamo che molti ascoltano. Salutare anche Eva, mi ricordo
1: Eva.
0: Tutto il passato di Eva, la mamma e papà, tutti quanti. La volevo salutare anche lei.
1: Eva sa tutta, Elisa sa tutta la storia dei credenti e non. Grazie Elisa.
0: Anche Tony e Esther, tutti i vostri.
1: Grazie Elisa.
0: Tutti quanti. Un bacio a tutti.
1: Grazie.
3: Ciao. Grazie.
1: Grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Ciao Elisa. Ciao.
1: Allora Elisa, grazie della telefonata.
3: Allora vogliamo mettere un canto. Avuto la richiesta.
1: Allora io intanto volevo dire a Maria che non so se per errore mio il motivo che ci aveva richiesto da Maria per Deborah di Meredith Andrew Draw Me non lo trovo, forse è sotto qualche altro titolo, fatto sta che Draw Me io non lo trovo tra Meredith Andrews, quindi vabbè, è come se gliel'abbiamo fatto. Maria, va bene? Appunto Maria salutava Deborah su questo motivo. Okay. Poi
3: ci ha chiamato la sorella Mara e chiede canto Grande Dio e saluta tutti i fratelli e sorelle.

0: tutti i credenti d'Italia, perché abbiamo un Dio meraviglioso, ci diceva, e ha ringraziato anche per la parola che è stata annunciata, questo seme che è stato sparso, e mi ha fatto anche un esempio che è stato bello, così, una riflessione. Quando seminiamo un seme, spesso questo seme a volte non nasce. E lì mi diceva che spesso lì semina dei peperoncini, dei semi di peperoncini, e sono dei semi molto piccoli, e questi semi in tutti gli anni non capita che prendono subito. E lei stava proprio riflettendo su questo, che dobbiamo insistere sul fatto di voler seminare la parola di Dio, perché questa possa, così il Signore possa preparare del terreno, perché questi semini possono morire nella terra e portare del frutto, quindi frutto di ravvedimento. E quindi ci incoraggia ad andare avanti, ringrazia per questa emittente, lei prega per noi, chiede anche le preghiere per lei stessa. Allora questo motivo è sia per Mara che per Elisa Galano.
1: E anche a Mara voglio salutarla in modo particolare, voglio ringraziarla anche per tutti gli anni che ci ascolta, è una credente di Foggia naturalmente, e ci è stata vicina, anche ci è vicino, e quindi ci incoraggia anche in quest'opera. Grazie Mara. Allora un attimo che il motivo parte, anzi è partito.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora, eccomi, io volevo salutare Giuseppe che 4-4, come si dice, zitto è entrato in chat e poi non ce ne eravamo manco accorti. Giuseppe da Macerata, quindi lui è responsabile della Ecclesia TV, insieme ai suoi collaboratori effettua delle dirette. Domani in particolare ci ricorda Giuseppe che ci sarà una diretta dalla comunità evangelica di Viale Michelangelo di Manfredonia, e ci sarà la corale di Manfredonia, quindi chi vuole può seguire su Ecclesia TV e quindi può collegarsi al sito di Ecclesia TV. Se andate sul nostro link, alla voce link, troverete il link di Ecclesia TV, quindi vi potete collegare e vedrete la diretta. Se fossi stato disponibile domani avrei potuto ripetere anche su Foggia, però purtroppo un impegno ci porta a non poter effettuare questa diretta. Allora, Davide?
1: Sì, allora ci ha chiamato la signora Tonia,
0: sì, Tonia che Iaccarino, saluto e
1: che salutiamo, e ha chiesto Canto Caris, cosa
0: sì,
1: manca
0: dal gruppo Caris, cosa lei è affezionata, ha detto non è che vuoi cambiare magari oggi, no mm-hmm. Dice cosa manca, perché è un motivo che mi piace tanto. Allora, il gruppo Caris, cosa manca?

0: detto, no?
1: Cosa manca allora dal gruppo Caris? Cosa manca? Manca Dio. Davide, dicevi?
0: Allora, niente, sto facendo un messaggio a Cordoba.
1: Ah, infatti ora ci riferirai. Intanto rifacendomi a quello che avevo detto prima di Giuseppe da Macerata, che ci pubblicizzava appunto questo impegno di domani della Corale di Manfredonia su Ecclesia TV. Ricordatevi il link da Radiologos, potete alla voce il link sul sito www.radiologos.it, potete aprire Ecclesia TV direttamente dal sito alle ore 19:30, questo mi pare avevo dimenticato, alle ore 19:30. Ho promesso a Giuseppe che poi magari in differita lo manderemo anche noi su Radio Logos questa serata con la corale di Manfredonia. Sono giovani che studiano il canto e sono molto preparati a Manfredonia, è una bella attività quella della corale. Davide?
0: Allora, abbiamo avuto adesso un messaggio da Facebook.
1: Risposta allora.
0: La sorella ci sta ascoltando da Cordoba, Giuseppina. Quindi dall'Argentina ci sta ascoltando e noi la salutiamo, lì ascolta sempre la nostra trasmissione quando è possibile, fra poco, come diceva mia mamma, rientrerà in Italia e ci saluta anche a te Eliseo, e ci ringrazia per questo servizio che facciamo per il Signore.
1: Grazie, stavamo riflettendo se sull'orario. In Argentina sono 6 ore, mi pare, l'ora legale ora mi pare che è aumentato da 5 a 6. Quindi dovrebbero essere le 6:30 la mattina.
0: Sì, dovrebbe essere presto.
1: Quindi è un sacrificio che sta facendo Giuseppina ascoltarci dalle 5 allora che ci sta ascoltando. Insomma, grazie Giuseppina per la tua vicinanza, il tuo amore verso di noi, grazie.
0: Ok, poi ci ha chiamato Gerarda e voleva ringraziare tutte le tue sorelle, i credenti, anche tutti. Abbiamo pregato per lei perché non è stata bene e adesso si sta riprendendo un po' alla volta. Ringrazia per le preghiere che abbiamo fatto e continueremo a fare anche per lei insieme a Rocco. E aveva chiesto un motivo che puoi enunciare tu.
1: Jonathan Cilia, Croce, Cross, Croa. Io voglio ringraziare anche suo marito Rocco per l'impegno che ci ha messo in questi giorni, insomma l'ho tenuto un po' impegnato per metterci a posto un computer che ormai non andava, perlomeno il computer è nuovo, sono i programmi che utilizziamo, dei programmi vecchi che ormai non vanno più, quindi bisogna adattarli alla nostra programmazione, poter praticamente mandare dei programmi che a noi ci servono per mandare avanti la radio con dei computer recenti, e quindi questo sta diventando un po' arduo perché i programmi nostri sono stati messi quando c'erano dei sistemi operativi vecchi, e quindi ora dobbiamo adattare i nuovi computer con i sistemi operativi vecchi, con i nostri programmi che funzionano solo con quelli. Vabbè, gioco di parole, forse qualcuno ha capito, qualche altro no. Comunque ringrazio Rocco allora per il suo impegno. Allora, Jonathan Cilia, Croce, Cross, Croix.

0: Bene, allora Davide già prende perché deve andare
1: ormai la trasmissione è finita.
0: È giusto il tempo della sigla, dei saluti. Allora salutiamo la chat, salutiamo quelli che sono usciti dall'inizio. C'era Ruben, c'era Max anche, poi dopo si sono aggiunti nuovi nick, Maria, Damaris, Deborah anche da casa, oggi non è potuta essere qui in studio, speriamo che sabato prossimo insomma non si ripeta, però in cambio si è beccata i cioccolatini di Tonia. Grazie Tonia anche. Allora, tu ora ti ricordi tutti i saluti che devi dare a Giuseppina, no?
1: Sì.
0: Vabbè, digli
1: anche Giuseppe.
0: Giuseppe da Macerata, sì, Davide è immerso sulla chat, sta controllando. Allora Giuseppe da Macerata, Lucia da Priscena, sì, non so se sta in ascolto, comunque la salutiamo. Salutiamo anche Maria che è impegnata col lavoro e che quindi ci ha dedicato anche del tempo, e oltre a Deborah da casa. Beh, allora è tutto, grazie alla chat, grazie a tutti coloro che ci hanno chiamato per il telefono e hanno collaborato con noi nel fare questo programma questa mattina. Davide, tu vuoi salutare qualcuno?
1: Sì, salutiamo Giuseppina dall'Argentina.
0: Dall'Argentina, che ci stava ascoltando.
1: Può riprendere il riposo perché.
0: Ma che sta o sta già facendo colazione?
1: Penso che farà colazione a quest'ora. Salutiamo.
0: Sarà a Formia, poi riprenderà l'ora italiana, dai.
1: Certo.
0: Diventerà italiana.
1: Allora, un buon pranzo a tutti e non dimentichiamo la lettura della parola di Dio.
0: Bene, tutto. Poi del venerdì alle ore 17 con Michele Vario, e poi il sabato ci risiamo, siamo di nuovo noi. Buon pranzo a tutti e grazie anche a Tonia per la pazienza che ha nel privarsi di Davide. Magari sabato potrebbe fare tante cose. Grazie allora per la tua collaborazione anche a questo programma. Appuntamento a sabato prossimo, Dio volendo. Ciao da
1: Davide
0: e da Elisio. Ciao a tutti.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Sono le ore 12 e 34 minuti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Probabilmente sei già convinto che Dio sia ricolmo d'amore e che Lui ami tutte le persone intorno a te. Ma credi anche che Lui ami te, amico mio, più di qualunque cosa? C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho dubitato che Dio mi amasse più di ogni altra cosa. Pensavo che mi sarei dovuto guadagnare il suo amore. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Dio si prende cura della vita e della morte dei passeri, ma ancor di più, Lui conosce il numero dei capelli che hai in testa. Difatti, Egli conosce tutto di te, i tuoi pensieri, i tuoi sogni, le tue battaglie e le tue vittorie. Dio è con te in ogni momento. Lui è sempre al tuo fianco e si prende cura di te. Lui ti dimostra il suo amore ogni giorno in tanti modi diversi. Dio ti ama così tanto che è arrivato perfino a dare la sua vita per te, proprio per te. Non ti basta questo per lodarlo? Unisciti a me in questa preghiera. Signore, Tu sei così meraviglioso, grande e potente. Il Tuo amore per me è un dono quotidiano e una benedizione. Mi dà grande forza e coraggio. Grazie per tutto quello che fai nella mia vita. Grazie che ami proprio me. Nel Tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

Notiziario del 16 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia sono diretti a Gibuti, nel corno dell'Africa, dove approderanno tra circa un mese. Lo afferma l'agenzia ANSA. Secondo il quotidiano statunitense New York Times, USA e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana, mentre il cessate il fuoco tra Libano e stati ebraici è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando che scadesse domenica 17 maggio. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Dopo la visita del presidente statunitense Trump in Cina, anche il suo omologo russo Vladimir Putin si recherà a Pechino per dei colloqui con Xi Jinping. L'incontro è fissato per il prossimo 20 maggio. Secondo il South China Morning Post, si tratta di una mossa che conferma il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. Secondo fonti informate sentite dall'emittente televisiva americana CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente statunitense Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha affermato il Ministero degli Esteri taiwanese, aggiungendo che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell'isola. Un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito il nord-est del Giappone senza innescare alcuna allerta tsunami. Il sisma, avvenuto intorno alle 20 di ieri, ore 13 italiane, ha avuto epicentro a largo della prefettura di Miyagi a circa 46 km di profondità, con un'intensità pari a 5, debole sulla scala sismica giapponese, e che arriva fino a 7 in alcune aree della stessa prefettura. Un'intensità di 4 è stata registrata nella prefettura di Iwate e in altre zone di Miyagi. Entrambe le prefetture si affacciano sulla costa pacifica del Giappone. Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a BBB+, con outlook positivo come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook, e quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Da mezzogiorno del 14 maggio tutto è cambiato a bordo della Safari Boat Duke of York, la barca da cui si sono tuffati Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, scomparendo nelle acque cristalline dell'atollo di Vahabu alle Maldive. Gli altri 20 italiani a bordo, per lo più studenti e ricercatori, sono ancora sotto shock e non riescono a darsi una spiegazione per quello che è accaduto. Affermano comunque che non ci fosse allerta meteo, che la visibilità era buona e che i soccorsi sono stati tempestivi. Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale, lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp attraverso falsi messaggi attribuiti alle società autostradali per l'Italia, spiegano gli agenti. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Il collegamento conduce a un falso sito internet progettato per rubare dati personali, acquisire credenziali bancarie e acquisire informazioni relative alle carte di pagamento. La Polizia di Stato invita dunque a non cliccare. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Intensa perturbazione sull'Italia, con precipitazioni diffuse a nord-est, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania, Sicilia, Calabria. Da segnalare la possibilità di temporali anche di moderata intensità. In serata irrompe il maestrale, segno della rimonta dell'alta pressione da ovest e di un generale miglioramento. Neve sulle Alpi e sugli Appennini, mediamente sopra i 1500 metri. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È la puntata del 16 di maggio della nostra trasmissione che va in onda ogni giorno qui sulla nostra radio. E anche oggi, come non darti il benvenuto all'ascolto?

0: Accadde oggi.
1: Era proprio il 16 maggio, ma del lontano 1487, quando si svolse la battaglia di Stockfield, l'ultima della guerra delle due rose. 1779. La Spagna dichiara guerra al Regno Unito e inizia l'assedio di Gibilterra. 1890 nasce Stan Laurel, che nella sua carriera di attore interpreterà accanto ad Oliver Hardy la famosa coppia di Stanlio ed Ollio. 1942 termina la battaglia di mezzo giugno, che coinvolse la Regia Marina Italiana e la Royal Navy Britannica. 1961, il ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo all'aeroporto di Parigi. 1977, Brezhnev diventa presidente dell'Unione Sovietica.

0: Pensieri cristiani.
1: Lo Spirito Santo dimora nelle persone che hanno confidato in Gesù come loro personale salvatore. Che cosa fa però lo Spirito Santo per le persone che non hanno creduto in Gesù? La Bibbia dice: egli, cioè lo Spirito Santo, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo usa la parola di Dio per dimostrare alle persone che sono peccatori. Egli le aiuta a capire che hanno bisogno di Gesù per il perdono dei loro peccati. Forse non hai mai messo la tua fede in Gesù come tuo Salvatore. Lo Spirito Santo ti ha parlato? Ammetti davanti a Dio di essere un peccatore. Digli che credi in Gesù, il quale è morto sulla croce per i tuoi peccati. Egli ti perdonerà oggi stesso. Se conosci Gesù come tuo Salvatore, lo Spirito Santo può aiutarti a parlare agli altri di Gesù. Puoi condividere i versetti della Bibbia con loro, per esempio. Lo Spirito Santo userà quei versetti per aiutare le persone a capire che sono peccatori e che hanno bisogno di essere perdonati. Ti viene in mente qualcuno che non conosce Gesù come Salvatore? Permetterai allo Spirito Santo di usarti per mostrare a quella persona come credere in Gesù? Condividi la verità circa Gesù e poi lascia operare lo Spirito Santo in te.

0: origine dei nomi.
1: Il nome di oggi è Betty, che è la forma abbreviata di Elisabetta, che a sua volta deriva dall'aramaico Elisheba, con il significato di colei che giura per Dio.

0: Le citazioni celebri.
1: E questa è davvero curiosa e simpatica. Ha a che fare con il portachiavi. Un anonimo una volta scrisse al riguardo: il portachiavi è un arnese che permette di smarrire tutte insieme le chiavi che altrimenti si smarrirebbero una per volta in un lungo tempo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione volge al termine, io devo ringraziare tutti voi che mi avete seguito, ricordarvi che il programma tornerà anche domani alla stessa ora e lasciarvi per intanto nelle mani di chi mi seguirà qui ai microfoni della radio. Ciao!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 34 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso. Buongiorno, grazie per essere con
2: buongiorno,
1: noi. Bentrovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria ci dedichiamo ai temi dell'attualità più stretta, ma forse anche qualche riflessione che va al di là anche dei giornali di oggi. Ma insomma, cominciamo intanto dalla notizia che è presente sulla prima pagina di quasi tutti i quotidiani. Io leggo su Repubblica: Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace. Il presidente americano, alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, Leone mette in pericolo i cattolici. Il pontefice replica: se mi vuole criticare, dica la verità. Il segretario di Stato minimizza. E ci sono tantissimi commenti su questa vicenda che lascia perplessi, perché insomma, poco prima di uno dei più stretti collaboratori di Trump, che deve incontrare il Papa, arriva questa bordata che uno dice: ma perché? Ecco, Paolo Naso.
2: Beh, insomma, io ho una mia idea ed è questa. Primo, c'è un elemento caratteriale, e cioè Trump ormai non lo controlla più nessuno, non si controlla neanche lui da solo, ma non è questo il cuore è altro, perché, come dire, esistono dei meccanismi tali da anche globare in qualche modo il presidente dentro una gabbia comunicativa, che evidentemente sono saltati, nessuno è in grado di esercitare questo controllo. Ma questa chiave psicologica, vorrei dire caratteriale, non è quella determinante. Quella determinante è che la visione geopolitica del Papa ha un paradigma opposto a quella di Donald Trump. Le due visioni geopolitiche sono ormai in netta rotta di collusione l'una con l'altra. Da una parte il Papa parla di pace disarmata e disarmante, ed è un paradigma, cioè il disarmo come via della pace e comunque no all'intervento militare. Dall'altra parte invece c'è un paradigma altrettanto chiaro, cioè la guerra per costruire la pace. Cioè Trump dice: guardate quello che sto facendo, quello che ho sostenuto a Gaza, quello che farò, che sto facendo in Iran, quello che potrei fare a Cuba, è in funzione della pace. Quindi sono due modelli in contrapposizione, ed è naturale che vadano in contrasto, ovviamente, le due personalità che li esprimono. Questo è il paradigma. Trump è consapevole che silenziate le Nazioni Unite, fuori gioco l'Unione Europea, la Chiesa Cattolica è l'organismo morale globale che in qualche modo rappresenta il polo alternativo alla sua visione del mondo, ed ecco spiegata la ragione di questo scontro. Ma poi c'è il fattore Rubio. Come spiegare il fatto che a poche ore dalla missione del suo segretario di Stato c'è questa bordata? Allora qualcuno dice: è una contrapposizione. Io preferisco invece pensare a un gioco delle parti. Un gioco delle parti nel quale il presidente dice la sua, manda Rubio a fare quello che si deve fare, cioè prendi un romorcello d'olivo, un'icona, la regali al Papa, un abbraccio, tutti contenti, happy clappy, e poi tutto riprende come prima fino alla prossima tensione. Ora può darsi che il mio ragionamento sia fallace, lo vedremo, però credo che davvero assisteremo a un balletto molto raffinato nel quale Rubio spiegherà che ci sono state incomprensioni dolorose, fastidiose, strumentalizzate dalla stampa, ma la sostanza è che lo scontro politico è drammatico ed è in certa misura anche inevitabile.
1: Claudio Coppini voleva porre una domanda?
3: No, volevo chiedere a Paolo, intanto penso che ci sia una preoccupazione, no? Perché mi sembra che il 55% dei cattolici abbia votato Trump, se non sbaglio, quindi penso che ci sia una preoccupazione da questo punto di vista che il Papa americano stia facendo riflettere questi per le prossime elezioni. Ecco, questo era un po' un
2: ecco ma in questo modo Trump perde il voto cattolico, guadagna ancora delle quote o di voto evangelico al fondamentalista molto radicale, che insomma si convince di questo elettorato, si convince che il presidente è davvero il personaggio in grado di redimere l'America e di riportarla alla sua antica grandezza, che è la filosofia del MAGA, Make America Great Again, E poi c'è una quota di circa il 47% di elettorato che comunque non va a votare. Che cosa trattiene questa gente dall'andare a votare? Forse il fatto che non c'è un candidato, almeno in parte, abbastanza determinato, abbastanza di destra, abbastanza vigoroso, abbastanza pugnace da convincerli a esercitare il loro diritto. Quindi c'è una quota di elettorato radicale, ancora astensionista, sia pure con Trump, che potrebbe essere stanato. Posso dire un nome? Kirk. Kirk era un suprematista bianco, un razzista, è stato ucciso in un attentato, il che è drammatico, ovviamente l'attentato è da condannare, da esecrare, senza se e senza ma, però Kirk era espressione di un'America bianca, razzista, che in parte si identifica con Trump, in parte non ancora perché è a destra di Trump. Quindi io mi chiedo se nel calcolo trumpiano non ci sia l'idea di perdere un po' di voto cattolico e di poter inseguire invece questa quota di elettorato fin qui passivo.
1: Allora io volevo porre una domanda, ma forse in parte è già stata data la risposta, perché normalmente quando il Papa si esprime su certe questioni, penso a Papa Wojtyła, no? Che era contro l'invasione dell'Iraq, insomma, beh, sostanzialmente veniva ignorato l'appello, no? Cioè, il metodo migliore per un politico che non è d'accordo è semplicemente ignorare, rendere irrilevante la protesta cristiana. Questo è il sistema.
2: Molto corretto, molto giusto. L'esempio di Wojtyła con Bush è assolutamente, assolutamente pertinente, però qui ci sono due elementi. C'è un elemento caratteriale, certamente, l'abbiamo già detto, ma poi c'è un elemento anche di fase politica. E ormai gli Stati Uniti si sono avviluppati dentro un mood che è autocratico. Cioè la forza della Casa Bianca ai tempi di Bush, dal punto di vista del potere, del controllo, del bilanciamento di poteri, di altri poteri che in qualche modo tenevano la Casa Bianca in un equilibrio difficile, tutto questo è saltato. Oggi Trump è davvero una sorta di autocrate. Controlla la Corte Suprema, controlla pienamente il Congresso, controlla i media.
1: E però gli danno fastidio le parole del Papa, nonostante questo strapotere.
2: E questo è l'elemento, questo è l'elemento caratteriale.
1: Ricordo che siamo in compagnia del politologo Paolo Naso e tra l'altro autore di un recente saggio dal titolo Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, edizione Claudiana. E a questo proposito, prima di cambiare argomento, mi pare che anche oggi su Repubblica si legge di questa contrapposizione tra, in punto, da una parte il Papa e il conflitto con Trump, dall'altra i pastori evangelici, ecco, proprio espressi in questi termini senza troppe distinzioni. Appunto, vogliamo mettere qualche sfumatura, Paolo Naso?
2: No, non se ne può più. Parlo con grande rispetto dei giornalisti, però occorre imparare l'ABC. Allora, i pastori evangelici vanno dal pastore, dalla vescova anglicana che ha parlato di fronte a Trump accusandolo di dimenticare i valori evangelici della misericordia, fino ai pentecostali o ai carismatici benedicenti del Faith Office. Non si può parlare genericamente di pastori evangelici, è totalmente scorretto dal punto di vista dell'informazione, vorrei dire della deontologia. Esiste un protestantesimo storico americano che si muove su posizioni dialettiche tra loro critiche nei confronti dell'amministrazione. Esiste una quota ampia certamente di fondamentalisti evangelical, preferisco chiamarli evangelical all'inglese proprio per sottolineare il carattere molto americano, che invece si sono allineati alla teologia del cristianesimo nazionalistico di Donald Trump. Non facciamo di tutta erba un fascio, perché altrimenti perdiamo il senso della realtà e delle cose.
1: temo che sarà una di quelle osservazioni che ti toccherà fare ripetutamente nei prossimi mesi, mi sa, comunque vedremo, staremo a vedere. Senti, un'ultima battuta su un articolo che è apparso su Repubblica il 4 maggio, quindi non proprio insomma di oggi, ma comunque sempre recente. Il titolo è Mestre, rimossi manifesti, non moschea, tra virgolette, non moschea dagli autobus. La Lega replica, andremo in tribunale. La concessionaria, responsabile degli spazi pubblicitari, ha disposto la rimozione, motivandola con il fatto che il messaggio non rispettava né il contratto né il codice etico aziendale. Ecco, allora il commento di Matteo Pucciarelli, un nemico facile facile a costo zero sul solco della tecnica usurata del capro espiatorio. Complice la concorrenza a destra di Futuro Nazionale, per la Lega è di nuovo tempo di guerriglia marketing senza quartiere contro l'Islam, anche a costo di figuracce, come accaduto a pochi giorni dalle elezioni comunali di Venezia, dove 70 banner pubblicitari sono comparsi sui fiancali degli autobus di Mestre con uno slogan asciutto: non moschea, vota Lega. Poi altrettanto in fretta sono spariti. Ora mi rendo conto che siamo in periodo preelettorale da quelle parti lì e quindi ci ascoltano e bisogna avere un minimo di prudenza, però su questa roba qua non so se...
2: Non farò nessun riferimento di politica politicata, quindi non parlerò di partiti e di sigle. Dico solo che c'è un problema che riguarda certamente il centrodestra, però riguarda tutto l'arco parlamentare. Esiste una comunità di fede in Italia che conta 2,5 milioni di persone, praticamente la più grande dopo la comunità cattolica, che ha ottenuto da parte del Consiglio di Stato il nulla osta relativamente al riconoscimento giuridico ai sensi della legge attualmente in vigore sui culti ammessi, espressione non bella ma così si chiama questa legge, una legge che risale al 1929. Colpevolmente il Parlamento non procede al riconoscimento giuridico delle due principali associazioni che hanno presentato domanda, vale a dire l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia e la Comunità Religiosa Islamica. Questo è una aporia democratica, è un elemento di contraddizione della nostra democrazia e della nostra norma costituzionale in materia di libertà religiosa. Come si fa a giustificare che a 2,5 milioni di cittadini italiani, in massima parte perché sono italiani ormai, l'Islam italiano non è più quello degli anni 70, composto da pochi nazionali e poi tutti sostanzialmente emigrati, oggi è esattamente l'opposto, come si fa a giustificare da un punto di vista politico, ideologico, il pregiudizio anti-islamico che confina le moschee, i centri islamici in un'area così di opacità, anziché renderli trasparenti, vincolati
1: con delle intese
2: con lo Stato, con delle intese, ma almeno con un riconoscimento giuridico, si preferisce invece lasciarli in questo
1: imbuto. Allora, in questa situazione qui torbida, nascono poi i manifesti come quelli degli autobus. Allora, siamo ormai fuori tempo massimo, ma Claudio...
3: Ma io consiglierei alla Lega di non andare in tribunale, perché se in una storia come questa mi sembrerebbe che
1: perdono.
3: Dovrebbe essere il tribunale a chiamare la Lega.
1: Perdono. Vabbè, perdono. Intanto però ci sono le elezioni e quindi è lì il discorso. Vabbè.
2: Ma infatti,
1: Paolo Naso,
2: tanto per dirlo.
1: Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
2: Buona giornata.
1: A risentirci.
3: In Italia le elezioni ci sono sempre.
1: Sempre, questo è vero. Grazie mille, a presto, a risentirci.
2: Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare le nostre riflessioni sul tema che cosa crede un cristiano, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 1, versetto 22. Ogni cosa Dio ha posto sotto i piedi di Cristo e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Francesco Schiano scrive: la parola Chiesa ha tanti significati diversi. Oggi indica soprattutto un'istituzione religiosa o un luogo di culto, ma ai tempi di Gesù e degli Apostoli indicava un'assemblea, un gruppo di persone radunate in seguito a una chiamata. I cristiani, oltre a riconoscere Cristo individualmente, si riconoscono nella comunità di coloro che hanno fatto la stessa esperienza, la Chiesa. Nel corso dei secoli, questa comunità è cresciuta esponenzialmente nel numero e si è divisa in migliaia di gruppi e sottogruppi. Quasi tutte queste chiese riconoscono un loro fondatore o capo, ma nessuno di questi è il vero capo della Chiesa. La Chiesa esiste per Cristo ed è unita in Lui, il Capo Supremo. Tutti i cristiani devono ricercare unità con la vera Chiesa, perché è Cristo stesso che l'ha fondata e la guida. La Bibbia non contempla l'esistenza di un cristiano senza Chiesa, perché è solo insieme alla comunità dei fedeli che possiamo conoscere la grandezza del suo amore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 12, versetto 12, e dice: nei vecchi si trova la saggezza, e in lunghezza di giorni dà intelligenza. E ancora al libro di Levitico, capitolo 19, versetto 32, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Qual è la scala di valori del nostro tempo? Davanti a un'enorme vecchia quercia, il falegname dice al suo apprendista: sai perché questo albero è così vecchio? No. La sua forma lo rende inutilizzabile. Non è facile da tagliare, quindi non è produttivo. Ma con gli anni si è sviluppato ed è diventato grandissimo, anche se porta i segni lasciati dalle intemperie. Sì, è così esteso che al suo riparo possiamo riposarci in tanti. La sua ombra e il fruscio delle sue foglie sono dei bei simboli. Nella nostra società, progresso è sinonimo di produttività e produttività implica forza, determinazione, ambizione. Questo è caratteristico della gioventù. Così vediamo molti giovani arrampicarsi con successo sulla scala sociale, talvolta travolgendo senza pietà altri più deboli. Allora, che ne facciamo dei vecchi? Sono costretti a passare tutto il loro tempo in casa? Non possono più competere, non combattono più, ma hanno acquisito saggezza ed esperienza di vita cristiana. Se sono credenti, i loro beni più preziosi sono le risorse principali: la preghiera, la conoscenza della parola di Dio, del Padre. Hanno imparato a conoscere il valore della vita. Sanno che le relazioni, soprattutto quelle con Dio, sono ben più importanti dei beni materiali. Una vita di fede al servizio di Dio è un esempio che dà forza anche agli altri. È scritto nel Salmo 92, dal versetto 12 al versetto 14. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, è sempre un affettuoso buongiorno quello che vi inviamo dai nostri microfoni. È il 16 maggio e dal Salmo 91 leggeremo il verso 4. Se ci sentiamo soli, sperduti, senza forze e incapaci di affrontare le vicende della vita, questo Salmo è un vero balsamo, un toccasana per anime inquiete e fragili. Direi che questo Salmo è un vero e proprio inno alla fiducia in Dio, che non ci promette una vita senza difficoltà o pericoli, ma ci offre la certezza di avere in Lui un rifugio sicuro. Ma Dio non è un rifugio per tutti, perché chi non lo riconosce come autore di vita e salvatore non può poi pretendere le sue benedizioni, benché sia sempre disposto ad accogliere chi si ricrede e decide di seguirlo. Dio potrebbe sembrare burbero e severo, tanto è fermo nelle sue promesse, eppure il salmista descrive la sua cura per noi come quella degli uccelli che coprono i pulcini con le loro penne, perché li proteggono con le loro ali dai pericoli esterni. Ma come la sua cura è tenera e materna, tanto è la sua forza nel difenderci, perché la sua fedeltà è per noi come una corazza in ogni campo di battaglia, a difesa della nostra incolumità fisica e spirituale. Eppure noi continuamente commettiamo errori. Come mai Dio continua a proteggerci? È semplice e glorioso. Infatti, il rapporto tra Dio e l'uomo non è quello tra giudice e imputato, ma quello tra un padre e un figlio. E un genitore non smette mai di amare e proteggere un figlio solo perché commette errori. La sua protezione non è un premio per la nostra buona condotta, ma è la conseguenza dell'appartenenza a Lui. Dio è nostro padre e rimane il nostro custode, indipendentemente dai nostri meriti. Vale la pena appartenere a Lui. E dice così il verso di oggi: egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Custode. Avete mai accelerato il passo in una via deserta solo perché vi sembrava che qualcuno potesse sbucare all'improvviso? Quante volte avete chiesto a un amico di venire a prendervi perché il tragitto in solitaria vi faceva paura? E quante volte avete mandato quel messaggio a quell'amico o ai vostri genitori con scritto «sono a casa» per informarli del vostro rientro e che eravate sane e salve? Sì, molte donne hanno paura di tornare a casa sole. A Milano c'è chi ha deciso di fare qualcosa al riguardo e garantire la loro sicurezza. Si chiama Custodae. Ed è un servizio gratuito che consiste nell'accompagnare a piedi, in auto o su mezzi pubblici, tutte coloro che devono rientrare a casa la sera e ne fanno richiesta. L'idea è di Flavio Persone, ex carabiniere, oggi volontario insieme ad altre 15 persone. Una bellissima iniziativa che sta riscontrando molte adesioni anche in altre città. E se la paura non fosse solo di tornare a casa da sole? Se riguardasse un coniuge ossessivo, un datore di lavoro prepotente o, meno visibile ma ancora più forte, la propria insicurezza o la mancanza di speranza per il proprio futuro? Dove o in chi potremmo rifugiarci anche in altre città? E se la paura non fosse solo di tornare a casa da sole? Se riguardasse un coniuge ossessivo, un datore di lavoro prepotente o, meno visibile ma ancora più forte, la propria insicurezza o la

0: senti soffocare, leggi ad alta voce il Salmo 91. Dio stesso ascolterà la tua voce e dissiperà ogni timore.
1: Che santo consiglio ci giunge oggi? Quando abbiamo paura, leggiamo ad alta voce il Salmo 91. Leggere la parola di Dio con fede è una vera e propria potenza, perché non sono parole umane, ma sono parole uscite direttamente dalla bocca di Dio, e proclamarle ad alta voce sulla nostra vita fa letteralmente fuggire le tenebre, che ogni giorno cercano di turbare le menti non solo con la paura, ma con tanti altri sentimenti oppressivi. La paura è un sentimento veramente diabolico, perché se non la si controlla porterà altre innumerevoli paure fino al panico. C'è un solo rimedio alla paura, e cioè la fiducia nelle promesse di Dio. Nel Salmo 56 Davide dice: quando avrò paura, confiderò in te, Signore. E nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so perché Dio è per me. Ho posto la mia fiducia in Dio e non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? E nel Salmo 55 ancora dice: quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. Egli udrà la mia voce e metterà al sicuro la mia vita. La mia domanda oggi è: sei ancora dominato dalla paura? Invoca Dio e Lui ti libererà. La sua benedizione sia su tutti noi. Amen.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Se siete andati a votare per il referendum costituzionale, vi sarete accorti di una novità. Le liste a seggio non sono più divise tra uomini e donne, ma per iniziale A, L e MZ, un cambiamento mirato all'inclusività formale che tuttavia in diversi seggi pare abbia creato disagi nella gestione delle file. È una questione statistica: uomini e donne sono in numero pari, mentre i cognomi dalla A alla L sono in numero diverso da quelli dalla M alla Z.

di Qui Appuntamento con Dio anche oggi, un ben trovato a tutte voi, a tutti voi, da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Tra pochissimo leggeremo il versetto del giorno, ne faremo anche un breve commento. Intanto grazie di essere all'ascolto attraverso varie frequenze della FM da varie stazioni radiofoniche che ritrasmettono il programma, ci siete anche su internet, vedo. I nostri due siti principali, rvsroma.it e poi facebook.com/rvsroma, lo dico per coloro che ancora non li conoscessero, che non ci avessero mai ascoltato dagli stream player che ci sono su queste due pagine. Cliccate su mi piace su Facebook, mi raccomando. E c'è anche chi ci segue dall'app, sempre più amiche e amici che ci seguono dall'app ci contattano. App RVS Italy per il vostro smartphone, sia con sistema iOS che Android. Canale da scegliere fra i vari disponibili, ovviamente Roma. Infine vi ricordo i nostri numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, quest'ultimo con WhatsApp anche. Richiedeteci gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù e poco meno di 30 lezioni di altrettanti argomenti per approfondire il proprio rapporto personale con Gesù. Scegli Gesù. Gratuito, lo ripeto sempre, tutti coloro che ce lo richiedono c'è anche la possibilità di seguirlo sulla posta normale, quindi su carta, oppure anche attraverso la posta elettronica con la propria email.

Rileggiamo allora il versetto a cui facciamo riferimento oggi, secondo quanto suggerito dal nostro calendario di letture bibliche. Il versetto si trova in Isaia capitolo 52, esattamente il nono versetto di questo capitolo, quindi ripeto, Isaia 52, 9. Prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme.

E l'idea della gioia, l'idea di prorompere in grida di gioia, di esultare nel Signore, addirittura di fare anche dei salti di gioia, è un'idea che attraversa le sacre scritture per giungere poi sino al Nuovo Testamento della Bibbia. Ma particolarmente un'immagine cara alle prime pagine delle sacre scritture, soprattutto nei Salmi o anche in altri libri del Primo Testamento, dell'Antico Testamento, è un'idea molto comune, quella di gioire nel Signore, quella di reagire con la gioia in Dio proprio nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui ci sono dei problemi che spesso ci attanagliano.

E la gioia è un modo per recuperare, per recuperarsi, non una gioia normale, ma una gioia che è fondata su Dio, una gioia che è fondata sulle sue promesse, perché le promesse di Dio, lo dice la Bibbia, sono verità. E quindi se ci basiamo sulla verità, se ci basiamo sulle promesse di Dio, allora la nostra speranza non è più una speranza umana, è una speranza nel Signore, quindi è una speranza che è certezza. Queste cose si realizzeranno e quindi gioiamo, gioiamo sin da adesso. Buttiamoci dietro le spalle le cose che ci gravano sulla mente, che pesano sul nostro cuore. Dimentichiamole. Mettiamole in secondo piano almeno e mettiamo al primo posto la gioia del Signore, il nostro rapporto personale con Dio. Prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme.

vorrei leggere rapidamente insieme a voi alcuni piccoli brani della scrittura che possono essere ricondotti a questo di Isaia 52:9, al nostro versetto di appuntamento con Dio di oggi. Sempre in Isaia ce ne sono diversi, non ne leggiamo soltanto alcuni. Tutta la terra è in riposo, è tranquilla, la gente manda grida di gioia. Questo è Isaia 14:7. Oppure cantate al Signore un cantico nuovo, anche questa frase, una frase che ritroviamo abbastanza spesso nella Bibbia. Isaia 42:10-11, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate le sue lodi all'estremità della terra, o voi che scendete sul mare e anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro abitanti, il deserto e le sue città, alzino la voce i villaggi occupati da Kedar, esultino gli abitanti di Sela, prorompano in grida di gioia dalla vetta dei monti. Oppure ancora Isaia 44:23, cantate o cieli, poiché il Signore ha operato, giubilate o profondità della terra, prorompete in grida di gioia o montagne o foreste con tutti gli alberi vostri, poiché il Signore ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele.

E sarebbero veramente innumerevoli i versetti dal primo testamento della Bibbia, dall'Antico Testamento della Bibbia, che parlano di gioia, che parlano di esultanza, che parlano della gioia non soltanto degli esseri umani, ma anche dell'intera creazione.

E se ci spostiamo nel Secondo Testamento, nel Nuovo Testamento della Bibbia, lo dicevo, lo accennavo all'inizio di questo momento di riflessione di oggi, se ci spostiamo nel Nuovo Testamento, anche lì ci sono dei brani dedicati alla gioia del credente, la gioia in Dio.

E c'è una parola, un verbo, è un imperativo, possiamo dire, rallegratevi, che ritorna spesso proprio nel Nuovo Testamento della Bibbia. Ci sono dei versetti più conosciuti, altri forse un po' meno. Credo che il più conosciuto da chi legge le Sacre Scritture sia quello dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo 4, al versetto 4, quando lui dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E poi continua, leggo alcuni versetti successivi a questo, quando dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco, questo scaturisce dalla gioia nel Signore, dal rallegrarsi nel Signore. Un punto di partenza per un punto di arrivo, altrettanto certi entrambi i punti, si arriva alla pace, la pace di Dio, una pace che supera l'intelligenza umana. Non si capisce come avvenga, non si riesce a capire, non si può capire come la pace di Dio, la vera pace, la pace totale, giunga nel cuore di un uomo, di una donna, di una persona adulta, di un ragazzo, di una ragazza, di un anziano. Non si riesce a capire, non si può capire, eppure arriva la pace di Dio. Gesù aveva già detto: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, una pace diversa da quella che può darvi il mondo, una pace esuberante, una pace super. Che bello, eh?

E che dire poi della gioia? La gioia incontenibile, una gioia esuberante anche questa, una gioia super anche questa, una gioia che va al di là di ogni aspettativa. E sì, è sempre l'Apostolo Paolo, questa volta nella lettera ai Galati, al capitolo 5, dal versetto 22 in poi, che parla del frutto dello Spirito, in contrapposizione invece con le opere della carnalità umana, dell'uomo naturale, diciamo così, dell'uomo così com'è, dell'uomo lontano da Dio. Invece l'uomo che è con Dio, l'uomo che ha Dio in sé, cioè l'uomo che ha lo Spirito di Dio nel proprio cuore, nella propria vita, genera appunto il frutto dello Spirito. E Paolo dice in Galati 5:22: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Il frutto dello Spirito, un frutto variegato, un frutto fatto di diversi chicchi. E all'interno di questo frutto c'è anche la gioia, c'è anche la pace, c'è l'allegria nel Signore. Una gioia esuberante, una gioia super.

Ricordiamo ancora una volta il versetto di appuntamento con Dio di oggi, Isaia 52,9. Prorompete assieme in grida di gioia rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. E rimanendo nell'ambito della lettera ai Galati, proprio di questa lettera dell'Apostolo Paolo, vediamo che questo scritto ed altri simili scritti che parlano di Gerusalemme, che parlano del prorompere in grida di gioia perché le cose sono cambiate, secondo quello che scrive proprio l'Apostolo, sono delle cose che riguardano non l'antichità, che riguardano non delle pietre reali che saranno ricostruite, delle pietre vere e proprie, delle pietre tangibili, di rovine antiche, no. Riguardano noi, riguardano me e te. Galati capitolo 4, leggo intorno al versetto 20 e successivi, anzi riassumo in breve. E qui Paolo parla di Abramo, che ebbe due figli, uno da Agar, la schiava, e uno da Sara, la donna libera, come la chiama Paolo stesso, appunto la moglie di Abramo. E dice queste cose, testualmente lo dice, queste cose hanno un senso allegorico, perché queste donne, queste due donne sono due patti. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar, la schiava, appunto. E l'altro patto invece corrisponde alla Gerusalemme di lassù, la Gerusalemme che è libera, la Gerusalemme celeste, la Gerusalemme che sta nel cielo, la vera Gerusalemme. E questa Gerusalemme è nostra madre. Un'allegoria all'interno della quale noi viviamo, all'interno della quale noi siamo chiamati a realizzare in noi la promessa di Dio. E Paolo continua a dire, infatti sta scritto, rallegrati sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di colei che aveva marito. E la promessa di Dio si realizza in noi. Paolo dice alla fine di questo capitolo 4 della lettera ai Galati, al versetto 21, perciò fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma siamo figli della donna libera. Siamo figli della Gerusalemme celeste e il piano di Dio si realizzerà in noi. E allora rallegriamoci, allora gioiamo. Secondo anche i brani che abbiamo fin qui letto, seppure in maniera sommaria, seppure in maniera abbastanza veloce. E ci avviamo alla conclusione di questo appuntamento con Dio di oggi.

lo facciamo aggiungendo, mettendo in parallelo al versetto di partenza un versetto di arrivo, insieme a tutti quelli che hanno costituito un po' l'itinerario. Isaia 52,9, da qui siamo partiti, lo ripetiamo ancora: prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. Versetto di arrivo, Isaia sempre, capitolo 51, il versetto 3, così il Signore sta per consolare Sion. Consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari ad un giardino del Signore, gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. E tutto questo si è realizzato con Gesù, in Gesù, si realizza in noi attraverso Gesù, attraverso lo Spirito Santo. Se noi accettiamo, se noi lo vogliamo, se noi accettiamo di generare il frutto dello Spirito. Il Signore ricostruisce le rovine, il Signore rende rigogliosi i deserti, il deserto del nostro cuore, della nostra vita, della nostra mente. Il Signore cambia il nostro lamento, il nostro dolore, in una canzone, in un inno di lode, in una melodia di canti.

allora ascoltiamo. Ascoltiamo un inno molto bello, un inno di gioia, un canto di gioia, una canzone spirituale ispirata proprio a tutti questi versetti della Bibbia, partendo, come dicevo all'inizio, dai Salmi, in cui si parla di gioia, in cui si parla della gioia del Signore, dell'allegria che viene dal Signore, la gioia della salvezza, perché il Signore consola il suo popolo, dice Isaia 52:9. Il Signore salva Gerusalemme, il Signore salva coloro che sono suoi figli e sue figlie. Ascoltiamo allora Dalla tristezza alla danza. Ci sentiamo subito dopo per i saluti.

tutta la tristezza alla danza, era questo il titolo del bellissimo brano che abbiamo ascoltato, una canzone di gioia, una canzone che ci ricordava in qualche modo i brani della scrittura che abbiamo citato e sicuramente tanti altri che non abbiamo avuto l'opportunità di citare. Siamo partiti dal versetto di Isaia 52,9, il versetto di oggi di Appuntamento con Dio: prorompete assieme in grida di gioia rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. Appuntamento con Dio che si conclude qui fra pochissimi momenti. E vi ricordo semplicemente i nostri recapiti telefonici: 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, quest'ultimo anche con WhatsApp. Richiedeteci gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, e si può fare attraverso la normale posta oppure attraverso la posta elettronica, come preferite. E come sempre in chiusura aggiungo anche un libro gratuito, visto che abbiamo parlato di gioia, di rallegrarsi, abbiamo parlato della gioia anche come facente parte del frutto dello Spirito Santo. Allora è disponibile per tutti coloro che ce ne fanno richiesta, ma affrettatevi perché ne abbiamo veramente poche copie, il libro Il frutto dello spirito è amore. E in questo frutto variegato dello Spirito Santo c'è proprio la gioia, quindi poi la pace, la pazienza, la gentilezza, la temperanza, la fedeltà, come abbiamo poc'anzi letto dalla lettera ai Galati dell'Apostolo Paolo. Quindi la gioia è contenuta all'interno di questo frutto dello spirito. Quindi il frutto dello spirito è amore, questo è esattamente il titolo del libro gratuito che se volete potete richiederci anche insieme al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Bene, per oggi nell'ambito di Appuntamento con Dio è veramente tutto, appuntamento rinnovato a domani alla stessa ora. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto a tutte e a tutti. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Nel 2013 Angelo Maugeri era ritornato al suo pubblico con Un nuovo giorno, il disco highlight scelto per voi in questo periodo. Ricco di testi profondi e sonorità contemporanee, non manca di collaborazioni con artisti noti nel panorama musicale. La traccia che stiamo per ascoltare ne è un esempio, perché possiamo sentire la voce di Manuel Moscati, partecipante di Amici 2011, insieme a quella del cantautore siciliano Angelo Maugeri. Un brano che scalda il cuore e ridona coraggio all'anima in cerca di Dio. Una storia di salvezza, di adozione a figli del Creatore, di puro amore. Dal disco Un nuovo giorno, ascoltiamo adesso la terza traccia, Mentre mi colori dentro.
0: Disco Highlight. La notte non...

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano e o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole, rifiutarlo. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Siamo in compagnia, quindi ai nostri studi, di Maurizio Caracciolo, che è direttore della casa editrice ADV, casa editrice che compie quest'anno 100 anni.
2: 100 anni. 100 buongiorno.
1: Anni. Tu sei stato direttore sin dal primo
2: sì,
1: anno.
2: Sì, dal primo anno, sì, sì. Li portiamo bene, però.
1: Bravo, complimenti. Tra l'altro, questo è anche il mese del libro, cioè un periodo in cui la casa editrice ADV offre dei prezzi particolarmente interessanti per alcuni dei libri a disposizione.
3: Poi, presenta poi delle novità, ci sono dei pacchetti. Mi piace anche lo slogan dei 100 anni, no? La nostra storia continua tra le vostre mani, perché per leggere un libro bisogna sfogliare le pagine.
2: Sì, sì.
3: Anche se c'è anche la tecnologia oggi, vero?
2: No, ecco. infatti è assolutamente intenzionale, voluto il claim che abbiamo scelto quest'anno, perché considerata l'immaterialità ormai non solo della comunicazione, ma penso anche a altre forme di arte come la musica, per la quale sono sostanzialmente spariti i supporti, e l'editoria, ecco, ci piace ribadire anche il valore della materialità della carta stampata, sebbene poi, l'abbiamo ribadito spesso, siano i contenuti quello che danno valore in realtà al prodotto.
3: Però partirei proprio dal mensile Vita e Salute, che insomma è stato uno dei primi, forse il primo addirittura in Italia, nel 52, quindi in cartaceo c'è stato questo passaggio. Forse questo passaggio, direttore, ci spiega bene quello che ci voleva dire, cioè il sì. Libro è importante, la parte cartacea è importante, però bisogna pensare ai prossimi 100 anni.
2: Allora, diciamo, come tirarsi la zappa sui piedi. Abbiamo appena finito di dire che il libro tradizionale è un valore da preservare, da custodire. No, allora, è evidente che dobbiamo tenere conto e non possiamo né chiudere gli occhi né chiuderci alle opportunità, alle prospettive che offre la tecnologia oggi, ma anche alle difficoltà che incontra il mercato editoriale, in particolare per quello che riguarda il quotidiano e il periodico. Basta guardare qualsiasi statistica, che sono di pubblico dominio, delle vendite dei quotidiani e dei periodici tradizionali, per accorgersi di come questo mercato sia ormai non in affanno, ma veramente quasi in estinzione. Quindi sostanzialmente la scelta di trasformare un prodotto che dal 1952 è stato stampato fino al dicembre 2025.
3: Quindi la rivista Vita e Salute.
2: La rivista Vita e Salute nasce proprio dalla consapevolezza, dalla profonda convinzione di continuare a offrire questo servizio attraverso le pagine non più sfogliabili con la nostra mano, col dito, ma comunque sia attraverso un prodotto che conserva, mantiene intatta tutta la sua validità scientifica e di divulgazione dei principi del benessere, della prevenzione e quant'altro. Tra l'altro consente anche questa trasformazione di renderlo un prodotto anche molto più economico, nel senso che oggi per l'abbonamento annuale al magazine sono sufficienti 12 euro. E chi si abbona ha tutta una serie di vantaggi, come per esempio quello di poter accedere all'archivio PDF della rivista degli ultimi due anni. Per ora siamo col 2024-2025, poi aggiungiamo.

0: altre annate.
1: Ecco, chi volesse eventualmente esplorare la possibilità di abbonarsi a Vita e Salute online, come deve fare?
0: Allora, basta andare sul sito edizioniadvshop.it,
1: quindi
0: edizioniadvshop.it, e anche sul sito vitaesalute.it. E tra l'altro il primo numero digitale della rivista, che è quello di gennaio, è fruibile gratuitamente, okay, proprio per dare la possibilità di farsi un'idea.
1: Certo. Noi abbiamo detto che la casa editrice ADV compie 100 anni e ha un chiaro collegamento con la Chiesa Avventista, anche se i suoi libri non sono rivolti esclusivamente a una comunità di fede. Ecco, ci vuoi parlare un poco di questo rapporto, che però vuole anche aprirsi al territorio, insomma,
2: poi presentiamo anche dei libri, eh?
0: Certamente.
2: Siamo voluto partire con la rivista perché era certamente questo passaggio anche dei 100 anni.
0: Beh sì, è evidente, la casa editrice Edizione ADV appartiene alla Chiesa Avventista, quindi non appartiene a un privato, diciamo così, a un imprenditore, è della Chiesa Avventista, e ovviamente nasce con l'obiettivo specifico di fornire materiale, contenuti, prodotti che possano nutrire, formare, far crescere, far riflettere la comunità dei membri di questa chiesa, ma con l'obiettivo e l'ambizione più ampia di poter essere uno strumento di servizio e di utilità per il pubblico in generale. Ed è evidente che per raggiungere questo obiettivo si deve pensare a una produzione che sia più trasversale, quindi che riguardi non tanto e non solo
1: la dimensione religiosa,
0: spirituale, teologica, ma per esempio è stato ampiamente sviluppato l'ambito della salute. Quando nasce Vita e Salute nel 1952 non c'è niente di analogo nel panorama nazionale a livello di pubblicazioni, e oggi cerchiamo ulteriormente di proporre dei testi che vadano incontro a pubblico potenzialmente sempre più alto. Mi riferisco alla narrativa, ne parlavamo un paio di settimane fa, delle novità sotto forma di narrativa, perché sostanzialmente è un genere che, come dire, continua a tenere botta nonostante le difficoltà, è un genere che comunque consente di trasmettere principi, valori,
1: certo,
0: morali e etici.
1: Assolutamente. Siamo in compagnia, nei nostri studi, di Maurizio Caracciolo, direttore della casa editrice ADV, che abbiamo già detto compie quest'anno 100 anni, e siamo nel periodo del mese del libro, un mese speciale in cui vengono proposte dei prodotti appunto della casa editrice ADV a un prezzo speciale. Ecco, vediamo un poco se Maurizio ci può illustrare alcune delle offerte e le opportunità. Ce ne sono diverse,
2: tanto, insomma, si parlava di salute, no? Di benessere, forse riprendiamo su quella falsa riga lì, che cosa propone?
0: Giustamente, come dice Roberto, ce ne sono diverse. Per orientarsi nelle varie offerte, da lunedì 11 maggio, che è il giorno di inizio di questo mese del libro, sarà valido fino al 12 giugno un catalogo appunto con una serie di proposte e di offerte. Questo catalogo è sfogliabile, consultabile, anche scaricabile al sito www.edizioneadvshop.it, quindi basterà andare lì da lunedì prossimo e consultare il catalogo. Tra le varie offerte mi piace sottolineare un kit, l'abbiamo chiamato kit salute, nel senso che comprende due piccoli tascabili. La premessa qual è? L'autore Ellen White è uno dei fondatori, delle fondatrici della Chiesa Avventista, vissuta a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento negli Stati Uniti, appunto autrice di una produzione editoriale molto intensa. Tra i libri prodotti ce n'è uno in particolare, The Ministry of Healing, il titolo originale. In italiano il volume si intitola La via della guarigione, sottotitolo La salute di corpo, mente e spirito secondo il grande medico. Il grande medico è ovviamente Gesù. Quindi un'attenzione in un periodo particolarissimo come quello appunto di fine Ottocento, l'avvento della rivoluzione industriale, pochissima attenzione per l'igiene, per gli stili di vita, ecco, vengono introdotte una serie di informazioni, di notizie, di consigli che sono assolutamente sconvolgenti per l'epoca. Allora, cosa abbiamo fatto? Il libro in italiano è stato tradotto qualche decennio fa, continua a essere disponibile. C'è questa versione tascabile a cui abbiamo voluto affiancare una piccola guida che abbiamo chiamato Visioni di benessere, con il sottotitolo Le intuizioni di Ellen White confermate dalla scienza moderna, dove spieghiamo attraverso tutta una serie di riferimenti a scoperte scientifiche, indagini, studi documentati, come dalla neuroscienze alla biologia cellulare, ciò che un tempo era considerato un consiglio di buon senso, oggi si rivela notizie vere fondate su basi biochimiche. E quindi c'è l'analisi di 8 pilastri naturali che vanno dall'alimentazione consapevole al potere e alla forza del riposo, della fiducia in se stessi. Attraverso questa analisi di questi pilastri, fatti in maniera molto semplice, didascalica e divulgativa, il lettore è guidato a scoprire un metodo di prevenzione e di guarigione che non agisce solo sul sintomo, ma considera e rigenera l'individuo nella sua totalità. Quindi è un viaggio tra prove scientifiche, nuovi orizzonti interiori, dove si scopre che la salute è il primo passo verso una nuova consapevolezza. Certo.
1: Tra l'altro poi il tema della fede, che si affianca anche alle terapie più scientifiche nel senso stretto.
2: Io, visto che il tempo vola, ricordo 2 libri interessanti: L'Officina, pezzi di vite aggiustate, di Davide Mozzato, molto molto interessante, questi sono la narrativa, e Messaggi in bacheca, post it d'amore tra genitori e figli. E poi, Maurizio, vorrei concludere con In spirito e potenza, ecco, anche un tascabile, mi sembra.
0: Sì, il sottotitolo è Testimonianze di fede e di preghiera. Sono le testimonianze veramente toccanti, perché è una serie di racconti, di storie vissuti di un pastore avventista che nasce in Romania, nella Romania di Ceausescu. Poi nel tempo si è trasferito negli Stati Uniti, oggi insegna in una università americana. Sono storie e racconti estremamente toccanti e anche molto crudi alcuni di essi, dove mette a nudo l'autore la propria fragilità, ma anche la straordinaria forza della preghiera da un punto di vista anche della risoluzione di problematiche che sembrerebbero apparentemente
2: quindi storie anche molto attuali, perché accadono molto anche oggi.
1: Il mese del libro dall'11 maggio, quindi a partire dall'11 maggio. Vogliamo ricordare ancora il sito
0: www.edizioniadvshop.it.
1: Bene, grazie allora Maurizio Caraccio, direttore della DV, che è stato con noi e ha illustrato alcuni dei prodotti che la DV offre, con un prezzo speciale, tra l'altro. Più o meno lo sconto quant'è?
0: Ma guarda, allora faccio l'esempio del libro di cui del kit di cui abbiamo parlato. 2 libri, 2 tascabili verranno offerti entrambi a 5,50 €.
1: Vabbè, questo siamo proprio, quindi, prezzi popolari, diciamo,
0: molto così, popolari, okay. Vabbè. Proprio per favorire l'accesso alla lettura.
1: Bene, grazie Maurizio per essere stato con noi.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo considerare un tema, la Chiesa e la crescita spirituale dei credenti. Qual è l'alimento, l'ingrediente per quale noi possiamo crescere? Cioè, è importante, no? Vediamo che, prima voglio leggere due versetti. In Matteo capitolo 4, versetto 4, Matteo 4, versetto 4, dice qui quanto il Signore Gesù fu tentato dal diavolo. Dice così: ma egli, cioè Gesù, rispondendo disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cioè l'uomo non vive solo di pane, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E poi ancora l'apostolo Pietro lo dice in Prima Pietro capitolo 2 versetto 1 a 2, dice così: gettando dunque lungi da voi ogni malizia, ogni frode e le ipocrisie, le invidie ed ogni sorta di maldicenze, come bambini purora nati appetite il puro latte spirituale, onde per esso. E poi ancora l'apostolo Pietro lo dice in Prima Pietro capitolo 2 versetto 1 a 2, dice così: gettando dunque lungi da voi ogni malizia, ogni frode e le ipocrisie, le invidie ed ogni sorta di maldicenze.

oltre di latte. E poi la Bibbia ci parla anche del cibo sodo. Diciamo che il latte è per i bambini, per i neonati, però pian piano che crescono, certamente vanno nutriti con del cibo sodo. Ebbene, credo che le leggi fisiche rispecchiano le leggi spirituali, non è così? Cioè, come si può crescere se non c'è il nutrimento? Questo vale per la, diciamo, nel mondo vegetale, per il mondo animale e per noi uomini. Però per noi c'è un'altra cosa in più. Che cosa c'è in più? Che il credente ha bisogno di un altro tipo di cibo, che è il cibo spirituale. Prima di conoscere il Signore, noi non sapevamo di questo. Ci nutrivamo del cibo che il mondo ci offre, no? Della letteratura, dei film, delle notizie, tutto ciò che il mondo offre. E la nostra vita certamente era così, era una vita da morti. Però adesso, dal momento che noi abbiamo accettato il Signore e siamo diventati delle nuove creature in Gesù, abbiamo bisogno del cibo spirituale. Una cosa che giustamente non sente il bisogno una persona naturale. Una persona del mondo non sente il bisogno di nutrirsi. Invece il credente, se credente è e se è nato di nuovo, sente il bisogno di nutrirsi del cibo spirituale. E lì c'è da esaminare: sono io un nato di nuovo, una nata di nuovo? Sento io il bisogno del cibo spirituale quotidianamente, necessario alla mia vita, alla mia crescita spirituale? Ebbene, esaminiamo 5 punti riguardanti la parola di Dio. Primo, chi è la parola di Dio vivente? Chi è la parola di Dio vivente? È Gesù. Gesù è la parola vivente di Dio. E vogliamo leggere alcuni versetti a riguardo, che dice così. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 1, dice: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Qui nel principio vuol dire che prima che esistessero i cieli, la terra, l'universo materiale, già Gesù esisteva da ogni eternità. Perché se andiamo alla Genesi, cosa dice il primo versetto? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Già Gesù era lì presente. E dice che Gesù era con Dio e Gesù era Dio. Cioè la parola era Dio. E poi dice ancora, nel versetto 14, capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, dice: la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. La parola di Dio, il Verbo di Dio, che era nell'eternità, che era nel cielo, si è fatta carne, ci è venuta ad abitare fra di noi. Di chi è questo? È Gesù. Gesù che ha abitato o che ha vissuto 33 anni su questa terra. Il testo originale dice: egli ha tabernacolato nel suo corpo. Cioè, tabernacolo significa una cosa di passaggio, no? Il tabernacolo nel deserto veniva spostato da un luogo all'altro, cioè non aveva un posto fisso, non era come il tempio. E Gesù ha tabernacolato per 33 anni nel suo corpo. Quindi dice qui l'Apostolo Giovanni: e noi abbiamo visto, contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Cioè Gesù è l'unigenito figlio di Dio. Un altro versetto molto che dice proprio che lui è la parola di Dio, è in Apocalisse, capitolo 19, versetti da 11 a 13, dove dice... Allora, ripeto, Apocalisse capitolo 19, versetti da 11 a 13, dice: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi,

e portava scritto il nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Egli è la parola di Dio. Che cosa significa? Cosa vuol dire che Gesù è la parola di Dio? Parola vuol dire esprimere il suo pensiero, la volontà di ciò che Dio pensa, di ciò che Dio vuole. Gesù è il verbo di Dio, cioè Gesù è possiamo dire, la rivelazione perfetta di Dio. Gesù ebbe a dire un giorno: chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè io e il Padre siamo uno, siamo la stessa cosa. Cioè Gesù è uguale al Padre, il Padre è uguale al Figlio. Cioè Gesù è uguale al Padre perché Gesù è Dio Figlio. Se non fosse Dio Figlio avrebbe peccato. Per questo alcuni lo volevano lapidare, perché lui era uomo e si faceva Dio, ma lui era veramente Dio. Quindi Gesù è la massima espressione della volontà, del pensiero, dei piani di Dio. Più di là Dio non poteva rivelare e non ci sarebbe stato un altro profeta, come a volte dicono i musulmani. Cosa dicono i musulmani? Che dopo Gesù c'è stato Maometto. Ma non è così. Gesù è l'ultimo profeta di Dio. Ebbene, Gesù esprime il pensiero di Dio. Un altro punto, la parola di Dio è intesa come il parlare di Dio. Non solo Gesù è la parola vivente di Dio, ma quando Dio parla, lui esprime un qualcosa e accade qualche cosa. Cioè Dio non parla così, la sua stessa parola è potenza. Cioè, vediamo che quando lui creò i cieli, cosa dice in Genesi capitolo 1, versetto 2 a 3? Dice: sia la luce, e la luce fu. Cioè solo Dio può creare le cose dal nulla. Quindi la sua parola ha una potenza infinita. Poi dice anche in Genesi capitolo 1, versetto 24: poi Dio disse: produca la terra animali viventi, secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Vale a dire che Dio pronunziava una cosa e quella cosa veniva all'esistenza. Ma è meraviglioso. Dio dice una cosa e viene all'esistenza. Ma la cosa straordinaria è che Dio fa le cose anche perfette. Dio non ha dimenticato nulla. Quante volte noi, magari stando, non so, su un campo, o ci capita a tutti di vedere una cosa, dice: ma come Dio non si è dimenticato nulla? Quando vediamo un frutto, una pianta, un fiore, ci vediamo, ma ha detto: ma è così meraviglioso. Ma Dio non l'ha già ripensato, dice: mi sono dimenticato qualcosa. Ma è tutto perfetto. Meraviglioso. Il nostro stesso corpo, Davide, disse: tu mi hai fatto in un modo meraviglioso. Dicono che noi veniamo da esseri inferiori, che piano piano noi ci siamo evoluti. Ma quale pazzia, ma quale follia, quando dice che Dio ha fatto ogni cosa perfetta, bella, buona. Nel Salmo 33 dice, versetto 6, i cieli furono fatti dalla parola di Dio e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Cioè Dio creò ogni cosa con il soffio della sua parola. Diceva una cosa e quello veniva all'esistenza. Quando vediamo il primo capitolo della Genesi, quando dice Dio creò i cieli, creò il luminare maggiore, creò il luminare minore, il sole e la luna, e creò pure le stelle. Creò pure le stelle, neanche cinque parole, ma sapete quante sono le stelle? Sapete quante sono le stelle? Uno scienziato ha detto che le stelle sono tante quante sono i granelli di sabbia in tutte le spiagge del mondo. C'è qualcuno che può contare tutti i granelli di sabbia che sono in tutte le spiagge del mondo? Ed è impossibile contarli.
Cioè Dio con due parole ha creato milioni e milioni di stelle, miliardi di miliardi di stelle. Infatti nel Salmo 19 dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Che Dio glorioso, che Dio grande e meraviglioso, ma non conosciamo nulla da Dio noi. Ebbene, nella lettera agli Ebrei ci viene detto che Gesù ha creato i cieli, Gesù ha creato i mondi. Quel Gesù che è venuto sulla terra, che ha tabernacolato qui fra di noi per 33 anni, lui ha creato l'universo. E voglio leggere un paio di versetti. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 2 a 3, dice: Dio in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che egli ha costituito eredi di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si possa sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù ha creato i mondi e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Un altro versetto lo leggiamo in Colossesi. Questo è anche molto forte, che dice così, anzi versetto 15, Colossesi capitolo 1, versetto 15, dice: il quale, cioè Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principate, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Gesù è il creatore di tutto l'universo, perché lui è la parola di Dio, e quindi Dio si è usato di Gesù. Gesù assieme al Padre e assieme allo Spirito Santo hanno creato l'universo. È interessante perché, studiando la lingua ebraica, sapete cosa dice nel testo ebraico il primo versetto? Dice così: Bereshit bara Elohim. Questo significa: nel principio i dei creò i cieli e la terra. Interessante. I nomi sono al plurale e il verbo è al singolare. Elohim in ebraico vuol dire dei. Bara vuol dire creò. Bereshit vuol dire nel principio. Lì c'è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uniti, però il verbo è al singolare. Proprio perché Dio è uno ma in tre persone. E noi troviamo questa parola Elohim centinaia di volte nell'Antico Testamento, a significare che Dio è la pluralità di Dio Trino, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Cioè i tre hanno creato l'universo, e così i tre hanno creato anche l'uomo. Facciamo, dice al plurale, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. C'è la Trinità di Dio, Dio Trino, Dio tre persone e un solo Dio. Meraviglioso. Quindi Gesù è la parola di Dio che ha creato ogni cosa. Terzo punto, la parola di Dio come mezzo di comunicazione. C'è Dio, è un Dio che parla. Dio che parla. E troviamo tanti passi, ma leggiamone alcune. Sempre in Genesi capitolo 2, versetti 16 e 17, dice: e l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai.
Dio ha dato un comandamento ad Adamo: nel giorno che tu mangerai, per certo morrai. Ed è successo così. Nel giorno in cui Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, loro sono spiritualmente morti, in quanto Dio l'ha mandati fuori, l'ha mandati via dal giardino d'Eden. Non sono morti fisicamente, ma sono morti spiritualmente. Nel giorno che tu mangerai, e di conseguenza per il loro peccato, tutti gli uomini nascono spiritualmente morti. Per questo noi tutti, prima di conoscere il Signore, eravamo spiritualmente morti. E se non c'è la nuova nascita, la vita nuova in Cristo, senza la quale, dice Gesù, se uno non è nato di nuovo, cioè d'acqua e di spirito, non può entrare e ne può vedere il regno di Dio. Quindi tutte le persone del mondo che non accetta Gesù, che non è nato di nuovo, non entrerà nel cielo. E sono tanti. Sono miliardi le persone perdute, perché l'unica via di salvezza, lo sappiamo, è solo Gesù. E voglio leggere i primi due comandamenti che il Signore diede a Mosè. Ne leggo soltanto due perché il tempo ci viene a mancare, ma nell'Esodo capitolo 20 i primi 5 versetti dicono: c'è Dio che esprime il suo pensiero e dà i suoi comandamenti. Allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare dinanzi a tale cose e non servire loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso. Purtroppo tante persone, tanti cattolici, sconoscono il secondo comandamento, che è quello di non farsi né immagine né scultura alcuna e di non adorarli, di non pregarli, di non prostarsi dinanzi a tale statue o immagini, perché questo si chiama idolatria e l'idolatria è condannata. In Apocalisse dice: tutti gli idolatri, tutti i bugiardi, tutti i fornicatori, tutti gli adulteri, tutti gli sodomiti, gli effeminati, la loro sorte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Con Dio non si scherza. Un Dio santo, un Dio giusto. E voglio leggere un altro versetto dove Dio ci invita ad ascoltare Gesù. In Matteo capitolo 17, versetto 5, quando Gesù fu trasfigurato sul monte, dove erano presenti Pietro, Giovanni e Giacomo, dice versetto 5, capitolo 17 di Matteo: mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li copresse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi noi siamo chiamati ad ascoltare Gesù. Quindi vediamo che quando Dio parlava, la sua parola ha un'autorità perfetta, divina. Cioè non possiamo noi, dice Dio ha parlato e noi non ascoltiamo. Disubbidire significa ribellarsi, ubbidire significa sottomettersi. E se non facciamo questo, ci va a discapito la nostra salvezza e la nostra vita. Infatti il Signore Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando è importante ascoltare la parola di Gesù. Quarto punto, dice la parola di Dio come linguaggio per mezzo di labbra umane. Dio, prima della venuta di Gesù, Dio ha parlato al suo popolo Israele tramite chi? Tramite i profeti. I profeti erano i portavoce del messaggio di Dio. E chi disubbidiva a questo messaggio disubbidiva a Dio. Loro parlavano da parte di Dio. Vogliamo leggere
dove Dio parlava ai suoi profeti e tramite i profeti al suo popolo. Che in Deuteronomio dice così: l'Eterno mi disse, quello che hai detto sta bene, io susciterò loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà a loro tutto quello che io gli comanderò. Chi era questo profeta che già Mosè aveva predetto? Era Gesù. Io porrò le mie parole nella sua bocca e voi darete ascolto a lui. Dio parlò anche tramite altri profeti, per esempio in Geremia capitolo 1, nel libro di Geremia capitolo 1 versetti da 7 al 9, dice così: ma l'Eterno mi disse, non dire sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quelli ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Quindi Dio si serviva anche di fanciullo, o meglio di ragazzo, di giovane. Vi ricordate di chi si è servito anche di un altro giovane, molto giovane, forse di un adolescente? Samuele. Quando Samuele ancora da bambino fu accolto lì dal sommo sacerdote Eli e Dio parlò a Samuele, e Samuele aveva ascoltato la voce di Dio. Samuele, Samuele, il ragazzo gli sembrava che fosse il sommo sacerdote, è andato al sommo sacerdote e dice, mi hai chiamato? No figliolo, io non ti ho chiamato, vai a dormire. E questo è avvenuto per ben 3 volte. La terza volta e gli dice, senti, quella è la voce di Dio, vedi cosa ti dice. E Samuele dovette dire le parole dure da parte di Dio ad Eli per i suoi peccati e per i peccati dei suoi figlioli. Ed è avvenuto proprio così, come Samuele disse da parte del Signore, perché era il messaggio da parte di Dio. E quindi quando Dio parla tramite un profeta va ascoltato. E i profeti purtroppo avevano dei messaggi che non sempre erano graditi o accettevoli da parte del popolo, perché erano parole anche di giudizio, di condanna. E come quinto punto, la parola di Dio scritta con lettere dell'alfabeto. Che cos'è questa? La Sacra Bibbia. Cioè Dio parla a noi tramite questo libro. Bene, voglio leggere ancora a proposito alcuni versetti dove Dio, parlando ai suoi profeti, costoro hanno messo per iscritto la legge del Signore. Leggiamo in Deuteronomio capitolo 31, versetto 9. Dice, e Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti, figlioli di Levi, che portano l'arca del patto dell'Eterno, e a tutti gli anziani di Israele. Poi in Giosuè, capitolo 24, dice così, versetto 26, poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio e prese una gran pietra e la rizzò quivi sotto la quercia che era presso il luogo consacrato all'Eterno. In Isaia, capitolo 30, versetto 8, or vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivele in un libro perché rimangono per i dì a venire sempre in perpetuo. E anche in Geremia, voglio leggere un versetto, capitolo 30, versetto 2, dice, così parla l'Eterno, il Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le parole che ti ho dette. Quindi era volere del Signore di mettere per iscritto le sue parole. Ed è grazie a Dio che abbiamo un libro, l'Antico Testamento, di cui i depositari sono chi? Gli ebrei, il popolo eletto, il popolo di Israele. Tutto l'Antico Testamento è stato scritto in ebraico, proprio perché è la lingua del popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento vediamo che il Signor Gesù, prima di ascendere al cielo, che cosa promise ai suoi discepoli? Che cosa promise ai suoi discepoli?
che avrebbe mandato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo avrebbe guidato loro in tutta la verità. Vogliamo leggere due versetti, anzi più di due. In Giovanni capitolo 14, versetto 23-26, Gesù rispose e gli disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto». E ancora in Giovanni capitolo 16, cosa dice Gesù? Versetto 12 e 14. Da 12 al 14 dice: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà». Quindi è stato un volere del Signore che gli Apostoli, prima di morire, scrivessero gli Evangeli e scrivessero le Epistole o le Lettere, di cui per noi sono un patrimonio immenso. Giustamente, se non avessimo la parola di Dio, cioè la Bibbia, noi saremmo nel buio, dovremmo camminare a tastoni, non sapremmo dove andare. Ma è bello quello che dice il salmista: «La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero». Senza la Bibbia, senza la parola di Dio, noi saremmo smarriti. Ma c'è una cosa importante da vedere, che l'Apostolo Paolo dice, scrivendo ai Corinzi, capitolo 14, prima Corinzi capitolo 14, versetto 37, questo lo dice in quanto che lui è stato ispirato da Dio a dire le cose: «Se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore». Quello che diceva l'Apostolo Paolo erano comandamenti del Signore. E dice ancora in Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 1-2, ripeto, Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 1 e 2 dice: «Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo, e in ambedue io tengo d'essa la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, onde vi ricordate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore e del Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli». Vi ricordo quello che hanno detto gli apostoli e quello che hanno detto i santi profeti da parte di Dio. Quindi tenete conto che è una cosa importante, perché è parola di Dio. Ebbene, noi abbiamo tutto il canone delle scritture, no? Qual è il canone? Canone significa misura, di cui nessuna persona può aggiungere questi libri una parola, un pensiero, non può né cambiarli, né toglierli, né aggiungere nulla a quello che sono le parole di Dio. Voglio leggere due versetti dove il Signore mette in guardia coloro che aggiungono o tolgono qualcosa alla sua parola. Nel libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 6, dice così: «Non aggiungere nulla alle sue parole che egli non t'abbia a riprendere e tu non sia trovato bugiardo». L'Apostolo Paolo, al capitolo 4, versetto 6, dice: «Or fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso ed Apollo, onde per nostro mezzo impariate a predicare in non oltre quello che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro». Dio proibisce nel modo più assoluto che vengano dette o insegnate o scritte cose che Lui non ha dette.
Ebbene, ci sono delle sette che hanno persino cambiato, diciamo, molto del contesto della parola di Dio. Questo lo sapete chi sono? Che hanno un altro libro che non porta il nome di Sacra Bibbia, ma porta il nome di traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Sono i testimoni della Torre di Guardia. E questo lo dico per conoscenza a voi, questo libro è stato tradotto da Medium. E un'altra cosa, sapete che nella Bibbia cattolica ci sono altre sette libri in più? Non sono 66, ma sono 73. Sono i sette libri apocrafi che hanno inserito arbitrariamente, che non sono ispirate da Dio, al canone delle Sacre Scritture. E questo è molto, ma molto grave, per validare quelle che sono le loro dottrine. Per cui tante persone, come pecore, vanno e fanno queste cose, di cui anche noi, perché ci andavamo così, in modo passivo, ma senza mai informarci. Ma grazie a Dio che mi ha fatto conoscere la tua parola, perché ci sarebbe andata in mezzo la mia anima, la tua anima, se non avremmo conosciuto questo libro meraviglioso che è la sua parola. Una cosa è chiara, che la persona che si accosta alla Bibbia però non è una persona nata di nuovo, non può capire la Bibbia, non la può capire la Bibbia, perché l'apostolo Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 2 versetti 14 a 16, dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica ad ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterla ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. C'è l'uomo naturale, l'uomo che non è nato di nuovo, l'uomo che non ha lo Spirito di Dio, non può capire le cose di Dio, perché gli manca lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio che ci rivela, ci fa capire queste cose importanti. È come spiegare la bellezza del creato a una persona cieca, che è nata cieca, non ha la minima idea di che cos'è la bellezza del creato, perché non l'ha mai visto, perché è nato cieco. E noi spiritualmente siamo nati tutti ciechi, e la vista l'abbiamo ricevuta dal giorno in cui abbiamo accettato Gesù, che ha detto: io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Io sono la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo, in quanto noi abbiamo ricevuto la luce che ci viene dallo Spirito di Dio. È un altro versetto che ci incoraggia a leggere, a meditare la parola di Dio. È quello che Dio disse a chi? A un grande condottiero. Chi era questo grande condottiero? Che doveva conquistare la terra promessa. In Gesù, capitolo 1, versetto 7-8, cosa disse Dio a Gesù? Queste parole che saranno di incoraggiamento per ognuno di noi. Dice così: solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, t'ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparte mai della tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. La nostra vita cresce in proporzione al nostro nutrimento, al nostro nutrimento. Se noi non ci nutriamo quotidianamente, giornalmente, della parola di Dio, non possiamo crescere, non possiamo diventare spirituali, saggi, intelligenti. Il salmista dice: la tua parola mi rende più intelligente dei miei nemici.
perché la parola di Dio ci dà intelligenza. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice in 2 Timoteo capitolo 3, conoscete questo passo, che dice, versetto 16-17, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Quindi se vogliamo crescere, vogliamo diventare forti, dobbiamo nutrirci della parola di Dio, parola vivente. Cito due pensieri di due presidenti degli Stati Uniti d'America. Cosa pensavano loro della parola di Dio? George Washington disse: è impossibile governare rettamente il mondo senza Dio e la Bibbia. Il primo presidente degli Stati Uniti. Abraham Lincoln disse: io credo che la Bibbia sia il miglior dono che Dio abbia fatto all'uomo. Tutto il bene che emana dal Salvatore del mondo ci giunge attraverso questo libro. Meraviglioso. Questi uomini apprezzavano, valutavano, stimavano, consideravano importante la lettura della Bibbia. Un uomo di Dio disse: ho letto la Bibbia 100 volte e ogni volta che la leggo sento una grande gioia. Per ogni volta che la leggiamo è una grande gioia. Ci nutriamo della parola di Dio. Dio parla a noi attraverso questo libro che è un messaggio dal cielo. Abbiamo un tesoro inestimabile ed è la parola di Dio. E grazie a Dio la possiamo leggere nella nostra lingua. O a differenza di tanti che nel mondo, sapete, non hanno la Bibbia. Ci sono ancora milioni di persone nel mondo che purtroppo non hanno la Bibbia. Noi l'abbiamo e facciamone veramente tesoro. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Matteo e vi auguro un buon ascolto. Iniziamo subito la meditazione di oggi con un brano della parola di Dio, esattamente nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 1, il verso 15. E dice così l'Apostolo: «Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo». Allora una domanda sorge spontanea: chi sono i santi? Capisco che è questo un argomento su cui pesano secoli di tradizione e anche di una certa storia voluta per rimpiazzare i culti pagani dell'epoca costantiniana, in cui la chiesa perseguitata diventa chiesa di Stato. La parola santo deriva dal termine greco agios, che significa consacrato a Dio, messo da parte per. E quindi nella parola di Dio è quasi sempre usato al plurale, cioè santi. Ad esempio, troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, al verso 13, quanto segue: «Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme». E questo riguardava Saulo da Tarso prima della sua conversione. Oppure un altro esempio, sempre nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, al verso 32, e dice: «Avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai santi residenti a Lidda». Raramente troviamo il singolare, se non quanto è dedicato a Dio. Infatti nel versetto iniziale abbiamo letto che Dio è santo, siate santi perché io sono santo. Poi come riscontro positivo per questo che stiamo dicendo, ci sono in quasi tutte le lettere che l'Apostolo Paolo scrisse, nelle intestazioni è sempre usato la formula ai santi. Facciamo un esempio: nella lettera ai Filippesi, al capitolo 1, al verso 1, dice: «Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi». E così possiamo dire anche dell'inizio della lettera ai Colossesi, agli Efesini, ai Romani e così via. Quindi da questo, amici, scopriamo che lo stato di santo non è in virtù di una particolare vita ascetica o particolarmente dedicata al sociale, all'eroismo e così via, ma è una condizione intrinseca al momento in cui si accetta il Signore Gesù nella propria vita come Salvatore, cioè si permette che il suo sacrificio svolga quella funzione per cui lui, il Signore Gesù, lo ha fatto, cioè perdonare

peccati e quindi rendere santo, cioè messo da parte per servirlo nel diffondere il Vangelo. La Bibbia parla di santificazione, che è la stessa radice della parola santo, che è l'atto di santificarsi, e cioè significa passare da uno stato di peccato, quindi condannato, ad uno stato di grazia, con la quale Dio dichiara: non hai più colpe, perché le tue colpe le ha pagate Gesù, il mio figlio, sulla croce. Sia chiaro, è proprio qui che nasce, per così dire, l'equivoco. Il segno tangibile di una persona che si è veramente arreso al Signore Gesù è questo: è un cammino coerente e adeguato all'insegnamento del Maestro stesso. Pertanto, biblicamente parlando, i santi sono il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Perciò tutti i cristiani sono considerati santi. I cristiani sono santi in virtù della loro unione con Cristo Gesù, come abbiamo visto prima, e non certo per le loro indole pie. Questa è la descrizione biblica e la vocazione dei santi. Allora, alla luce delle poche cose che abbiamo visto, in che modo la comprensione storica dei santi regge al confronto con l'insegnamento biblico? Io direi non troppo bene, poiché per la suddetta comprensione, cioè quella storica classica, i santi sono già in cielo, mentre nella Bibbia i santi sono sulla terra per annunciare il Vangelo, per la salvezza delle anime. Allora, amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringrazio per l'ascolto, amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Era uscito nel 2013 questo CD di Angelo Maugeri, il sesto in ordine cronologico. La traccia che stiamo per ascoltare ci dà modo di riflettere sul cambiamento che il Signore ha portato nella vita di chi ha creduto in Lui. Con un titolo che non ha bisogno di spiegazioni, ascoltiamo adesso dal nostro disco Highlight Un sorriso che non se ne va, di Angelo Maugeri.
0: Disco Highlight.

0: riuscirai.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.

0: a Radio Logos. Sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Come annunciato, siamo collegati con Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, Scuola di Fisio Sviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
1: Allora Nuni, ci siamo così addentrati nel mondo dei riflessi, che sono un po' quelle risposte automatiche, involontarie, che si attivano quando c'è una reazione a uno stimolo specifico. Questo lo vediamo nei bambini. Questi riflessi poi crescendo, diciamo, alcuni vanno a scomparire, altri invece, se restano, possono indicare che c'è qualcosa che non va. Abbiamo parlato l'altra volta di riflessi che hanno a che fare con la scrittura, ma è anche come possiamo in qualche maniera in casa fare delle attività che possono migliorare, ecco, il modo di esprimersi del corpo e non solo. Quindi, continuando a parlare di riflessi, perché ce ne sono diversi, e fuori onda ricordo che l'altra volta Nuni mi dicevi che vedendo una persona riesci a capire se c'è qualche riflesso che ancora è attivo e che invece con l'età dovrebbe scomparire.
2: Esatto, sì, in realtà queste cose le vediamo tutti, Daniela. La cosa bella è che tutti conosciamo questo tipo di comportamento dato da riflessi che sono più o meno un po' immaturi. E l'altra volta, ricordami, avevamo parlato per esempio del tonico asimmetrico, che dava quelle posture un po' articolate, un po' originali, no? Tutte storte da una parte, il foglio storto, eccetera.
1: E quindi il modo di scrivere, come può incidere quando un bambino scrive a scuola. Quindi vedere la postura ci può far capire se quel riflesso, appunto, esatto, birichino, continua a dare problemi.
2: Esatto, il birichino mi piace, perché noi non dobbiamo avere niente contro i riflessi ci danno tutte le abilità che abbiamo. Il problema è che quando restano attivi sono delle forze applicate nel nostro, diciamo, per quello che noi facciamo, sono delle forze applicate che in qualche maniera ci disturbano, però non sono lì a gratis, sono lì per cercare di finire il loro compito. Quindi i riflessi non è che devono essere inibiti, vanno proprio integrati. È un programma da installare, il riflesso.
1: Quindi si inizia col riflesso e poi diventa un'abilità. Quindi quando diciamo quel riflesso poi deve scomparire, quando è integrata quell'azione,
2: sì. Abilità, sì. Mm-hmm. Ogni riflesso si porta dietro un pacchetto di abilità, ok? Quando viene integrato, noi sviluppiamo tutte le connessioni. È come se stessimo facendo l'infrastruttura di una rete viaria, sì. Okay? Abbiamo tutte le strade, tutte le connessioni necessarie affinché le abilità possano portare a compimento ciò che noi desideriamo, che può essere semplicemente camminare, scrivere, ma anche portare avanti un progetto, capito? Avere delle aspirazioni nella vita. E avere buoni rapporti, sono tante le nostre abilità, e le abilità camminano proprio su tutte queste piste che vengono create dai riflessi, da tutti i riflessi.
1: Quindi spianano la strada, preparano un po' la strada a quello che verrà dopo.
2: Sì, sì. Mm-hmm. Proprio l'infrastruttura, preparano l'infrastruttura cittadina, sia i riflessi che i sensi, perché è tutto insieme, ok? E non uno per uno, perché tutto questo lavoro è tutto insieme, proprio come un quadro elettrico, ok? Che comanda le luci che si accendono e spengono in tutta la casa. Molto più complesso, ok? Però il senso è questo, per cui non possiamo parlare mai male dei riflessi, tipo, oh, ma che cattivo, che presente, no. Se è presente è perché deve finire il suo compito, questo deve essere molto chiaro.
1: E quindi può capitare che un riflesso non abbia ancora finito il suo compito e la persona abbia già raggiunto una certa età? Quindi
2: sì,
1: che
2: certo.
1: Ce se lo porti dietro? Fino a quando?
2: Fino a sempre, per sempre. Nel senso che se per esempio nasci e ti manca una gamba, è per sempre. Mm-hmm. Non è una cosa che tu poi tanto la maturi, no, non funziona così. I riflessi, anche se sono immateriali, non è un organo del nostro corpo, hanno un po' la stessa cosa. I riflessi vanno integrati. Finché non si integrano ci sono e ci saranno per sempre, non vanno via, non si integrano neanche per caso.
1: Ci puoi fare un esempio di un riflesso che non si è integrato e quindi è rimasto lì e non ha dato spazio?
2: Il più classico di tutti i riflessi è il riflesso di Moro, perché è uno dei primi, è il più impattante in assoluto rispetto a tanti altri, ok? E il riflesso di Moro, quando non si integra da piccolini, sai cosa succede, Daniela? Che nell'età adulta non lo puoi più integrare per un motivo molto banale. Ti mancano le condizioni affinché il corpo si trovi nella condizione di poter integrare quel riflesso. Che il tuo corpo diventa troppo grande, non puoi più ricevere quegli stimoli. Se tu pensi, per esempio, a un neonato, no? Come integra il riflesso di Moro? Perché mentre lo stai cambiando, gli stai cambiando il pannolino, magari va un attimo indietro e il bambino ha la possibilità di ricevere quello stimolo vestibolare che poi gli fa spalancare le braccia. Okay? Oppure un suono molto forte, allora anche lì salta, no? I suoi sistemi sono ancora molto aperti e fragili e delicati, per cui qualunque stimolo lo fa saltare per aria. Man mano che cresciamo, se questo riflesso resta attivo, il bambino non è che noi saltiamo più per aria, però in realtà quel micro salto per aria accade sempre.
1: Quindi a livello emotivo, si è un po' in
2: Dentro,
1: stato
2: resta lì dentro.
1: d'allerta? Come in stato d'allerta?
2: Esatto, per esempio tu resti in stato d'allerta per tutta la tua vita. È chiaro che più vai avanti, più impari a parare il colpo. Per cui, per esempio, quella tensione molto profonda di e bisogno di controllare tutto che c'è in parecchi adulti, molto spesso c'è un riflesso di Moro dietro. Perché? Perché se tu controlli molto bene l'ambiente, è più probabile che non salti per aria così spesso. Okay? Perché quando salti per aria ti si scompone tutto dentro, c'è il torrente chimico dell'allerta e così via, quindi non è bello saltare per aria, quindi è probabile che tu controllando l'intorno, avendo un pieno controllo di tutto quello che accade intorno a te, tu puoi parare il colpo di saltare per aria, lo prevedi prima e ti prepari. Quindi molte persone rigide che hanno ipercontrollo sulle cose, non è perché sono persone che hanno un cattivo carattere o sono state educate male. Per molti di loro è assolutamente necessario, non riescono a farne a meno. Ma se lo sai, questo è il bello. Se tu sai che sei preda di questo meccanismo, allora puoi ragionare diversamente su quello che ti accade
1: Quindi
2: nella
1: puoi
2: vita.
1: controllare, in qualche maniera sei consapevole, quindi cerchi di dare una risposta
2: Lasciar
1: che non
2: stare un
1: sia
2: pochino di più,
1: troppo automatica,
2: esatto.
1: troppo istintiva.
2: Certo, puoi fare delle scelte che non ti fanno radicalizzare il comportamento.
1: Capito.
2: Ok? Perché c'è una grande differenza tra saperlo e non saperlo, Daniela. Se tu lo sai, avrai una pazienza con te stessa molto superiore rispetto a quando non lo sai e te la prendi con gli altri.
1: Ci ascoltiamo un brano e torniamo a parlare di riflessi e di quelle che sono le nostre risposte. Immagini che lasciano il segno, Tiro Mancini. Parliamo di riflessi e cerchiamo di lasciare il segno per capire di più ciò che è nel nostro, in ogni essere umano, però non sempre ne abbiamo piena consapevolezza. Quindi riflessi, addirittura dicevi fuori onda che ci sono dei riflessi all'interno dell'utero materno, quindi prima che il bambino nasca. Quindi torniamo all'ultima battuta prima del brano musicale. Tu dicevi che ci sono dei riflessi che quando noi abbiamo una consapevolezza, se noi saltiamo in aria, se noi ogni problema siamo troppo in allerta, vuol dire che c'è un riflesso che non si è completamente integrato. Quindi come facciamo? Quindi ci sono delle cose oggettive che noi possiamo diciamo capire, quindi le nostre risposte a qualcosa che noi facciamo non perché ci pensiamo, ma nascono in maniera automatica. Ma ci sono anche dei test che si possono fare se noi abbiamo il dubbio che un riflesso non sia integrato per avere la certezza?
2: Certo, allora ti dico, noi come scuola, io faccio parte della scuola INPP, noi come scuola siamo abilitati, diciamo, a poter fare dei profili di sviluppo, quindi siamo già non nell'ambito madre-padre, insegnante a scuola o cose del genere, qui stiamo parlando comunque di persone abilitate a fare, professionisti abilitati, ok? Quindi entriamo in un ambito osservativo già più specialistico. Però, ti dico, sono osservabili se noi sappiamo come funzionano, sono comunque osservabili nella vita quotidiana. Perché? Perché ogni riflesso ha un pattern motorio che è suo, ok? Suo e di nessun altro, in modo inequivocabile. Questo deve essere chiaro. È vero che ci sono i test e va bene, però quando noi parliamo di vita quotidiana, e qui noi stiamo parlando di vita quotidiana, io vi sto dicendo che ci sono in tanti indicatori che possono farci predire un riflesso. Tieni conto che la presenza di un riflesso non è patologica, ok? È semplicemente un dato di fatto. Tu hai i capelli marroni, è un dato di fatto, ok? Hai gli occhi azzurri, è un dato di fatto. Hai un riflesso presente in un certo senso, è un dato di fatto. Non stiamo parlando di patologia né di malattia, stiamo parlando di stato di fatto. Sei miope è uno stato di fatto, non è una malattia. I tuoi occhi vedono in quel modo cosa si può fare, mettiamo gli occhiali, esercizi o quant'altro. Con i riflessi vale lo stesso. Tutti i riflessi hanno dei pattern motorici ben precisi, per esempio il prensile, il pattern motorico del prensile è il fatto che la mano tende a chiudersi, a serrarsi nei neonati. Ok? Questo è una cosa osservabile, non ci sono dei test. C'è proprio la realtà diretta. Se te vedi una mano che tende a stringersi e chiudersi, a impugnare male, eccetera, a meno che non abbia artrosi, segni degenerativi, malattie particolari, incidenti, due dita di meno, cose molto visibili chiaramente, ma una mano ben sviluppata che tende a restare chiusa ha un riflesso prensile,
1: Sì.
2: è autoevidente, ok? E se ha un riflesso prensile vuol dire autoevidente è anche la sua condizione neurologica, perché quello che si mostra nella postura del corpo è esattamente, diciamo, l'aspetto visibile di ciò che in realtà è configurato neurologicamente. Quindi anche ciò che abbiamo nel cervello, che tutti dicono, ah, non possiamo sapere cosa c'è nel cervello, non è vero. Tutto quello che c'è dentro il nostro cervello è evidente nel nostro corpo. Se io ho una postura curva, non è detto che io abbia, che ne so, un problema caratteriale, piuttosto che ossa che sono saldate male. Se le ossa sono saldate male o una malformazione, magari lo vedrò con una radiografia, però è probabile che ci sia anche una postura dietro che non si è ancora maturata, quindi i riflessi che tendono a tenermela curva, per esempio,
1: Ma
2: no?
1: questi riflessi possono maturare se una persona
2: Sì,
1: è adulta e si rende conto che un riflesso è rimasto e non è maturato, c'è qualcosa che può fare?
2: assolutamente sì. Qui entriamo, ci sono due ambiti, Daniela. L'ambito quotidiano è tu genitore, capisci che esistono i riflessi, li vedi in tuo figlio, adotti uno stile di vita quotidiano che aiuta tuo figlio a far maturare quei riflessi o perlomeno a non remarci contro e puoi anche adottare dei comportamenti e dei modi di riflettere sul suo comportamento che non lo danneggino. E questa è la parte più grossa, ok? Già questa risolve tantissimo. Se poi ci sono questi riflessi e ti stanno veramente creando dei problemi, è possibile, però lì è un lavoro più terapeutico. Okay, da professionisti dei riflessi di sviluppo è possibile andare a far maturare questi riflessi, chiaramente per tutto quello che si può, non si fanno mica miracoli, però è possibile ridare una configurazione motoria al riflesso affinché questo venga integrato, tenendo conto, Daniela, di una cosa molto importante. Sì, non sono unitari, cioè io non ho il moro e quindi faccio l'esercizio per il moro, perché i riflessi, ricordiamoci
1: Sono
2: sempre, sono
1: collegati.
2: tutti uniti tra di loro e quindi bisogna guardare tutto il contesto sensoriale, l'ambiente di vita, le esperienze, l'età, va considerato tutto. Però è una cosa che si può fare e che facciamo, anch'io lo faccio, insomma. Sono cose
1: Diciamo
2: che si
1: che quando i
2: possono.
1: bimbi sono piccoli sono i pediatri che dovrebbero accorgersi se c'è qualcosa che
2: Allora,
1: non è maturato, se c'è qualche riflesso ancora.
2: Daniela, ti dico, sono sincera e ti dico la verità. Io spero che queste cose vengano sapute come normali dai genitori, perché in realtà chi dovrebbe guardare questi bambini sono i genitori, chi dovrebbe sapere queste cose sono i genitori in prima battuta. Poi è chiaro che i pediatri dovrebbero essere espertissimi quando tutto questo può diventare in qualche modo un problema, però i genitori dovrebbero sapere nome e cognome di tutto quello che sta accadendo nell'iter sviluppativo del proprio bimbo, esattamente come conosciamo l'età del bambino, i passi, come sappiamo che deve parlare e così via. Quindi è il mio compito di vita, è proprio questa divulgazione. Queste cose le devono sapere innanzitutto i genitori, noi non possiamo più essere
1: dipendenti anche
2: neanche dipendenti da altri che ci devono dire. Siamo in un'epoca tipo quando prima c'erano gli scriba e tutti andavano dallo scriba, ok? E poi c'è stata invece la scuola e l'alfabetizzazione.
1: Ognuno scrive per conto proprio. Se non sbaglio, tu suggerivi un libro, c'è un libro proprio che parlava dei riflessi, anche con delle immagini. Ricordo che in passato tu ci Sally,
2: non ricordo, si chiamava Sally Goddard, che è un libro a cui ho collaborato nella stesura grafica, ok? Per l'edizione in italiano. E è un po' tecnico, non è un libro, diciamo così, però. Io suggerisco a tutti di andarsi ad informare almeno di tutti i primi rudimenti anche attraverso l'intelligenza artificiale. Ok, tutti noi la stiamo scaricando, ce l'abbiamo. Andiamo lì, cerchiamo riflessi,
1: di sviluppo, primitivi, neurofisiologici, eccetera.
2: Intanto cominciamo a vedere cosa viene fuori, facciamo domande. Quello è un modo buono per cominciare ad avere una prima base, ok? Certo. Questo al di là dei libri, che sono utilissimi, chiaramente.
1: Ci lasciamo qui, ma continueremo ancora a parlarne perché c'è tanto ancora da dire. Alla prossima.
2: Sì, c'è molto.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

notte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È la puntata del 16 di maggio della nostra trasmissione che va in onda ogni giorno qui sulla nostra radio. E anche oggi, come non darti il benvenuto all'ascolto?

0: accadde oggi.
1: Era proprio il 16 maggio, ma del lontano 1487, quando si svolse la battaglia di Stockfield, l'ultima della guerra delle due rose. 1779. La Spagna dichiara guerra al Regno Unito e inizia l'assedio di Gibilterra. 1890 nasce Stan Laurel, che nella sua carriera di attore interpreterà accanto ad Oliver Hardy la famosa coppia di Stanlio ed Ollio. 1942 termina la battaglia di mezzo giugno, che coinvolse la Regia Marina Italiana e la Royal Navy Britannica. 1961 il ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo all'aeroporto di Parigi. 1977 Brezhnev diventa presidente dell'Unione Sovietica.

0: Pensieri cristiani.
1: Lo Spirito Santo dimora nelle persone che hanno confidato in Gesù come loro personale salvatore. Che cosa fa però lo Spirito Santo per le persone che non hanno creduto in Gesù? La Bibbia dice: egli, cioè lo Spirito Santo, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo usa la parola di Dio per dimostrare alle persone che sono peccatori. Egli le aiuta a capire che hanno bisogno di Gesù per il perdono dei loro peccati. Forse non hai mai messo la tua fede in Gesù come tuo Salvatore. Lo Spirito Santo ti ha parlato? Ammetti davanti a Dio di essere un peccatore. Digli che credi in Gesù, il quale è morto sulla croce per i tuoi peccati. Egli ti perdonerà oggi stesso. Se conosci Gesù come tuo Salvatore, lo Spirito Santo può aiutarti a parlare agli altri di Gesù. Puoi condividere i versetti della Bibbia con loro, per esempio. Lo Spirito Santo userà quei versetti per aiutare le persone a capire che sono peccatori e che hanno bisogno di essere perdonati. Ti viene in mente qualcuno che non conosce Gesù come Salvatore? Permetterai allo Spirito Santo di usarti per mostrare a quella persona come credere in Gesù? Condividi la verità circa Gesù e poi lascia operare lo Spirito Santo in te.

0: nomi.
1: Il nome di oggi è Betty, che è la forma abbreviata di Elisabetta, che a sua volta deriva dall'aramaico Elisheba, con il significato di colei che giura per Dio.

0: Le citazioni celebri.
1: E questa è davvero curiosa e simpatica. Ha a che fare con il portachiavi. Un anonimo una volta scrisse al riguardo: il portachiavi è un arnese che permette di smarrire tutte insieme le chiavi che altrimenti si smarrirebbero una per volta in un lungo tempo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione volge al termine, io devo ringraziare tutti voi che mi avete seguito, ricordarvi che il programma tornerà anche domani alla stessa ora e lasciarvi per intanto nelle mani di chi mi seguirà qui ai microfoni della radio. Ciao!
0: A Radio Logos. Sono le ore 18 e 33 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Per continuare le nostre riflessioni sul tema che cosa crede un cristiano, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 1, versetto 22. Ogni cosa Dio ha posto sotto i piedi di Cristo e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Francesco Schiano scrive: la parola Chiesa ha tanti significati diversi. Oggi indica soprattutto un'istituzione religiosa o un luogo di culto, ma ai tempi di Gesù e degli Apostoli indicava un'assemblea, un gruppo di persone radunate in seguito a una chiamata. I cristiani, oltre a riconoscere Cristo individualmente, si riconoscono nella comunità di coloro che hanno fatto la stessa esperienza, la Chiesa. Nel corso dei secoli, questa comunità è cresciuta esponenzialmente nel numero e si è divisa in migliaia di gruppi e sottogruppi. Quasi tutte queste chiese riconoscono un loro fondatore o capo, ma nessuno di questi è il vero capo della Chiesa. La Chiesa esiste per Cristo ed è unita in Lui, il Capo Supremo. Tutti i cristiani devono ricercare unità con la vera Chiesa, perché è Cristo stesso che l'ha fondata e la guida. La Bibbia non contempla l'esistenza di un cristiano senza Chiesa, perché è solo insieme alla comunità dei fedeli che possiamo conoscere la grandezza del suo amore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 12, versetto 12, e dice: nei vecchi si trova la saggezza e lunghezza di giorni dà intelligenza. E ancora libro di Levitico, capitolo 19, versetto 32. Onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Qual è la scala di valori del nostro tempo? Davanti a un'enorme vecchia quercia, il falegname dice al suo apprendista: sai perché questo albero è così vecchio? No. La sua forma lo rende inutilizzabile. Non è facile da tagliare, quindi non è produttivo. Ma con gli anni si è sviluppato ed è diventato grandissimo, anche se porta i segni lasciati dalle intemperie. Sì, è così esteso che al suo riparo possiamo riposarci in tanti. La sua ombra e il fruscio delle sue foglie sono dei bei simboli. Nella nostra società, progresso è sinonimo di produttività e produttività implica forza, determinazione, ambizione. Questo è caratteristico della gioventù. Così vediamo molti giovani arrampicarsi con successo sulla scala sociale, talvolta travolgendo senza pietà altri più deboli. Allora, che ne facciamo dei vecchi? Sono costretti a passare tutto il loro tempo in casa? Non possono più competere, non combattono più, ma hanno acquisito saggezza ed esperienza di vita cristiana. Se sono credenti, i loro beni più preziosi sono le risorse principali: la preghiera, la conoscenza della parola di Dio, del Padre. Hanno imparato a conoscere il valore della vita. Sanno che le relazioni, soprattutto quelle con Dio, sono ben più importanti dei beni materiali. Una vita di fede al servizio di Dio è un esempio che dà forza anche agli altri. È scritto nel Salmo 92, dal versetto 12 al versetto 14. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, è sempre un affettuoso buongiorno quello che vi inviamo dai nostri microfoni. È il 16 maggio e dal Salmo 91 leggeremo il verso 4. Se ci sentiamo soli, sperduti, senza forze e incapaci di affrontare le vicende della vita, questo Salmo è un vero balsamo, un toccasana per anime inquiete e fragili. Direi che questo Salmo è un vero e proprio inno alla fiducia in Dio, che non ci promette una vita senza difficoltà o pericoli, ma ci offre la certezza di avere in Lui un rifugio sicuro. Ma Dio non è un rifugio per tutti, perché chi non lo riconosce come autore di vita e salvatore non può poi pretendere le sue benedizioni, benché sia sempre disposto ad accogliere chi si ricrede e decide di seguirlo. Dio potrebbe sembrare burbero e severo, tanto è fermo nelle sue promesse, eppure il salmista descrive la sua cura per noi come quella degli uccelli che coprono i pulcini con le loro penne, perché li proteggono con le loro ali dai pericoli esterni. Ma come la sua cura è tenera e materna, tanto è la sua forza nel difenderci, perché la sua fedeltà è per noi come una corazza in ogni campo di battaglia, a difesa della nostra incolumità fisica e spirituale. Eppure noi continuamente commettiamo errori. Come mai Dio continua a proteggerci? È semplice e glorioso. Infatti, il rapporto tra Dio e l'uomo non è quello tra giudice e imputato, ma quello tra un padre e un figlio. E un genitore non smette mai di amare e proteggere un figlio solo perché commette errori. La sua protezione non è un premio per la nostra buona condotta, ma è la conseguenza dell'appartenenza a Lui. Dio è nostro padre e rimane nostro custode, indipendentemente dai nostri meriti. Vale la pena appartenere a Lui. E dice così il verso di oggi: egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Custode. Avete mai accelerato il passo in una via deserta solo perché vi sembrava che qualcuno potesse sbucare all'improvviso? Quante volte avete chiesto a un amico di venire a prendervi perché il tragitto in solitaria vi faceva paura? E quante volte avete mandato quel messaggio a quell'amico o ai vostri genitori con scritto «Sono a casa» per informarli del vostro rientro e che eravate sane e salve? Sì, molte donne hanno paura di tornare a casa sole. A Milano c'è chi ha deciso di fare qualcosa al riguardo e garantire la loro sicurezza. Si chiama Custodae ed è un servizio gratuito che consiste nell'accompagnare a piedi, in auto o su mezzi pubblici tutte coloro che devono rientrare a casa la sera e ne fanno richiesta. L'idea è di Flavio Persone, ex carabiniere, oggi volontario insieme ad altre 15 persone. Una bellissima iniziativa che sta riscontrando molte adesioni anche in altre città. E se la paura non fosse solo di tornare a casa da sole? Se riguardasse un coniuge ossessivo, un datore di lavoro prepotente o, meno visibile ma ancor più forte, la propria insicurezza o la mancanza di speranza per il proprio futuro? Dove o in chi potremmo rifugiarci? Chi potrà mai dissipare le nostre paure e i nostri timori? Chi sarà il nostro custode? Caro amico e cara amica, l'unico rifugio sicuro per l'uomo è sotto le ali dell'Onnipotente. Quando hai paura e ti senti soffocare, leggi ad alta voce il Salmo 91. Dio stesso ascolterà la tua voce e dissiperà ogni timore.
3: Che santo consiglio ci giunge oggi? Quando abbiamo paura, leggiamo ad alta voce il Salmo 91. Leggere la parola di Dio con fede è una vera e propria potenza, perché non sono parole umane, ma sono parole uscite direttamente dalla bocca di Dio, e proclamarle ad alta voce sulla nostra vita fa letteralmente fuggire le tenebre, che ogni giorno cercano di turbare le menti non solo con la paura, ma con tanti altri sentimenti oppressivi. La paura è un sentimento veramente diabolico, perché se non la si controlla, porterà altre innumerevoli paure, fino al panico. C'è un solo rimedio alla paura, e cioè la fiducia nelle promesse di Dio. Nel Salmo 56 Davide dice: «Quando avrò paura, confiderò in te, Signore. E nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so perché Dio è per me. Ho posto la mia fiducia in Dio e non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo?» E nel Salmo 55 ancora dice: «Quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. Egli udrà la mia voce e metterà al sicuro la mia vita». La mia domanda oggi è: sei ancora dominato dalla paura? Invoca Dio e Lui ti libererà. La sua benedizione sia su tutti noi. Amen.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Se siete andati a votare per il referendum costituzionale, vi sarete accorti di una novità. Le liste a seggio non sono più divise tra uomini e donne, ma per iniziale A, L e MZ, un cambiamento mirato all'inclusività formale che tuttavia in diversi seggi pare abbia creato disagi nella gestione delle file. È una questione statistica: uomini e donne sono in numero pari, mentre i cognomi dalla A alla L sono in numero diverso da quelli dalla M alla Z.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando l'Evangelo di Luca. Nell'ultima trasmissione abbiamo visto, soprattutto nella parte finale, che un dottore della legge mosaica fece una domanda a Gesù. E da quella domanda Gesù prese spunto per narrare la famosa parabola del buon samaritano, parabola che vi suggerisco di rileggervi e che troverete scritta nell'Evangelo di Luca al capitolo 10, dal versetto 30 al versetto 37. Questa parabola, che abbiamo letto per intero nel corso dell'ultima trasmissione, questa parabola ci presenta tre categorie di persone che hanno ognuna una propria filosofia della vita. Prima di tutto vi troviamo il ladro. La sua filosofia della vita si potrebbe riassumere così: ciò che è tuo è mio. E questo sembra essere il motto anche di certi regimi totalitari e dittatoriali dei nostri tempi. Poi, sempre nella stessa parabola, vediamo il sacerdote e il levita. La loro filosofia dice: ciò che è mio e basta. Questo è individualismo ed egoismo. Il loro motto è che il mondo vada al diavolo, purché io conservi ciò che è mio. È in fondo il motto del capitalismo senza Dio. Infine, sempre in questa parabola del buon samaritano, vediamo il buon samaritano, la cui filosofia si può riassumere con il motto: ciò che ho appartiene anche a te. E questa è la filosofia cristiana della vita: ciò che ho è tuo, se posso aiutarti. Ora, il Signore vuole che noi viviamo concretamente secondo lo spirito di questa parabola che Lui disse. L'uomo che fu assalito dai ladroni potremmo dire che rappresenta l'umanità, i discendenti di Adamo. Questa umanità proveniva da Gerusalemme, dove si era accostata a Dio, ma ora andava verso Gerico, la città maledetta. L'umanità quindi decadde spiritualmente e si trovò senza più risorse, disperata, incapace di salvarsi. L'umanità era morta nei suoi peccati, proprio come quell'uomo che fu lasciato a terra mezzo morto dai briganti. Questi ultimi poi, i briganti, sono simboli del diavolo che, come dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 8, fu un omicida fin dall'inizio. A tale proposito, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 8, il Signore disse: «Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti». E questo ci ricorda anche ciò che, secondo il Vangelo di Matteo, Gesù disse a quelli che erano venuti per arrestarlo. Matteo capitolo 26, versetto 25, dove dice così: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un ladrone per prendermi. Ogni giorno, disse Gesù, sedevo nel Tempio a insegnare e voi non mi avete preso». Il diavolo è un ladrone e il Signore Gesù fu crocifisso fra due ladroni. Questo mi sembra interessante e degno di riflessione. La parabola del samaritano, comunque, ci dice che un sacerdote passò di lì, ma non si fermò. Costui rappresenta senz'altro il ritualismo che non può salvare nessuno. Anzi, qualcuno, con una punta di malizia, bisogna dirlo, qualcuno ha detto che il sacerdote passò dall'altra parte della strada quando si accorse che quel pover'uomo era già stato derubato. Anche un levita, abbiamo visto nella parabola, non si fermò. Costui rappresenta il legalismo, cioè il rispetto puramente esteriore e formale della legge, ma senza una vera consacrazione a Dio. E anche il legalismo non può salvare nessuno. Infine, come si vede in quella parabola, passò di là un samaritano. Questa persona rappresenta proprio colui che disse la parabola. Quando il ritualismo e il legalismo non potettero fare nulla per aiutare quel pover'uomo, intervenne Gesù. Lui veramente è capace di fasciare un cuore spezzato. Lui è capace di prendere il peccatore perduto, mezzo morto, rovinato dai suoi peccati e aiutarlo e salvarlo. Questa parabola del buon samaritano, cari amici, è quanto mai attuale per tutti. Qualunque persona voi potete aiutare, quello è il vostro prossimo. Infatti il vostro prossimo non è soltanto chi abita vicino a casa vostra. Tutti hanno bisogno di Cristo, del buon samaritano. Si parla tanto oggi
di metodi per diffondere il Vangelo nel mondo, ma non si dice molto su come la gente possa incontrare personalmente e conoscere Cristo. È un po' come quel giovane che scrisse così alla sua fidanzata: «Per te sono pronto a scalare la montagna più alta del mondo, a nuotare nel fiume più profondo, ad attraversare il mare e il deserto più infuocato». Poi aggiunse in un post-scritto: «Mercoledì prossimo, se non piove, verrò da te». È proprio in un modo così blando che tanti credenti si consacrano al Signore.

Oggi, amici miei, il mondo è come quell'uomo che cadde preda dei ladroni e ha bisogno del nostro aiuto. Anzi, il mondo ha bisogno di Cristo, in verità. E Cristo non solo può evitare che ci affoghiamo, che anneghiamo, ma può anche positivamente insegnarci a nuotare. Il ritualismo e il legalismo oggi guardano il genere umano che sta annegando e dicono: nuota, amico, nuota. Ma l'umanità non può nuotare. Cristo, amici, mi ha salvato e mi ha anche insegnato a vivere in questa vita con Lui. E così può fare con tutti quelli che lo vogliono. Questo, in fondo, è il messaggio della parabola del buon samaritano. E ora, miei cari amici, ci incontriamo con una famiglia particolarmente cara al Signore Gesù. Leggiamo subito dal versetto 38 al versetto 42 di Luca, capitolo 10. Mentre essi erano in cammino, dice questo della parabola del buon samaritano. E ora, miei cari amici, ci incontriamo con una famiglia particolarmente cara al Signore Gesù. Leggiamo subito dal versetto 38 al versetto 42 di Luca,

servizi. E allora venne da Gesù e gli disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore Gesù, rispondendo, le disse: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola veramente c'è bisogno, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Senza scendere, amici, in tanti particolari, basta dire però che Maria fece la sua parte e poi si andò a sedere ai piedi di Gesù. Marta, sua sorella, era una donna molto attiva, molto servizievole, e se non fosse stata per lei, probabilmente Gesù quel giorno non avrebbe gustato un buon pranzo. Marta, però, era troppo indaffarata e avrebbe voluto coinvolgere anche la sorella in quella sua quasi frenetica attività. Il Signore Gesù, come avete visto, fu gentile con lei, però affermò che Maria aveva scelto la parte migliore, cioè quella di stare ai piedi di Gesù e ascoltarlo. È possibile, miei cari amici, che qualcuno di voi molto attivo a un certo momento si senta frustrato, isolato, senza sapere più che cosa fare, tante sono le cose da fare che magari già fai. Allora io ti direi: siediti anche tu ai piedi del Signore Gesù, apri la Bibbia, la sua parola, e vedi che cosa lui vuole dirti. Questo ti aiuterà anche nel lavoro di ogni giorno, a casa o fuori. Tutto ti sembrerà più facile, ma devi stare ogni giorno un po' di tempo ai piedi di Gesù. Fai come Maria, scegli la parte migliore. Amici, ora siamo giunti al capitolo 11 del Vangelo di Luca, e dato che ci troviamo nell'ultima parte della trasmissione, direi di cominciare subito con la lettura dei primi 4 versetti di questo capitolo 11. Avvenne che, essendo Gesù in preghiera in un certo luogo, come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione. Questa parte del Vangelo di Luca tratta della preghiera come nessun'altra parte dei Vangeli. Può sembrare simile ad altri passi, ma in realtà è diversa. Ci sono poi alcuni che pensano che questa parte sia un'aggiunta posteriore, che male si colloca cronologicamente nel ministero di Gesù. Certo, è vero che rompe un po' il ritmo della narrazione, ma introduce anche elementi estremamente interessanti. La ragione per cui i discepoli di Gesù volevano sapere come pregare era che avevano visto e sentito lo stesso Gesù pregare. Il Signore solitamente pregava in disparte, da solo, ma evidentemente qualche discepolo aveva colto alcune sue frasi e sarà nato in lui il desiderio di pregare come il suo maestro. Ora, cari amici, il Signore Gesù è alla destra di Dio Padre e intercede per noi. Quindi ognuno di noi può rivolgersi al Signore sapendo di essere ascoltato. Il credente si rivolge al Signore come al suo celeste Padre, lo chiama Padre dal momento che si è convertito a Cristo Gesù, accettandolo come Salvatore personale. Il non credente può rivolgersi al Signore e sarà da Lui ascoltato se si pente del proprio peccato e se accetta Cristo Gesù come suo Salvatore personale. Perciò anche tu, chiunque sia, puoi rivolgerti al Signore in questo momento ed Egli ti ascolterà

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Vorrei fare con te qualcosa di diverso, di inusuale, cioè pregare. Chiedi semplicemente al Signore di darci la forza di camminare al nostro fianco e di guidarci. La parola di Dio è chiara quando dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Questo è il motivo per il quale la preghiera è così importante quando si parla di crescere nel Signore. Ti invito a pregare con me. Signore, tu sei la vite, la fonte della mia vita e della mia energia. Senza di te io non sono niente, non posso fare niente. Aiutami con il tuo Spirito Santo a restare fermamente attaccata a te. I tuoi pensieri sono molto più alti dei miei e qualche volta in effetti non so cosa vuol dire dimorare in te. Ma per fede voglio continuare a cercarti con tutto il mio cuore, tutta la mia mente e tutta la mia forza. Voglio vivere per te, vivere una vita che porti frutto, buon frutto per la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini, i miei colleghi e chiunque entri in contatto con me. Qualche volta mi sfinisco quando cerco di fare le cose con le mie proprie forze e con i miei mezzi. Gesù, tienimi stretto a te. So che senza di te non posso fare niente e non voglio sentirmi esausto. Voglio vivere in un luogo di riposo, il riposo della vittoria. Con tutto me stesso, voglio essere un mezzo di benedizione per la tua gloria. Oggi scelgo di prendere la mia forza da te e soltanto da te. Ti amo, Gesù, mio Signore. La preghiera di oggi è stata ispirata dal versetto che afferma: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15:5. Grazie di esistere, Erika Sellerie.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Bene, buonasera e ben ritrovati ancora una volta su Cristiani Online. È un piacere stare con voi ancora questa sera e come al solito siete benvenuti, pronti per ascoltare ancora una volta la parola del Signore. Potete seguirci naturalmente su Facebook, su YouTube e naturalmente potete anche seguirci con la Radio Logos di Foggia, di cui saluto Eliseo e tutto lo staff. Che il Signore vi benedica per il lavoro che state facendo. Intanto vedo che ci sono già collegati diversi. Vi saluto Patrizia, Caterina Monti, Fleconda Licesa, una buona serata a tutti quanti voi. Buona ancora a Manuele Adino, poi vediamo ancora chi c'è, chi c'è. C'è Pina Gianfreda, un saluto ancora a tutti quanti voi e ancora quanti si metteranno all'ascolto della parola del Signore. C'è anche Luigi Nella e quindi siamo pronti per ascoltare la parola del Signore. Come già sapete, questa sera c'è il caro fratello Stefano Buonavolta con il tema La fedeltà nel perdono. Quando si parla di perdono, vuol dire che c'è qualcosa che bisogna togliere, cioè il peccato, che bisogna perdonare il peccato. E noi possiamo dire che abbiamo ottenuto la salvezza, abbiamo ottenuto la misericordia da parte del Signore proprio perché eravamo dei peccatori, ma grazie al suo operato che noi abbiamo potuto essere salvati e il nostro peccato è stato cancellato. Questa sera voglio salutare ancora Sofì Giancarlo, Sofì Giacomo, Maria Barbera e poi Orlando Sacchetti, una buona serata ancora a tutti quanti voi, Patrizia Luxi. Stavo facendo una riflessione questo pomeriggio. Quando si parla degli ultimi tempi, quando si parla degli ultimi tempi, si parla sempre, soprattutto in questi ultimi 4, 5 anni, diciamo dal 2022, quindi 4 anni, da quando è scoppiata ancora la guerra, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Molti si sono spaventati, su Facebook giravano titoli, in televisione, ma soprattutto anche nel campo evangelico si parlava di ultimi tempi. Perché? Perché quando associamo le guerre o terremoti, perché tenete presente che subito dopo la guerra in Ucraina, mi ricordo che eravamo ancora in Ucraina quella volta, subito dopo c'è stato un grosso terremoto in Turchia. Subito qualche 15 giorni, no, una settimana dopo c'è stato il terremoto in Turchia e quindi tutti stavano gridando e pensavano gli ultimi tempi, gli ultimi tempi. Allora, quando si parla di ultimi tempi, sapete, non è che si parla solamente il segnale, certo, Gesù ha detto state attenti perché ci saranno guerre, rumori di guerre, terremoti in vari luoghi, ma non è solo questo il segnale che noi dobbiamo guardare quando si parla degli ultimi tempi, perché negli ultimi tempi la parola di Dio ci dice che ci sono altri segni che noi vediamo tranquillamente, che ci indicano che siamo negli ultimi tempi. Questo non è che il Signore ha voluto spaventarci ad ognuno di noi, ma ha voluto dare queste dritte, diciamo, questi suggerimenti, guardate quello che succede, proprio per farci stare pronti, sapendo che siamo agli ultimi tempi. Ora, che cosa voglio parlare? Oltre delle guerre, rumori di guerre, terremoti in vari luoghi, pestilenze, poi c'è stato anche il Covid, quindi tutti i segnali erano presenti per gli ultimi tempi. Ma la parola di Dio ci dice anche un'altra cosa molto molto interessante, che a volte ci dimentichiamo e sottovalutiamo quello che ci sta intorno a noi. Viviamo

in un tempo in cui il male non si nasconde più. Prima, se dovevi fare qualcosa di male, lo facevi di nascosto, cercando di non farti vedere. Quello che una volta faceva vergognare, oggi invece viene applaudito. Ciò che Dio chiama peccato, il mondo ormai lo chiama libertà. L'uomo, la donna sono liberi di fare tutto quello che vogliono alla luce del sole. Basta pensare alle manifestazioni che vengono fatte in televisione, nelle piazze, di persone trans, persone gay, tutto quanto lo mettono alla luce, per loro è una cosa normale. Sembra quasi che chi si deve vergognare sono gli eterosessuali che hanno una sola moglie. Questo è il problema. Ma che Dio chiama peccato, il mondo lo chiama libertà. Siamo liberi, io sono libero di amare chi mi pare e quindi non mi dovete dar fastidio in tutto questo. Gesù e gli apostoli hanno parlato degli ultimi tempi non per farci spaventare, ma per prepararci che queste cose purtroppo le stiamo vivendo sotto i nostri occhi, giorno per giorno. Gesù ha potuto dire in Matteo, al capitolo 24, versetto 11, dice: perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore dei più si raffredderà. Matteo 24, versetto 25. Sapete, il peccato che dilaga esattamente come ai giorni di Noè. E difatti Luca capitolo 17, Luca capitolo 17 dice: come avvenne ai tempi, ai giorni di Noè, così avverrà anche ai giorni del figliol dell'uomo. Ai giorni di Noè che cosa faceva la gente? Viveva solo per il presente e oggi si vive solo per il presente senza tenere presente quello che potrà avvenire domani. Oggi si vive alla giornata. Difatti diceva, pensavano solamente a mangiare, comprare e divertirsi. Considerava normale la corruzione e oggi noi viviamo dappertutto, nel calcio, sport, nella finanza, ovunque noi troviamo immischiati sempre la gente pronta a farsi corrompere in tutto questo. Ma la cosa drammatica è che non si accorgono che il giudizio, come dice Gesù, è imminente. Quando succedono, oltre a quelle che abbiamo detto prima, rumore, guerre e altro, ma anche quando noi vediamo tutto, c'è qualcosa che non quadra. Siamo veramente negli ultimi tempi. Oggi viviamo qualcosa di simile ai tempi di Noè. Violenza crescente, si uccide per pochi soldi. Mi ricordo un mesetto fa circa che un cinese ha ucciso uno che per 30 euro, cioè la vita non ha più un prezzo, per pochi soldi viene ucciso. Quell'altro abruzzano, mi ricordo, era stato ucciso un ragazzo per delle cuffie da poche migliaia di migliaia, poche decine di euro. L'immoralità cresce, le famiglie sono distrutte, la menzogna. Per gli uomini. Se tutto quello che conta, noi oggi diciamo che viviamo in un mondo bello, no. Non stiamo vivendo, soprattutto in questo periodo, nel mondo bello. Soprattutto noi di una certa età diciamo sempre: ah, ai miei tempi si viveva molto più, era molto più tranquillo, era molto più bello, si poteva quasi dormire con la porta aperta. E qualche volta l'abbiamo anche fatta. Oggi molte persone cercano solo emozioni, ma Dio deve essere fuori da tutto questo. Vogliono una spiritualità, fanno vedere che sono spirituali, ma senza Dio, senza una santità vera nella propria vita. Desiderano benedizioni, ma purtroppo non c'è nessun segno di ravvedimento. Queste sono alcune cose, oltre a quello che ho detto prima, che quando guardiamo vuol dire che stiamo tempi. Dobbiamo stare molto molto attenti a quando succedono queste cose, perché vediamo che le famiglie ormai non esistono più, le famiglie ora
Si può dire famiglia, due uomini che si adottano i bambini, si può dire famiglia, due donne che adottano i bambini, ma questo non è il pensiero di Dio, questa non è la volontà di Dio. Ma gli uomini accettano, e guai se noi predichiamo una cosa diversa, rischi anche di avere qualche multa, rischi anche qualche anno di carcere proprio perché stai dicendo delle cose che non sono normali. Ma la parola di Dio lo chiama peccato. Ma noi ci stiamo abituando quasi quasi ad accettare tutto questo. E questo fa parte di quello che succederà negli ultimi tempi. Ma non dobbiamo spaventarci di questo, perché sono cose che succederanno. Ma la cosa bella, sapete qual è? È che il Signore sta per tornare. La speranza degli ultimi giorni è che Gesù ritornerà. Questa è la cosa bella che noi dobbiamo sperare. Difatti dice, quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzate il capo perché la vostra liberazione si avvicina, la nostra liberazione. Perché noi oggi viviamo su questa terra, non siamo liberi, siamo sotto il peccato, siamo sotto le malattie, siamo sotto tutto quello che ci dà sofferenza, ma quando il Signore ritornerà e portarci nel cielo, allora tutte queste cose scompariranno e noi saremo liberi di stare insieme con il Signore. Ma mi fermo, non mi dilungo ancora, voglio chiedere alla regia di poter mandare due canti e poi passeremo la parola al nostro caro fratello Stefano. Prego, Felipe.

0: Bene, grazie e grazie ancora a Felipe per questi canti e voglio ancora salutare alcuni fratelli e sorelle che si sono collegati in questo momento. Vedo Carmelina Castrignano, Maria Grazia Marceri, Aperrone, Tonina Pisano, Orlando Sacchetti ancora e poi abbiamo Michela Altino, Salvatore Piazza, Davide De Finis da Luino di cui saluto, un caro amico, lo conosco da un sacco di anni. E poi Augello Carmela. Un abbraccio a tutti quanti voi e ancora ad altri che si metteranno in ascolto della parola del Signore. Ora, prima di passare la parola al nostro caro fratello, voglio pregare ancora per la serata. Padre Santo, voglio ringraziarti per le benedizioni che ci hai donato ancora in questa giornata. Grazie per questo giorno di vita. Ora siamo qui davanti alla tua presenza per poter ancora una volta ascoltare la tua parola. Quello che il nostro cuore ha bisogno questa sera, magari una parola di conforto, magari una parola di consolazione, qualsiasi cosa ne abbiamo bisogno, la tua parola è sempre pronta a soddisfare la nostra anima. Grazie Padre Santo e guida tu ancora ogni cosa in questa serata. Te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Cristo Gesù. Amen. Amen. Bene, buona serata ancora a tutti e ora chiedo alla regia di mandare il collegamento con Stefano, di cui saluto. Ciao Stefano.
1: Buonasera, buonasera fratelli, buonasera sorelle, buonasera amici, amiche, chiunque sia dall'altra parte per ascoltare quella che poi è la conclusione, l'ultimo studio in questo percorso attraverso il libro della Genesi. Sapete che non ho voluto fare capitolo per capitolo, ma sviluppare alcune macro idee avendo come linea diciamo, questo triplice movimento, questo movimento dialettico, si direbbe in ambito filosofico, la creazione, la caduta e la redenzione. Naturalmente abbiamo visto il fatto che la redenzione non è una specie di intervento di Dio inaspettato e una specie di pezza, ecco, no? Che Dio mette quando si trova davanti a un problema che neanche lui pensava di dover affrontare. Noi sappiamo che è tutto un progetto di Dio, non capiamo fino in fondo dove si incontrano, no? La sovranità, il piano di Dio, la sua onniscienza rispetto alla libertà degli individui e quindi anche la libertà, se vogliamo, della storia umana. Però certo è che nella narrazione biblica Dio crea qualcosa di meraviglioso che si rompe in virtù della sua creatura speciale che è l'uomo, che rompe questo legame in virtù di una disubbidienza profonda che ha la sua radice nell'orgoglio, nel desiderio di mettersi al posto di Dio. E tutto questo fa scivolare la creazione di Dio nel caos, e non basta ripartire da un uomo buono, dal migliore, Noè. C'è bisogno di qualcos'altro. E in Genesi 12 ha inizio una storia particolare, la storia della promessa di Dio, la promessa che Dio fa a quest'uomo e attraverso quest'uomo, no? Io farò di te una grande nazione e attraverso di te io benedirò tutte le famiglie della terra. E quello che abbiamo visto poi effettivamente, quello che è stato un po' il mio desiderio, è camminare nella promessa e vedere come Dio è rimasto sempre fedele alla promessa e di come poi questa promessa sia anche chiarita e gradualmente strutturata in Genesi. Poi ah, ancora succederanno altre cose proprio per quanto concerne la promessa negli altri libri biblici, quindi nel continuo della storia. Però in Genesi vediamo che la promessa viene data. Abbiamo visto che è una promessa per grazia, è una promessa a cui si risponde con la fede. Se non mi sbaglio, Genesi 15: Abramo credette, gli fu messo in conto come giustizia, e in virtù della fede si stringe un patto che è un patto che si basa sulla fedeltà di Dio, sempre Genesi 15. Ma c'è una risposta attiva dell'uomo, no? La circoncisione. E poi questa promessa come cammina in Isacco. Ed è una promessa che prova la fedeltà di Abramo attraverso il sacrificio di Isacco. E poi come cammina in Giacobbe, nonostante i cattivi comportamenti dell'uomo, nel caso specifico di Giacobbe e di Esaù, ma la promessa continua a camminare, un progetto di Dio. E E l'ultima parte di Genesi è la storia di Giuseppe, la famosissima storia di Giuseppe, che è bella lunga, no? Perché parte dal capitolo 37 e arriva grosso modo alla fine. Ed è una storia che tutti conosciamo, penso, c'è bisogno di riassumerla. Hanno fatto film su questo, non solo, film di animazione per bambini, libri sono stati scritti. È una storia incredibile, è una storia incredibile, una storia fantastica, non nel senso che inventata, ma nel senso che meravigliosa. Ed è la storia di questo ragazzo, Giuseppe, figlio appunto di Giacobbe, che viene odiato dai fratelli in virtù di alcune anche situazioni in famiglia, viene alla fine venduto, scampa la morte per poco, viene venduto, diventa la seconda autorità dell'Egitto, quindi significava all'epoca diventare praticamente il vice capo del mondo, no? Perché l'Egitto era la superpotenza mondiale, e lui invece di vendicarsi dei fratelli li perdona e permette, attraverso poi questo spostamento della famiglia in Egitto, alla famiglia stessa di sopravvivere. Una storia incredibile che abbiamo imparato tutti ad amare. Ed è una storia che vi invito a leggere, quindi magari rileggetela, rileggetela. Magari già la conoscete, però rileggetela, riflettete, perché è una storia che ha tanti spunti di riflessione. Ad esempio, ne vogliamo giusto, vorrei far emergere qualcuno prima di andare a quello che secondo me è il nocciolo della situazione. C'è ad esempio uno spunto di riflessione per quanto concerne le famiglie. Giacobbe non aveva imparato a quanto pare la lezione del suo passato. Giacobbe era il preferito di sua madre e si opponeva in questo al preferito di suo padre, che era Esaù. In questa specie di faida familiare si erano create delle dinamiche terribili che avevano portato a tradimenti, quasi delle congiure, no? Per fregare la benedizione, violenza, fuga. Giacobbe aveva sperimentato probabilmente sulla sua pelle, no? Quanto fosse sbagliato e quanto fosse pericoloso vivere queste dinamiche fatte di favoritismi. Esprimere una preferenza all'interno della famiglia, far sviluppare quindi quasi dei clan all'interno della famiglia. Eppure, nonostante questo, Giacobbe fa lo stesso con suo figlio Giuseppe. Dice la parola di Dio che Giacobbe amava Giuseppe più di tutti, no? Versetto 3 del capitolo 37 dice: Israele, noi abbiamo visto proprio l'ultimo studio che Giacobbe diventa Israele dopo che ha lottato con Dio a Peniel. Cioè, Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, e fin qua uno dice: vabbè, è nel suo cuore, cioè, ognuno nel suo cuore si tiene quello che vuole. Poi io, da genitore di tre bambine, non capisco bene cosa significa amare uno più dell'altro, personalmente, però magari aveva un'affinità speciale, non lo so, un trasporto emotivo speciale per suo figlio Giuseppe. Però dice che egli fece una veste. La motivazione è che era il figlio della sua vecchiaia, quindi probabilmente era più tenero, si sentiva un po' nonno. Mio padre se n'è andato col Signore, però entrambi dicevano: i nipoti sono peggio dei figli, no? Quindi Giuseppe era un po' borderline, un po' figlio, un po' nipote, quindi forse per questo Giacobbe lo amava in modo speciale. Però dice che gli fece una veste lunga con le maniche, e aggiunge al versetto 4 che i suoi fratelli vedevano che loro padre l'amava più degli altri fratelli. Quindi c'è questa dinamica familiare assolutamente negativa. Tu puoi avere un feeling con qualcuno in famiglia, un figlio, magari un figlio che è più obbediente, che magari rispecchia i tuoi sogni, che ha realizzato in vita delle virtù che tu particolarmente consideri importanti. Quindi c'hai quella specie di amore in più, passatemi sto termine, però quando poi questo si manifesta in favoritismi, in scelte visibili, questo distrugge la famiglia, e questa famiglia era logorata da questa situazione, che poi viene peggiorata anche da Giuseppe, perché Giuseppe aveva un po' il vizio di portare spia sui fratelli. Noi sappiamo che Giuseppe è una figura molto positiva, insieme a Daniele è l'unica che non viene, diciamo, messa ad un certo punto sotto un'ombra, no? Davide ha avuto diversi momenti, no? Salomone, il saggio, è caduto alla fine, Mosè al momento di ira che non gli permetterà di entrare nella terra promessa, però Giuseppe, Daniele, sbaglio anche Giosuè, sono figure molto positive nella narrazione biblica. Ecco, ma Giuseppe c'ha qualcosina, un neo, ed è questo comportamento in giovane età. Forse un po', come si può dire, un po' ingenuo, forse un po' malizioso. Lui non aiutava, non contribuiva a farsi amare dai fratelli, i quali probabilmente avevano questo problema con Giuseppe, non soltanto per una questione simpatia del papà, eccetera, ma c'era probabilmente una questione anche di eredità. No, questo ci frega tutta l'eredità, io sono convinto ci fosse questo, perché dobbiamo essere anche concreti, a volte vogliamo spiritualizzare tutto, ma ci sono dinamiche umane. I fratelli erano preoccupati da Giuseppe, questo lascia da Giuseppe di più. Veramente anche il primogenito aveva un problema bello grosso con Giuseppe, questo ci frega la parte migliore. E c'è un insegnamento, sicuramente uno spunto di riflessione, no? Sulle dinamiche familiari, stiamo attenti a favoritismi, stiamo attenti a comportamenti che possono far radicalizzare dei problemi. Dobbiamo essere giusti. Non è facile, non è facile. Io ho conosciuto tanti casi di famiglie che si sono spaccate in virtù di questi comportamenti poco giusti, soprattutto in relazione all'eredità. Quindi anche lì attenzione ai genitori, a come noi comportamenti che possono far radicalizzare dei problemi. Dobbiamo essere giusti. Non è facile, non è facile. Io ho conosciuto tanti casi di famiglie che si sono spaccate in virtù di questi comportamenti poco giusti, soprattutto in relazione all'eredità.

non dividiamo nel modo corretto e lasciamo quindi che i nostri figli, fratelli e sorelle, possano entrare in conflitto. Ricordiamo che no, generalmente un genitore ama i figli più di quanto un fratello ami una sorella o un fratello. Quindi l'amore che noi abbiamo per i nostri figli tante volte non è l'amore che hanno tra di loro. Si amano, ma non come noi li amiamo. E sta a noi saggiamente metterli nelle condizioni migliori per non entrare in conflitto. E questo non è stato fatto. Quindi c'è uno spunto di riflessione interessante su questo. C'è sicuramente anche uno spunto di riflessione interessante un po' su tutte le dinamiche che concernono poi la storia di Giuseppe. Giuseppe viene venduto, Dio è con Giuseppe e Giuseppe diventa un pezzo grosso nella casa di Potifar, no? Questo capo delle guardie. E accade che la moglie di Potifar, probabilmente una bella donna, perché spesso i potenti hanno belle donne, poi le egiziane erano famose, le donne egiziane per la loro bellezza, mette gli occhi addosso a Giuseppe e comincia un lavoro con Giuseppe molto, molto deciso, no? Giorno dopo giorno, un po' come la Gucci. Ed è incredibile la capacità che ha Giuseppe di resistere in una situazione anche molto, molto difficile. Ed è interessante, ad esempio, vedere in parallelo questo con Davide, no? Davide nell'abbondanza. Guarda una donna, lui che ha tante donne, è ricco, è re e cade. Giuseppe nella penuria, lui che è lontano da casa, lui che non ha nulla, tutto quello che ha è in realtà in gestione perché è del padrone. Questa donna gli mette gli occhi addosso giorno dopo giorno e lui resiste. E tante volte c'è una lezione anche in questo, no? Che nell'abbondanza, nei momenti di grazia che sovrabbonda nella nostra vita, noi abbassiamo la guardia, nei momenti di penuria siamo molto più attaccati al Signore, più forti. E tante volte quindi i momenti no ci aiutano anche a formare quel carattere che ci permette una consacrazione, una santificazione più efficace. Giuseppe resiste a questa donna in maniera incredibile e c'è la dinamica successiva, anche interessante, che lui poi pagherà le conseguenze nell'immediato con la prigionia. E là anche c'è una riflessione, no, che si potrebbe fare su come l'obbedienza a Dio, il voler vivere come Dio vuole, il voler fare ciò che Dio considera giusto non porta a frutto immediato, anzi a volte porta al contrario. Magari al lavoro tutti rubano, tu no, e tutti comprano una macchina nuova e tu no. Magari al lavoro tutti leccano, come si vuol dire, no? Fanno i lecchini del capo, del boss, e vanno avanti, aiutando anche lo stesso a fare qualcosa di illecito, e tu questo non lo fai e resti indietro. Magari a scuola tutti copiano, tu non vuoi copiare e fioccano gli 8 e tu ti becchi 6,5. Hai studiato, ma non hai copiato dal migliore. Ecco, nell'immediato tante volte si pagano le conseguenze. Se pensiamo ai perseguitati, a coloro che rischiano la vita o la perdono per il Vangelo, no? Nell'obbedire alla fede, al Vangelo, alla chiamata del Vangelo, addirittura perdono tutto, muoiono. Quindi l'obbedienza non produce un frutto di giustizia immediato. E questa è un'altra lezione che la storia di Giuseppe ci dà. Così come un'altra meravigliosa lezione ce l'ha da Giuseppe con il suo comportamento sempre molto integro. Finisce lì come deportato, ma nella sua integrità manifesta testimonia di qualcosa che colpisce Potifar. Perciò Potifar lo mette in casa sua e gli dà tutto. E anche in prigione si accorgono di questo. E come l'integrità poi viene vista dagli altri, è qualcosa di bellissimo. E poi c'è il punto più alto della storia, no? Giuseppe diventa il secondo del faraone, c'è una carestia terribile, i fratelli vanno in Egitto per comprare grano, perché Giuseppe, avendo avuto conoscenza della carestia alle porte, per il santo e straordinario, profetico, avvertimento di Dio, prima al faraone che poi Giuseppe interpreta, in Egitto c'è grano e Giuseppe e i fratelli vanno in Egitto per poter comprare grano. Lì Giuseppe potrebbe vendicarsi, ma non lo fa. Mette alla prova i fratelli, molto bello questo, anche questo è uno spunto di riflessione interessantissimo, no? Vedere come Giuseppe non dice vabbè vi perdono e basta, ma attraverso quel giochetto che fa con la coppe e lo mette nello zaino di Beniamino e mette alla prova la lealtà dei fratelli verso il padre e verso il fratellino, poi il fratello più giovane, e vede un cambiamento nei fratelli quando

0: Sbaglio, Giuda? Se non sbaglio è Giuda, si offre dicendo prendi me e lascia stare Beniamino perché il nostro padre morirebbe se avesse questa notizia, considerata la vecchia notizia di Giuseppe morto, perché i fratelli avevano detto una bugia al padre, no? C'è questa dinamica molto interessante del Giuseppe mette alla prova i fratelli, che tante volte viene sottovalutata. Ma che in realtà ci insegna anche a stare attenti a non considerare il perdono come facciamo finta di niente. Il perdono non è facciamo finta di niente. Il perdono è dimenticare una colpa, ma è connesso il perdono al ravvedimento. E i fratelli qui manifestano un ravvedimento, non verso Giuseppe perché non avevano ancora capito che era Giuseppe, ma nel loro atteggiamento con Beniamino e con il padre, che non era lì, ma l'idea che il padre potesse soffrire anche la perdita di Beniamino. Si palesa il cuore dei fratelli, un cuore che soffriva. E anche quando parlano tra di loro, no? Questo è sangue di Giuseppe che grida, che emoziona Giuseppe, che capiva le loro parole, loro non lo sapevano. Anche lì si nota il cuore, se vogliamo, pentito dei fratelli, no? Il rimorso che era nel cuore dei fratelli. Quindi anche questo è uno spunto di riflessione interessante. Poi, ripeto, arriviamo al punto più alto dove Giuseppe è l'esempio straordinario del perdono. Giuseppe perdona qualcuno che lo ha, ecco, i suoi, potremmo dire, persecutori, no? Giuseppe perdona i fratelli che hanno fatto vivere a lui un inferno terribile fatto di notti senza dormire, di pianti, di dolore, di prigionia. E Giuseppe perdona i fratelli ed è bellissimo il modo in cui lo fa, qualcosa di emozionante, poi li ristabilisce lì in Egitto. Quindi la storia di Giuseppe è una storia incredibile, è una storia incredibile. Tante volte, come è giusto anche che sia, però quando si studia la storia di Giuseppe si cammina un po' nei capitoli e si notano questi aspetti meravigliosi della storia. Però se vogliamo fare il gioco giusto, a mio parere, dobbiamo mettere tutta sta storia all'interno di tutto il pacchetto di Genesi. E tutto il pacchetto ha come tema, in questa fase, la promessa. Dio sta portando avanti la sua promessa. E la promessa era in parte adempiuta, no? Dio aveva detto ad Abramo ti darò un figlio, questo era successo. E poi aveva detto ad Abramo che questo figlio avrebbe dato vita a una discendenza numerosissima. Questo non è ancora avvenuto, anche se la famiglia è bella grossa. Però vediamo come si sta sviluppando la promessa. Ricordiamo che Genesi finisce con la famiglia in Egitto numerosa, circa 77 se non sbaglio, persone, e poi quando apri Esodo c'è un popolo intero, quindi Dio sta continuando a portare avanti la promessa. Ma proprio il tema della promessa è quello importante, perché la storia di Giuseppe non è la storia di Giuseppe, ma è se vogliamo, storia della fedeltà di Dio che si manifesta verso Israele, Giacobbe, su cui c'è la promessa, nonostante tutto e attraverso tutto. Cioè potremmo dire nonostante il male e attraverso queste esperienze cattive, Dio mantiene la sua fedeltà. E questo è un qualcosa che attraversa tutta la storia di Giuseppe, a partire da un punto che ci aiuta a vedere questo filo conduttore, che sono i sogni che Giuseppe ha. No, spesso viene chiamato il re dei sogni, il principe dei sogni. Giuseppe ha questa storia incredibile, dai sogni alla gloria, no? Da sogni che parlano di qualcosa che sembrava impossibile alla realizzazione di quei sogni di fatto, quando i fratelli si inchinano davanti a lui, che è diventato principe d'Egitto. Ma questi sogni perché ci sono? No, uno si potrebbe fare questa domanda, ma qual era il valore dei sogni? Perché se noi potessimo. Possiamo fare un gioco, no? Possiamo dire eliminiamo i sogni. Io parlo dei sogni avuti quando era ragazzo, no? Lui sogna le stelle che si inchinano, il sole e la luna che si inchinano e tutti percepiscono qualcosa in quei sogni. Dicono: ma che stai dicendo? Che ci inchineremo un giorno davanti a te e ti serviremo? Quindi c'era un po' questa lettura dei sogni di Giuseppe, che erano dei sogni particolari, no? Probabilmente Giuseppe aveva avuto altri sogni in vita, figli di, che so, troppo cibo stasera, bevuto troppo e sogno qualcosa. Ma quei sogni erano particolari, perciò Giuseppe li presentava ai fratelli, quindi sogni che lui viveva non come sogni e basta, ma come vere e proprie finestre che si aprivano sul futuro, quindi finestre profetiche. E quello che è interessante qui è che se noi togliamo questi sogni, la storia va avanti comunque. Cioè, probabilmente i sogni e questa dinamica dei sogni che Giuseppe poi presenta ai fratelli aveva un peso sull'odio dei fratelli, non erano la base del problema. La base del problema erano questi favoritismi e quindi la prospettiva di perdere l'eredità, probabilmente, no? E poi il carattere di Giuseppe, che è tutto simpatico, dice: sapete che un giorno tutti vi inginocchierete davanti a me? No? E quindi c'era tutto questo. Però in realtà, se noi togliamo i sogni, la storia va avanti comunque. Lui sarebbe stato probabilmente venduto comunque. Sarebbe finito in Egitto comunque e avrebbe potuto fare quello che ha fatto comunque. Perché i sogni? Qual è lo scopo di questo nella storia? Probabilmente c'è uno scopo soggettivo, cioè i sogni servivano a Giuseppe per poter andare avanti. Cioè, quando Giuseppe si trovò probabilmente in Egitto venduto, in una situazione disperata, probabilmente quei sogni, penso, tornavano alla mente di Giuseppe. Era un modo in cui Dio manteneva accesa la speranza di Giuseppe, che Dio aveva un piano per lui speciale. Forse c'è anche questo. Ma sicuramente c'è il fatto che attraverso i sogni che Dio dà a Giuseppe da fanciullo, quando è ancora a casa con i fratelli, Dio mostra che tutto quello che avverrà dopo è perfettamente nei suoi piani. Che Dio non stava risolvendo un errore, ma che Dio era il grande progettista dietro. Ripeto, dove inizia la libertà nostra, la sovranità di Dio? Non entro in questo tema complicatissimo e neanche una risposta, che non credo che qualcuno possa mai presentarci una risposta perfetta, senza criticità. Però il tema è questo, no? Che i sogni che leggiamo nei primi capitoli di Genesi, della storia di Giuseppe, il capitolo 37, che parla di questi sogni di Giuseppe, sono una finestra evidente sul progetto che appartiene a Dio lì, è Dio che sta muovendo le cose. Quindi quando noi troviamo alla fine Giuseppe in Egitto, del secondo del faraone, c'è qualcosa di bellissimo lì, noi possiamo in un certo senso vedere le due colonne che tengono la storia, i sogni, la profezia della gloria di Giuseppe e poi la realizzazione di fatto storica della stessa gloria. Quindi è evidente che è tutto un piano di Dio. Ed è un piano di Dio che ha uno scopo preciso, che è quello che Giuseppe manifesta alla fine quando si presenta ai fratelli. Quando Giuseppe si presenta ai fratelli e i fratelli sono tutti spaventati, terrorizzati. Bellissimo il capitolo 45, Gesù dice: fate uscire tutti, dice Giuseppe. Io sono Giuseppe, versetto 3 del capitolo 45. Mio padre vive ancora, ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza, erano terrorizzati. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse loro: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto, ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Ecco, questa frase non va letta nei termini di una deresponsabilizzazione dei fratelli rispetto all'evento terribile di aver quasi ucciso Giuseppe e poi venduto Giuseppe e poi mentito a Giacobbe per anni. Loro restano colpevoli di questo. Ma la lettura che dà Giuseppe è la lettura che noi dobbiamo tenere in considerazione come la lettura della questione. Cioè che la storia di Giuseppe non è la storia di Giuseppe, è la storia del Dio fedele che all'interno di una dinamica così terribile trae fuori il bene, e il bene è l'adempimento, il mantenimento di quella promessa. Lui sta mantenendo in vita la famiglia. E così quando arriva la carestia nel mondo, cioè nel mondo, in quella parte del mondo, loro restano vivi, restano in vita, perché l'Egitto ha ciò che serve. E Dio ha mandato, scusate, Giuseppe in Egitto proprio con questo scopo: preservare la famiglia, mantenere la sua promessa. Ecco perché dico, all'interno di tutto il contesto, io credo che la storia di Giuseppe sia ancora una volta la storia della fedeltà di Dio verso Abramo e poi Isacco e poi Giacobbe. La fedeltà di Dio alle sue parole. Dio dice qualcosa ed è quello. non cambia, la sua parola non cade in terra, dice, no? Non cade in terra. Quindi Dio mantiene la sua fedeltà. Dio è fedele ancora e mantiene in vita questa famiglia. E lo fa usando una storia incredibile. E qui arriviamo al punto del punto. Perché la storia di Giuseppe, a mio parere, può essere letta in questo doppio livello, no? E poi le due cose convergono. Da una parte la storia di Giuseppe. Giuseppe è l'emblema, la storia di un venduto, perseguitato, allontanato, che perdona i suoi aguzzini. No, è colui che riversa il suo perdono sui colpevoli. È la storia del perdono. È l'emblema del perdono, il perdono meraviglioso. Il potente che può distruggere e vendicarsi non lo fa. Ma usa bontà e nella sua bontà chi deve pagare con la morte ottiene la vita. Vedete che bellissima storia. E questa storia si innesta dentro un più largo orizzonte che quello che, della promessa che Dio sta mantenendo. Della promessa di Dio che sta andando avanti, del Dio che usa questa storia incredibile per portare vita alla famiglia su cui poggia la promessa, per continuare ad adempiere la sua promessa. Quindi potremmo dire che in questa sezione di Genesi, no, Giuseppe ci mostra Dio mantiene la sua promessa mediante una storia di perdono. E questo ci lancia proprio in bocca alla croce, ci lancia a Gesù. È interessante notare che in tutto il Nuovo Testamento Giuseppe non viene mai usato come immagine di Cristo, eppure sembra l'immagine per eccellenza di Cristo, forse è talmente scontata che hanno voluto usare altre. Ma Giuseppe è l'immagine di Gesù Cristo, colui che viene venduto dai suoi, odiato dai suoi fratelli, che nella sua gloria perdona. E non usa vendetta, che nella sua sofferenza crea redenzione, perché se il popolo, cioè se la famiglia, ha potuto vivere, è stato grazie alla sofferenza di Giuseppe e alla sua storia, e grazie per il suo perdono. Quindi nella sua sofferenza, nel suo perdono, Giuseppe porta vita agli aguzzini. E nel fare questo, Dio mantiene la sua promessa. Ed ecco che, ripeto, siamo da Gesù. Dio aveva fatto una promessa ad Abramo: in te io benedirò tutte le nazioni della terra. Una promessa che prende vita in Genesi 12 e che ha un eco alle sue spalle, l'eco di Genesi 3: un giorno io schiaccerò il serpente. Ebbene, Dio ha mantenuto questa promessa. Ha mantenuto la promessa che avrebbe schiacciato il serpente e avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra. E ha mantenuto questa promessa mediante una storia. Che è la storia di un suo servo, l'unto suo, il Cristo, che è venuto, che è stato odiato dai suoi, è stato venduto dai suoi, è stato ucciso dai suoi. Ma in questo dramma terribile, Gesù ha portato la vita mediante il perdono e la grazia a coloro che lo avevano ucciso, a tutti noi, perché Gesù è stato ucciso dal mondo, il mondo ha odiato il Cristo e l'ha appeso ad un legno, ma quel legno è diventata la porta d'ingresso per la vita. E in quel legno Dio ha adempiuto, completato, mantenuto fino in fondo la sua promessa. Quindi è una storia incredibile non solo perché la si legge in sé come storia incredibile, ma quando la si innesta in tutto il sistema di Genesi. Diventa, a mio parere, ancora più straordinaria come proiezione, no? Su Gesù, come ombra di Gesù. Quindi, concludendo, ripeto, siamo sui 30 minuti. La storia di Giuseppe ha tanti spunti interessanti. Sarebbe bello fare uno studio su Giuseppe. Però il nocciolo della sua storia è quella del perdono, no? Venduto, odiato, lui perdona i suoi aguzzini nel fare questo portavita agli stessi. E questa storia si innesta dentro la storia più ampia. Dio mantiene le promesse. Quindi possiamo dire che Dio mantiene la sua promessa mediante una storia di perdono. perdono i colpevoli che non meritavano il perdono, ma che vengono perdonati per grazia. E in quel perdono c'è la vita. Ebbene, è un'ombra di Cristo straordinaria, perché Dio mantiene la sua promessa di schiacciare il serpente, di benedire le nazioni della terra, di portare la salvezza e tutte poi quelle promesse meravigliose che attraversano le scritture profetiche, no? Di queste finestre che si aprono sui tempi di speranza, di restaurazione, di salvezza, di abbondanza. Ecco, tutte quelle promesse alla fine si realizzano in Cristo. Quindi Cristo diventa il perno su cui la promessa, le promesse prendono vita fino in fondo, e quel perno è una storia di perdono, è la storia di qualcuno che è arrivato, è stato odiato, venduto, ucciso, ma non ha usato vendetta, ma perdono, non ha massacrato il suo nemico, ma lo ha abbracciato. È la storia di una morte che porta vita, di tenebre che portano luce, di una sofferenza che diventa medicina, cura per gli altri. Ed è quello che Cristo realizza alla fine grandemente. Giovanni 3,16, che è un versetto famosissimo, ci dice proprio questo: no, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio affinché chiunque crede a lui non perisca, ma abbia la vita. Quindi Dio ha dato Gesù per realizzare quella promessa di portare benedizione a tutti, salvezza a tutti, di schiacciare il nemico, di vincere la morte e tutte le altre promesse che leggiamo anche successivamente, no? Scrivere la legge nei cuori affinché lo Spirito scenda su tutti, quindi qualcosa, la rigenerazione, la resurrezione, cioè tutte quelle promesse, Dio le mantiene in Cristo. E quella storia che realizza queste promesse è una storia di perdono, è la storia straordinaria di perdono. Che Dio ci possa far riflettere su questo in due modi, e concludiamo. Il primo è di chiedere perdono a Dio. Lui ha preparato per noi una strada. Non è vero che Dio non si interessa del mondo. A volte sentiamo queste frasi: Dio se ne frega, se Dio avesse un cuore per il mondo non vedremmo tutta la sofferenza che c'è. Certo che c'è sofferenza, ma non l'ha creata Dio. Sofferenza è la conseguenza di aver abbandonato Dio. Se ti allontani dalla sorgente della vita, vivi nella morte. Se ti allontani dalla sorgente di comunità, della comunione, Dio in sé comunione, allora vivi il conflitto. Se ti allontani dalla pace, la sorgente della pace che Dio, vivi nella guerra. Se ti allontani dalla luce, vivi nelle tenebre. Se ti allontani dalla verità, vivi nella menzogna e in tutte poi le declinazioni che la menzogna ha, tante bugie che vengono a svilupparsi in tanti sistemi che poi entrano in conflitto tra di loro. Il mondo è questo, il mondo è il risultato di un abbandono, l'abbandono di Dio, ma non Dio ha abbandonato noi, ma noi abbiamo abbandonato Lui. E di conseguenza Dio ha il diritto di lasciarci alle nostre passioni, come dice Romani 3, e questo è il frutto. Però Dio non è un Dio che è lì e non vede l'ora di distruggere tutto. Se avesse voluto fare questo, l'avrebbe già fatto. E non sta neanche lì a godersi lo spettacolo di un serpente che si mangia la coda, e quindi di questo mondo che implode in sé, e Dio gode nel vedere come finalmente paghiamo le conseguenze, le nostre colpe in noi stessi. No, Dio ha preparato una strada, gli ha preparato una strada, gli è costata anche tanto, no? Perché ha dato suo figlio per noi. Ed è una strada incredibile che ha preparato, e non ci chiede di essere perfetti, perché se fosse stato possibile essere perfetti, sarebbe bastata la legge, non avremmo avuto bisogno di Gesù. La legge invece ha indicato, ha mostrato le nostre impossibilità, la nostra incapacità, e Gesù è intervenuto in questo. E Dio ha preparato questo perdono, quindi si tratta di chiedergli perdono e di decidere di dare fedeltà a Lui, seguire Lui. Se già abbiamo fatto questo, la storia di Giuseppe, che rimanda alla storia di Gesù, e la storia di Gesù, Filippesi ci spiega benissimo, no? È un Dio che si è svuotato per salvare. E allora la Chiesa dovrebbe essere non tanto il luogo dell'ordine, sì, va bene anche quello, il luogo della dottrina, certamente ci vuole quello, il luogo dell'adorazione fatta bene, tutte cose che sono buone, non sto dicendo che sono sbagliate. Il luogo dell'integrità, per amor del cielo, la Chiesa dovrebbe essere quel luogo, o del formalismo, voglio dire della forma anche integra, cioè il vero cuore della Chiesa dovrebbe essere proprio la grazia. Cioè la Chiesa nasce dalla grazia, dovrebbe vivere di grazia, dovrebbe respirare grazia, dovrebbe respirarsi No, potremmo dire all'interno della Chiesa si dovrebbe respirare la grazia. Cioè, chi entra in una Chiesa non dovrebbe avere come primo impatto la dottrina. Ma che dottrinano questi? Oh, ma che ordine hanno qui? Oh, ma come cantano bene questi? Ma questo potrebbe arrivare anche dopo. La prima cosa che intuitivamente dovrebbe arrivare in faccia a chi entra in una Chiesa, vera Chiesa, è quanto si amano questi, oh. Come si perdonano, quanta compassione usano gli uni con gli altri. Dovremmo essere più così. E Dio vuole che siamo così. E ci vuole rendere così. Va bene, Dio vi benedica. Ci vediamo alla prossima.
1: Bene, scusate. Opla. Eccoci a noi. Grazie Stefano, grazie per come hai condotto il messaggio questa sera e volevo fare un po' di pubblicità. Manca un mese circa per il campo argento che verrà fatto al Betel e in quell'occasione ci sarà un tema. Nulla è stato inutile, sviluppato in 5 serate, che racconterà esattamente la storia di Giuseppe. Quindi, se volete saperne di più sulla storia di Giuseppe, prenotatevi dal 20 al 27 di giugno al Betel, provincia di Foggia, e naturalmente ci sarà anche Michele Colangelo di Monte Sant'Angelo, che lui porterà un altro studio. L'armatura del cristiano. Quindi, se volete essere dei nostri, sarete i benvenuti, sarete coccolati per una settimana a stare insieme con noi. Bene, siamo giunti al termine. Se volete prenotarvi, potete chiamarmi tranquillamente in privato. E quindi niente, che devo dire più? Niente, finito. E quindi domani è domenica e come al solito vi diciamo andate nelle vostre chiese per seguire il culto, altrimenti potete seguirci, se non avete la possibilità di andare in una chiesa, potete seguire il culto che verrà fatto domani mattina come al solito. Quindi vi auguro una buona serata, una buona notte, che il Signore vi benedica, che il Signore ci benedica grandemente. Buona serata.

La chimica della gioia, parleremo delle carenze invisibili perché a volte non ci rendiamo conto e vedremo le connessioni tra Bibbia e neuroscienze. Le neuroscienze ci dicono che il cervello è l'organo più affamato del corpo. Infatti per questo dobbiamo anche bere tanta acqua, oltre che nutrirci di cibo, ma l'acqua è fondamentale proprio perché il nostro cervello è formato da una grande quantità di acqua. Se viene a mancare l'acqua nel nostro cervello, naturalmente poi il cervello non funziona come dovrebbe. Quindi quando mancano alcuni mattoni fondamentali, la nostra architettura emotiva crolla. Quindi non è solo un discorso fisico, ma a livello emozionale, quando ci sono delle carenze, quelle carenze poi si ripercuotono anche per quello che riguarda il nostro aspetto emotivo. Ad esempio, prendiamo il complesso B, quindi la vitamina B1, B2, 12, eccetera, e i folati. Vengono considerati guardiani del sistema nervoso. Le vitamine B sono essenziali per la produzione di serotonina e dopamina. Una carenza di B12 o folati provoca nebbia cognitiva, irritabilità e depressione. Senza di esse, quindi senza queste vitamine del gruppo B, i neuroni non comunicano bene. Nella Bibbia troviamo un episodio in cui si racconta in Prima Re 19 che il profeta Eliseo è depresso e desidera morire. Proprio dice: Signore, non sono rimasto solo, preferisco morire, non riesco più a vivere in questo mondo. E ha vissuto delle situazioni emotive molto forti e anche a livello fisico. E cosa fa Dio? Dio non gli fa un discorso teologico, ma gli manda un angelo con cibo e acqua. Perché Dio riconosce che lo spirito di Elia non può guarire se il suo corpo è esausto e denutrito. Vitamina D viene considerata l'interruttore della luce interiore. Il cervello è pieno di recettori per la vitamina D. Essa regola l'enzima che trasforma il triptofano in serotonina. Poca vitamina D significa letteralmente poca luce nel sistema limbico, che è l'area delle emozioni. Abbiamo un testo nella Bibbia, in Ecclesiaste 11:7, dove sta scritto: la luce è dolce e fa bene agli occhi vedere il sole. Quindi la scrittura associa costantemente la luce alla vita e al favore divino. A livello biologico, la luce solare attiva la biochimica della speranza. Andiamo a parlare del magnesio, che è considerato il minerale della pace. Il magnesio modula la risposta allo stress. Una carenza rende l'amigdala, che è il centro della paura, iperattiva. E ci sentiamo in questa maniera costantemente minacciati e ansiosi. Nella Bibbia il concetto di shalom, pace, non è solo assenza di guerra, ma pienezza di salute. Quindi shalom non significa solo pace, ma anche salute, benessere. Il magnesio è il minerale che permette al corpo di integrare in questo stato di calma. E quindi cosa succede? Che entrando in questo stato di calma, la meditazione e la preghiera sono facilitati. Andiamo alla connessione tra intestino e cervello, che alcuni chiamano secondo cervello l'intestino. Se il microbiota è alterato, quindi se abbiamo disbiosi, il segnale che arriva al cervello è di allerta e pericolo. Perché? Il 90% della serotonina è prodotta dall'intestino. Se mangiamo male, quindi eccesso di zuccheri, cibi ultraprocessati, distruggiamo i batteri che ci aiutano a essere felici, batteri che compongono il nostro microbiota. Un testo biblico in Prima Corinzi 6:19 dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Quindi avere cura di ciò che mangiamo è, possiamo considerarlo un atto di culto e anche di responsabilità verso il dono della vita che ci è stato fatto. Andiamo a qualche strategia pratica, quindi per passare dall'infelicità alla pienezza. Ci sono delle azioni che uniscono sia il dato scientifico che il gesto spirituale. Ad esempio, per nutrire il nostro tempio, il nostro corpo. Integrare omega 3 è importante, magnesio, perché? Perché questo è omega 3 e magnesio, entrambi sono fondamentali per le membrane neuronali. Quindi quando noi onoriamo il progetto biologico di Dio, permettiamo quindi alla nostra biologia di sostenere la nostra fede. Quindi possiamo avere anche dei momenti in cui ci sentiamo un po' deboli nella fede, e non è solo un discorso legato alla sfera spirituale, ma potrebbe essere un discorso legato alla sfera nutrizionale.
l'importanza della meditazione e del respiro. La respirazione profonda sappiamo che calma il nervo vago e riduce il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Infatti, parlando di respiro, la parola spirito in ebraico, ruach, significa respiro. Quindi quando respiriamo consapevolmente stiamo riattivando la connessione con la vita stessa. Andiamo a parlare di linguaggio della speranza, perché abbiamo detto tante volte che le parole che usiamo proprio in maniera fisica modellano il nostro cervello. Si parla di neuroplasticità. Un testo dei Proverbi è proprio illuminante. Proverbi 18:21 dice: morte e vita sono in potere della lingua. Quindi dobbiamo smettere di nutrirci di lamentele, perché questo cambia la biochimica del sangue. Quindi quando parliamo di infelicità, possiamo pensare che può essere un grido del corpo, e quindi il corpo ci chiede aiuto e lo fa dandoci questo senso di infelicità. Dio ci ha creati come un sistema integrato. Più volte abbiamo detto, siamo interconnessi, non ci sono queste separazioni tra la parte fisica e la parte spirituale e emotiva. Quando nutriamo il corpo con i minerali e le vitamine corrette, diamo ali anche, diciamo, alla nostra anima, che quindi si sente più forte, quindi può volare. Torniamo a parlare di magnesio, proprio perché appunto la salute e la speranza sono importanti nella nostra vita. Quindi il magnesio, abbiamo visto che è il minerale della pace, quella pace che in ebraico si dice shalom, e c'è proprio un ruolo biopsichico, perché il magnesio è il sedativo naturale, calma l'eccitabilità dei nervi e riduce il cortisolo. Quindi, come abbiamo visto prima, senza il magnesio è come se fossimo sempre in stato di attacco e fuga, quindi sempre in allerta. Il Salmo 4:8 dice: in pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, mi fai riposare al sicuro. Quindi, quando ci sentiamo ansiosi, a volte l'ansia cosa fa? Ci anche impedisce di pregare, non ci sentiamo nello stato di pregare. Allora, integrare il magnesio la sera può dare quello sprint, quell'aiuto fisiologico per dare appunto la pace, lo shalom. E tornando alla vitamina B, quindi il ruolo biopsichico delle vitamine B, quindi del gruppo delle vitamine B, che poi diventano i motori della mente. Quando noi abbiamo una carenza, questa carenza spegne la motivazione e crea l'apatia. In Romani 12:11 sta scritto: non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Quindi l'azione pratica è quella di comprendere come nutrire il nostro sistema nervoso permette anche allo spirito di essere più attivo. Il miracolo della vita. La vita è un miracolo, dobbiamo mantenerla veramente attiva, viva e felice. Torniamo a parlare di quelle che possono essere le vitamine, i minerali e come possono influire in quella che non solo la nostra salute fisica, ma anche quella emotiva e spirituale. E quindi stiamo parlando un po' di strategie pratiche. Ritornando alla vitamina D, possiamo collegare quindi la vitamina D alla luce e alla luce della parola anche. Quindi la vitamina D è un pro-ormone che attiva i geni della felicità. Quindi non si parla più di vitamina D come vitamina, ma proprio di un pro-ormone. La sua carenza è legata alla depressione stagionale e alla tristezza profonda. Per questo la vitamina D va integrata, quasi tutti noi dobbiamo integrarla. Basta fare un esame per vedere il valore, perché se il valore appunto è inferiore ai 40, bisogna integrarla, perché il valore ottimale sarebbe tra i 50 e gli 80. Quindi controlliamo il nostro valore riguardo alla vitamina D. Quindi abbiamo detto che appunto un pro-ormone, che la sua carenza è legata alla depressione stagionale e alla tristezza profonda. Un riferimento biblico, nel Salmo 119:105 dice: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio cammino. Allora potremo fare qualcosa di pratico. Esponiamoci al sole, che attiva la vitamina D, mentre meditiamo sulla parola, che è la luce dello spirito, e così attiviamo in maniera esterna la biologia della luce e a livello interno la parola di Dio, che è la luce per noi, attiverà lo spirito. Andiamo agli omega 3.
la fluidità dell'amore, il ruolo un po' biopsichico. Questi grassi rendono le membrane dei neuroni elastiche, quindi un cervello rigido fa fatica a cambiare prospettiva e rimanere incastrato in pensieri ossessivi. Un testo di riferimento, Ezechiele 36:26, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Cosa possiamo fare praticamente? Quindi gli omega 3 aiutano a mantenere un cuore di carne a livello cellulare, rendendoci più elastici, più plastici e più pronti a perdonare e a cambiare rotta. Quindi a livello mentale, quindi siamo più elastici e quindi questo può portare anche ad essere più facili nel perdonare, quindi a mantenere meno i risentimenti. Andiamo a l'armonia finale, alcune strategie. In alcuni seminari il dottor Alonso Mario Puig dice che il nostro cervello non distingue tra un pericolo reale, quindi un leone ad esempio, e un pericolo immaginario che può essere una preoccupazione per il futuro. Quindi dobbiamo capire che, essendo che non fa questa distinzione, la chimica che si attiva è come se noi fossimo realmente in pericolo quando noi pensiamo e siamo preoccupati rispetto al futuro. Quindi cosa possiamo fare oggi? Un esercizio: parla col tuo corpo. Quindi chiediamoci se ci sentiamo un po' strani, un po' tristi. Ho dormito abbastanza? Ho mangiato bene? Mi sono esposto alla luce? Non dobbiamo colpevolizzarci, perché a volte c'è una stanchezza del corpo che si trasferisce anche su quelle che sono le condizioni nostre emotive e spirituali. Usa il respiro della vita, quindi quando senti che c'è un'infelicità che ti sta travolgendo, fai 10 respiri addominali profondi. A volte non riusciamo a farli, in genere respiriamo molto, molto superficialmente, invece cerchiamo di respirare profondamente, quindi utilizziamo il diaframma, perché le neuroscienze dicono che in questa maniera, quando noi facciamo questi respiri profondi, noi diciamo qualcosa al nostro cervello, stiamo dicendo che sei al sicuro. E secondo la Bibbia, quando noi respiriamo, il respiro è anche un sinonimo di spirito nella Bibbia, quindi noi accogliamo in quella respirazione, possiamo farlo diventare, possiamo far diventare la respirazione proprio come un atto di preghiera. Quindi quando noi respiriamo ci ricordiamo che Dio ci ha dato il suo spirito per essere un essere vivente, quindi Dio soffiò il suo respiro, il suo spirito perché Adamo diventasse un essere vivente. Poi un'altra cosa che possiamo fare è sposta il focus. Il modo più veloce per cambiare la propria chimica interna è la gratitudine. Quindi quando sentiamo che dentro di noi c'è tristezza, infelicità, insomma tutte queste cose che un po' ci buttano giù, allora facciamo qualcosa, elenchiamo 3 cose, anche piccole, per cui essere grati e ringraziare quindi il Signore. Nel momento in cui noi riscopriamo le cose positive che stanno attorno a noi, noi non facciamo altro che permettere al nostro cervello di rilasciare dopamina, che ci permette di sentire quel senso di felicità, di serenità, di positività. Quindi sono piccole strategie, ma sono molto importanti. Quindi quando ci sentiamo un po' giù, cerchiamo di capire se c'è qualche carenza, se abbiamo dormito poco, se abbiamo bisogno di integrare.

0: o ne prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e di questo, Patrizia ed io, ci rallegriamo molto, perché desideriamo iniziare insieme a voi la lettura dal Vangelo di Giovanni del capitolo 9, e Patrizia ci leggerà i primi 5 versetti.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».

Il testo alla nostra attenzione sembra essere la logica continuazione dei fatti narrati nel capitolo precedente. Pertanto possiamo pensare che si tratti dello stesso giorno. Gesù non fuggì precipitosamente dal tempio spaventato da quei gesti minacciosi. Si allontanò, imbattendosi di lì a poco in quel povero uomo, in quell'uomo cieco dalla sua nascita, che seduto lì, nel pressi del tempio, domandava l'elemosina. La precisazione che la sua malattia risaliva alla sua nascita ne mette in luce tutta la gravità. Gesù lo vide e non rimase indifferente davanti alla sofferenza di quel povero uomo. Il sentimento che lo animò è ben espresso dalla considerazione intorno alla necessità, c'è tutta la gravità. Gesù lo vide e non rimase indifferente davanti alla sofferenza di quel povero uomo. Il sentimento che lo animò

0: tempo del suo ministero terreno e quello della sua dipartita. Noi possiamo applicare questa figura al tempo della nostra vita, un tempo in cui siamo chiamati ad operare prima della venuta della notte della morte. Dato che nessuno di noi conosce l'ora della propria morte, l'invito ad agire in conformità alla volontà divina per fare del bene acquista il senso della necessità, dell'urgenza, della impossibilità di rimandare. Il saggio Salomone nell'Ecclesiaste scriveva: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo, fallo con tutte le tue forze, fallo subito, perché dopo la morte non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Pur nei limiti delle nostre possibilità umane, siamo chiamati a cogliere il momento in cui il Signore ci pone davanti ad un compito, ad un bisogno, ad una sofferenza, ad un impegno, e non possiamo perdere tempo a filosofare, a chiederci le cause, le motivazioni degli avvenimenti. Dio ci chiama ad agire, ci chiama a farlo subito e a farlo con passione, con dedizione, con amore. Se saremo sordi a questo richiamo, mieteremo ciò che avremo seminato e, avvicinandoci al traguardo della vita, saremo senza dubbio presi da rimorsi e da rimpianti. Gesù dichiarò nuovamente di essere la luce del mondo. Essendo la luce del mondo, non poteva evitare di agire mentre era nel mondo. E agì in conformità al suo essere. Se noi siamo cristiani, se siamo portatori della luce di Cristo, anche noi siamo chiamati ad agire, ad operare in modo conforme alla nostra condizione, manifestando concretamente l'opera che Dio ha compiuto per trasformare le nostre vite. E, come fece Gesù, potremo evidenziare la realtà non con delle facili e semplici parole, ma con i fatti concreti del nostro quotidiano. Vi giunga gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Ho già ricevuto diverse telefonate da parte vostra in questi giorni che abbiamo parlato, ci siamo occupati dei bambini e di questi centri di bellezza a loro riservati in vari paesi di cultura occidentale come gli Stati Uniti, l'Australia, la Gran Bretagna, eccetera. E si diceva che in fin dei conti urge cambiare metodo da parte dei genitori nei confronti dei figli, cioè è un errore, e questo è quanto sostiene anche una psicologa canadese che ha pubblicato di recente un libro intitolato La sindrome del bambino viziato. Il nome della psicologa è Maggie Mayman. Dice che è un errore, insomma, darle tutte vinte ai figli facendosi schiavizzare da loro, magari perché ci si sente in colpa del poco tempo che si riesce a dedicargli perché si è troppo impegnati sul lavoro o in altre faccende. No, dice, i genitori devono pensare a se stessi come a un consiglio di amministrazione di un'azienda, e al tavolo delle decisioni i figli non sono ammessi perché sono come dei semplici dipendenti. In più bisogna far capire ai bambini che all'interno della famiglia tutti devono rispettarsi a vicenda. Tradotto nella realtà significa non lasciare che i figli tengano in ostaggio la nostra vita, o che rovinino l'intimità coniugale, o che ci impediscano di prenderci cura anche di noi stessi. Questo dice Maggie Mayman. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Immagina di essere in un piccolo aeroplano e la turbolenza si fa intensa. Il pilota ti ordina di metterti immediatamente il paracadute perché in qualche momento ti potrebbe venir detto di saltare giù. Accade il peggio. L'aeroplano si incendia. Tu salti, il paracadute si apre e tu arrivi a toccare terra. Ma qualcuno non ha preso seriamente l'istruzione del pilota e non si è messo il paracadute in tempo. E sono morti. Voi siete in Cristo Gesù. 1 Corinzi 1:30. La parola greca in, utilizzata qui nell'originale, significa dentro dal dentro. Quando credi nel Signore Gesù Cristo, tu divieni unito con la sua persona, come qualcuno che è legato per la vita ad un paracadute. Essere in Cristo, unito a Lui, è essenziale perché Dio ti vede attraverso di Lui. Confida nel Signore Gesù, proprio come metteresti la tua fiducia nel paracadute mentre salti da un aereo. E poi, anche se non lo senti, credi per fede che tu sei in Cristo Gesù. Essere in Cristo significa condividere tutto quello che Lui ha fatto. Significa che, come credente, occupi una nuova posizione agli occhi di Dio. Caro amico, siccome sei suo figlio, Lui ti dà vita e vita eterna.
0: Appuntamento a domani.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Da Esther Botturi ascoltiamo il motivo Osanna.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.
1: Dai Worship Ensemble ascoltiamo il motivo Adorerò.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Da Filippo Femminò ascoltiamo il motivo: il tuo nome è vita.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. Buon ascolto!

0: Bene, vogliamo pregare?
1: Signore, ti ringraziamo di questa giornata, ti ringraziamo per il piacere di essere qui, cioè di poter ascoltare la tua parola in piena libertà. Signore, fai che i nostri orecchi possano essere pronti a ricevere la tua parola e le nostre mani pronte a metterla in pratica. Signore, ti preghiamo di guidare il tuo padre con te, così di lui, Signore, dai la forza e dai noi la forza di comprendere quello che tu dici. Signore Gesù.
0: Eccoci qua. Allora, stamattina vogliamo vedere insieme, sempre su come conoscere la volontà di Dio, basato sull'autorità di Dio nella nostra vita. E stamattina voglio cercare di adesso andare su, diciamo, sul pratico. Cioè, l'abbiamo parlato di tante cose, spero tutto è rimasto in memoria. Tanto cominciamo. Quali sono le tre cose che dobbiamo, diciamo, avere di questione di cuore prima di anche cercare la volontà di Dio nostra? Primo, riconoscere l'autorità di Dio. Secondo, devi sapere qual è lo scopo della sua volontà. E la, terzo, avere un cuore di misericordia sia verso Dio, cioè nelle cose sue, sia per quanto riguarda gli altri. Poi siamo andati avanti, abbiamo visto pure alcuni principi della volontà di Dio, uno dei quali era, bravo, questo è il modello biblico che abbiamo visto. Poi, andando avanti, i principi, uno era, se vogliamo conoscere la volontà del Signore non giriamo intorno a tante cose meravigliose, andiamo alle scritture, che è una fonte sicura, e basiamo su quello. E poi abbiamo visto che la scrittura copre tutte le sfere della vita, non solo una parte. E dunque, molte volte noi siamo, io seguo il Signore in questo, ma per le altre cose decido io. No, la scrittura copre tutto. E l'altro, la Bibbia ci guida sia direttamente che indirettamente. Allora, quello che voglio fare stamattina è cominciare a vedere alcuni passi per prendere decisioni buoni. Prendere decisioni buone. Vuoi sapere, mi imbroglio sempre con maschile e femminile. Pazienza. Decisioni buone. Buone. Allora, noi, io non vi conosco tutti, vi sto conoscendo, boh, chi ha soltanto di vista, con qualcuno sto parlando, però non so voi il vostro stato davanti al Signore, chi è credente, chi si è impegnato per il Signore, chi forse non l'ha fatto, lo vuole fare, benissimo. Però molte volte ci sono persone che confessano con la bocca Dio, dicono che vogliono camminare nelle vie del Signore, magari vanno in chiesa, fanno tutto quello che si fa in chiesa, ma nella propria vita personale le scelte non sono assolutamente basate su quello che Dio vuole. Questo si può fare dire in questi termini: c'è il Dio confessato e poi c'è il Dio vissuto, e spesso volte sono due cose nettamente distinte. Confessiamo Dio, sì, io credo in Dio, come no, come diceva l'altra volta, come se a volte si fa a Napoli, mica sono animale, come credo in Dio? Però la vita vissuta non ha niente a che vedere con questa affermazione di fede. E come vedete, dipenderà dalle vostre scelte, dei vostri impegni, di cosa seguirà nella vostra vita. E dunque, come possiamo fare per vivere, conoscere la volontà di Dio nella nostra vita? Io voglio vedere 7 passi insieme, magari 3-4 stamattina e gli altri 3 questo pomeriggio, e spero che ci possa aiutare. E io vorrei avere un po' di feedback. Come si dice feedback? Ma avete capito feedback? Vabbè, ormai. Allora, il primo cosa da fare, sembra una cosa molto banale, invece è molto importante ed è un principio molto biblico: raccogliere tutti i fatti prima di decidere. Bravo, bravo, è un eccellente esempio. Avete raccolto parecchi fatti e avete, spero, saputo distinguere fra chi diceva le fesserie, e ovviamente non voglio tirarmi in ballo in questo, tante cose fuorviante, però siete riusciti bene o male a trovare la verità, perché avete con attenzione guardato i fatti. Sai una cosa, molte volte nel seguire il Signore siamo proprio stupidi, Nella vita è normale, magari facciamo questo, ma quando vogliamo sapere la volontà di Dio, questo non si fa. Andiamo a dire: Dio, fammi capire che devo fare, e ci buttiamo e ci conveniamo dei guai. C'è un principio biblico, non è complicato. Dio ci ha dato un cervello, almeno penso quasi tutti noi ce l'avremo questo cervello, penso di sì. Ce l'ha dato, e ce l'ha dato per uno scopo. Primo principio: raccogliere tutti i fatti prima di decidere. Allora, vediamo dei brani insieme per vedere. Ci sta qualcosa scritto lì? Anzi, se mi date anche una copia, così so cosa avete davanti. Esatto, Proverbi 18, se qualcuno lo vuole leggere.
1: Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane in confusione.
0: Molto semplice, molto preciso. Quante volte ti è capitato? Stai per dire una cosa a qualcuno, rimane con la bocca aperta, per quale ti risponde già: no, capito, come si dice a Napoli, hai già capito tutto cosa, non ti preoccupare, boom, e si buttano. Non hanno capito proprio niente, non hanno capito niente, però pensano di capire e fanno una figura di, vabbè, lasciamo stare che tipo di figura fanno, perché decidono prima di avere i fatti. La Bibbia ne parla, è un principio biblico. Dio ha rivelato nella sua rivelazione speciale che prima di decidere, raccogli i fatti. Insomma, mamma mia, questo mica è tanto spirituale. Guarda, seguire il Signore, si parla di integrità. Sai cosa significa integrità? Non integralismo, sai, quelli che vanno a ammazzare la gente. Integrità significa tutto di un pezzo. La mente, il cuore, il corpo, tutto insieme. Noi dobbiamo seguire il Signore tutto insieme, usando il cervello, il cuore, le emozioni, gestendo il nostro corpo. Questa è la volontà di Dio per noi, non di separare le cose. Dunque, raccogliere le informazioni prima. Facciamo adesso qualche esempio. E avete scritto qui, esempio, l'acquisto di un'auto. Ditemi voi, prima di comprare un'auto, adesso parliamo di cose proprio terra a terra, per fare degli, diciamo, cosa fa? Chi ha comprato un'auto qua? Cosa avete fatto prima di comprare l'auto? Allora, immagino, siete andati lì dal venditore di auto, no? Che si presenta. Bella questa macchina, bella, proprio il colore che mi piace, quanto costa? E te la porti, giusto? Spero di no, spero di no. Cosa avete fatto? Consumo, vabbè, quanto consuma? Quando riesce a fare con Maria?
2: Quando mi sarebbe costato l'assicurazione?
0: Quanti costa l'assicurazione?
3: I cavalli.
0: Quanti cavalli? Cioè, no, un cavallo, lo metti davanti e tira. Che? Gli optional. Vabbè, prima metterli in moto e vedere se cammina, no? Sarebbe già una cosa. Se non fa bum bum bum. Insomma. Lo fate automaticamente queste cose, o no? Cioè, fa parte, come posso dire, di quella logica che Dio ci ha dato, che prima di fare una decisione
1: controllate i fatti.
0: Dice, ma Rod, ma stai dicendo cose così banali? Non è banale, perché noi molte volte le decisioni forse più importanti della nostra vita e in un pseudo spiritualità non lo facciamo e poi aspettiamo che il Signore ci guidi. Ma il Signore ci dà, posso dire, uno schiaffo, ti facci svegliare, ti senti, la mia volontà ve l'ho già rivelata. Vai a vedere, usa il tuo cervello che ti ho dato, consideri i fatti, preghi che il Signore ti guidi in tutte le cose e ti guiderà sicuramente. Infatti il Signore è interessato in tutte le nostre decisioni. E sono tanti brani. Matteo 10:30. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Cioè Dio ci segue passo per passo, non è che non gli interessa. Tanti altri brani, Salmo 37. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, egli gradisce le sue vie. Il Signore ci sta accanto, però ci dà i suoi consigli. Dovete fare una scelta? Cominciate a vedere, diciamo, i fatti. Allora, per acquistare un'auto, io ho scritto alcune cose qua. Si chiede il resoconto del tagliando. cosa è successo? Dobbiamo sapere la storia, che fine ha fatto questa macchina. C'è un modo in Inghilterra che si vende le macchine, si chiama in inglese cut and shut, che è una macchina che non sa da comprare questo qua. Perché due macchine fanno un incidente, magari davanti tutto scassato, l'altra macchina dietro, tagliano in mezzo e la saldano insieme e te la vendono, sembra una macchina bella nuova. Il problema è che quando vai sulla strada, ti trovi due macchine invece di uno. Pericolosissimo. Bisogna controllare. Dunque, parli con, magari se puoi, con i precedenti. Due macchine fanno un incidente, magari davanti tutto scassato, l'altra macchina dietro, tagliano in mezzo e la saldano insieme e te la vendono, sembra una macchina bella nuova. Il problema è che quando vai sulla strada, ti trovi due macchine invece di uno. Pericolosissimo.

0: tanti mesi. Il valore sul mercato perde valore quando... sono domande che si fa. Allora, cambiamo adesso, cambiare lavoro. Adesso dovete prendere un lavoro o cambiare lavoro in un'altra città. Quali sono i dati che dovete fare? Adesso cominciamo a pensare da credenti adesso. Dovete raccogliere i fatti prima di decidere. Allora, che tipo di domanda si dovrebbe fare per raccogliere prima di decidere? Ok, certo. Se deve andare una parte. Ovviamente noi stiamo parlando in modo integrale qua, tutto insieme. Non devo pensare solo lavoro, devo pensare di tutta la mia vita insieme. Allora, se cambio questo modo, e io vado in un'altra città, come credente, come faccio? Ci sta una chiesa valida? Un fatto. Un altro fatto. Allora, uno potrebbe dire, sì, c'è, bene, vado. No, non va bene. Cosa non va bene? No, ma c'è una chiesa. Non hai raccolto tutti i fatti. Ti sei fermato così, superficiale. Altre cose.
1: Ci sono giovani.
0: Ci sono giovani. Sono giovani e belle e disponibili. Gli orari di lavoro, del nuovo lavoro, ok, del lavoro. Il lavoro com'è? Cosa comporta? Quale responsabilità devo prendere? Sono mille cose che quasi naturalmente, spero, facciamo. Però se lo facciamo in vista che stiamo facendo la volontà di Dio a fare questo, ci dà un altro aspetto. Invece, vabbè, lo devo decidere io, allora mi fa la cosa più comoda a me. No, sotto la guida del Signore, raccolgo tutte queste informazioni e come ho detto ce ne possono essere tante in merito. Cosa pensa la mia famiglia? Quale conseguenza avrà per la mia famiglia se io me ne vado? Sulla mia chiesa? Quale responsabilità sto svolgendo che non potrò svolgere? Sono tutte cose che bisogna considerare ovviamente insieme prima di fare una decisione, perché se lo facciamo di fretta e furia ne avremo tutto il resto della vita per pentirci. Valutate prima. Dice, ma Rod, ma questa è una cosa, volete cose terra terra. Meno male, perché se non capiamo queste cose terra terra, però sono essenziali. Ok, primo passo è questo. Adesso pensiamo un momento al matrimonio. Terzo, hai trovato qualcuno che ti interessa. Forse questa è la persona per me. È bella. La voglio sposare. Poi mandiamo sms. Ti amo. Già ci siamo dichiarati. Che tipo di domande dovremmo raccogliere l'informazione o no? Cosa dobbiamo, che tipo di domanda ci dobbiamo fare? Già troppo avanti questo. Mi ami? Mi ami? Ma quando mi ami? Non questo tipo di domanda qua. Ok, cominciamo! La cosa più evidente, ovviamente, già ne abbiamo parlato. È credente? Allora dice, è credente! Bene, ma la sposo! Va bene così? Ci sono credenti e credenti, Che è successo qua? Ma l'hai fatto... sono stato io? Vabbè, ignorate questo per il momento, perché ormai... Allora, domanda. Serve il Signore? Allora, cosa stiamo cercando di raccogliere? Quali sono le informazioni? Una persona con cui dobbiamo vivere tutto il resto della nostra vita, che tipo di informazioni vogliamo? È credente? Come serve il Signore? Cioè, se tu... ti ricordi quali sono gli obiettivi della volontà di Dio? Portare gloria a Lui? Cioè, stare sottomesso all'autorità di Dio, portare gloria a Lui e avere questa... Allora, nel domandare, raccogli informazioni su questa persona, come avete fatto ieri, che tipo di domanda fai? Vi mettete giù, magari che in questa persona vi siete conosciuti, in chiesa, cosa? Che tipo di domanda fai? Ti piace la pizza? La moda, che pensi? Cioè, ma che ce ne importa a noi, la moda tanto cambia. Che tipo di domanda? Come? Wow, già partie. Allora, vi dico una cosa. La Bibbia, quando ci sono dei problemi, la Bibbia ci dà dei principi, rivela.

0: di risolvere i problemi. Allora, io ve lo posso dire, quando vi sposerete ci saranno dei problemi. Allora, una cosa importante sarebbe sapere come risolve il problema questa persona. Voi sapete, molte volte i maschi si innamorano con le ragazze belle, abbagliati dalla bellezza, ma spesse volte, e qui ovviamente non dico a nessuno, non mi conosco per passare giudizio, ma spesso le persone belle sono stati trattati e viziati nella loro vita e tutti quanti corno dietro sono le persone pessime con cui convive, spesse volte. Qual è la cosa dove devo andare? Come sanno risolvere i problemi? Quando è offesa, come si comporta? Fa il broncio, ma io non parlo più con te. Ma tu sei brutto. Fanno tutto così. E allora è meglio stare single, te lo dico io, meglio stare single. Allora, qui potete raccogliere l'informazione, perché se altre domande, come serve il Signore? Quali sono i desideri che ha nella sua vita? Perché se tu hai un desiderio e quello ne ha un altro a non servire il Signore, è meglio che non vi mettete proprio insieme. E questo non è, come posso dire, scienza nucleare, è una cosa molto elementare. Scoprire l'altra persona, quello che c'è dentro, nel suo insieme. E così saprete, potete scoprire quale è la volontà di Dio per te. Se non lo fai, ti troverai ovviamente in situazioni dove non sai che fine fa. Come gestisce i soldi? Perché poi vi sposate e vi dovete condividere il conto in banca. Ma questa persona dà all'opera del Signore, del quello che ha, o tira tutti i soldi per, non so, sprecarli sulle scarpe l'ultimo modello? Ma vuoi sposare una persona così? Io parlo da maschio. Però le donne avranno mille altre domande, anzi, spesse volte le donne sono molto più brave a fare le domande, cioè a capire meglio il maschio con me. Ad ascartare, dico io. Ok, cose semplici. Però io voglio andare avanti, leggere un brano, anzi, aprite le vostre Bibbie, Luca capitolo 14. Leggiamo un brano che conosciamo tutti, spero. Perché molte volte noi reagiamo, decidiamo sulle basi di reazioni emotive. Noi pensiamo di conoscere la realtà, però non abbiamo considerato bene i fatti. Decidiamo sul base di un istinto. Mi piace, dunque lo faccio. Segue il cuore, come si dice oggi. Dove va il cuore? Segui il cuore. No, non va bene, bisogna raccogliere bene il cuore. Leggiamo, se qualcuno potrebbe leggere Luca capitolo 14 versetto 28 fino a 32.
1: Chi di voi infatti volendo costruire una torre non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla fare? Perché non succede che quando ne abbia posto le fondamenta non la possa finire, tutti quelli che la vedono cominciano a farsi di diciamo, questo va cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che partendo per muovere guerra un altro re non si sieda prima a esaminare se 15.000 uomini può affrontare per un ultimo in conto di un'altra? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace.
0: Bibbia, parole rivelate di Dio, parole di Gesù, cosa ci sta insegnando? La Georgia in questi giorni, forse voi non sapete perché state al campo, sta in guerra contro la Russia. La Georgia ha dichiarato guerra contro la Russia. Sapete com'è andata a finire? Perché da quando siete qui, ho comprato i giornali ieri, la Georgia si è ritirata di furia, ha chiesto di mettere la pace perché la Russia la sta passando sopra. Prima di decidere una cosa, vedi se Dio ti ha dato le forze per poterlo fare. Dice, se non si fa una brutta figura. Sì, si fa una brutta figura, ma alla fine non è questo nemmeno il problema. Il problema è che se sei un credente, disonori Dio. Qual è lo scopo principale della volontà di Dio? Portare gloria a Lui. E se noi non portiamo gloria a Lui, portiamo disonore a Lui e facciamo pure noi, poi fra l'altro, brutta figura. E spesse volte sono le piccole scelte, ma spesse volte sono anche le scelte grosse. Infatti io voglio citarvi, senza che voi guardate adesso, un altro esempio. Un esempio di il nipote di Abramo. Come si chiamava il nipote di Abramo? Lot. Lot. Cioè, il figlio del fratello. Eh? Giacobbe. Vabbè, era nipote nell'altro senso della parola, il figlio del figlio. Però, io voglio dire, il nipote nel senso... l'italiano, non lo so, cioè nipote. Ok. Allora, il nipote. Ascoltate questo. Vabbè, vi ricordate forse la storia? Ormai stanno diventando sempre più benestanti, ambidue, cioè sia Abramo, Lot hanno sempre più pecore, sempre più greggi, si cominciano a bisticciare fra i loro servi, di chi può accedere, diciamo, all'acqua, i zone per mangiare, diciamo, l'erba. Allora Abramo dice, vabbè, facciamo una cosa, dividiamoci, e dice a Lot, il suo nipote, scegli tu dove vuoi andare. Allora, questo era già un grande atto di grazia da parte di Abramo nei suoi confronti, perché Abramo era lui il pezzo grosso e poteva dire, senti, decido io, e poi tu quelle che rimane te la puoi pure prendere. Invece no, perché questo è un cammino di fede di Abramo, di fidare al Signore, perché lo ha imparato già dalle lezioni. Dice a Lot, senti, io mi fido del Signore, poi vedi tu, quelle che vuoi, dove vuoi andare tu, io vado dall'altra parte, ok? E così siamo in pace e andiamo avanti. Leggiamo, leggo io, Genesi 13:10. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Ed essa era irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese dell'Egitto. Lot scelse per sé la pianura del Giordano e partì, andando verso oriente. Così si separano l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò a piantare le sue tende fino a Sodoma. Allora, qual è stata la scelta di Lot? Gli fu messo davanti una responsabilità. Vai dove vuoi tu. Poi cosa ha detto? Ha reagito di istinto. Ha preso. Allora, qual è l'informazione che lui ha raccolto? Tu mi devi decidere. Qualcosa ha preso. Ha visto una parte, diciamo, era molto bella da vedere, molto irrigata, pensava alle sue pecore, non aveva più bisogno di camminare tanto, stava bene laggiù. Un po' di informazione ha raccolto, non era poi così a casaccio. Ma quali altre domande doveva fare secondo voi?
1: Pensando a fare un giro in città.
0: Cioè, doveva domandarsi cosa?
1: Che persone c'era in città?
0: Con chi mi vado a spendere del tempo? Com'è questa città? Farà bene a educare i miei figli in quella città? Farà bene la famiglia? Onore a Dio? Altre domande? Forse mi sto... Non si era colpito, è partito così, ha visto una cosa. Vado, bello, e prendo la parte migliore. Forse lui doveva andare vicino proprio ad Abramo, che era la sua guida spirituale fino a quel momento, e dire, Abramo non c'era, dire, Abramo, dimmi tu, voglio un consiglio da te, voglio raccogliere tutti i temi di decidere, secondo te, come dobbiamo fare? Lui questo ci è passato con la camera della testa, e anche noi, quando cerchiamo la volontà di Dio, pensiamo di cercarlo, non ci pensiamo a questo, chiedere un consiglio, vedere tutti i fatti, valutare bene prima di fare le decisioni. Cose elementari, sembrano ovvie, è la volontà, è l'acqua. E' venuti che dice, Signore, fammi capire, io apro la Bibbia, metto il dito, poi tu qua, là, tu mi devi... No, io ho già detto. Prima cosa, passo numero uno, dedichi un po' di tempo a raccogliere tutte le informazioni. E dopo si può valutare e andare avanti. Proverbi 13:6 dice, 16 dice questo. Proverbi 13:16 dice questo. Ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l'insensato fa sfoggio di follia. Parola di Dio. Ok, andiamo avanti. Questo era il primo passo. E non ti preoccupare, gli altri ci vogliono meno tempo. Questi sono gli esempi, giusto? I vantaggi. Cos'è qua? No, il vantaggio di questo processo, sì, scusami. C'è scritto qua. Ci siamo? Riuscite a leggere da lì? Ok. Allora, il modo che ho fatto qui è riempire i punti. Ovviamente lasciarvi spazi per scrivere altre cose, però così almeno avete, diciamo, uno scheletro elementare delle cose principali. Allora, adesso passiamo appunto passo numero 2. Ok. Cercare, poi secondo passo, una volta che abbiamo raccolto l'informazione, cercare i comandi, i principi e gli esempi biblici che hanno a che fare con la decisione che devi fare. Ti ricordi, lo scopo della volontà di Dio è di farci diventare uomini saggi, all'immagine di Cristo, non robot che non dobbiamo decidere. Noi dobbiamo prendere delle scelte e bisogna dunque cercare nelle scritture i comandi, i principi e esempi biblici che ci possono aiutare. Allora, per quanto riguarda l'acquisto, torniamo a acquistare una macchina o qualsiasi cosa. La volontà di Dio qual è? Ditemi alcuni principi che la Bibbia dice che ci possono guidare sull'acquisto. Allora, abbiamo visto la macchina, visto il motore buono, eccetera, eccetera, abbiamo raccolto tutte le informazioni che possiamo. Adesso dobbiamo valutare davanti al Signore se è il caso di comprare questa macchina. Ditemi qualche principio biblico che possa aiutarci a fare una buona scelta. È utile. Cioè, il concetto di comprare una bella macchina perché voglio fare bella figura non è la volontà di Dio. Cioè, io me la devo comprare in due posti, proprio bella perché voglio fare impatto sulle ragazze. Non lo so, mi sembra un po' strano come scelta, che ti può portare lungo una strada un po' particolare questo qua. Dunque, Matteo 25 parla lì, Gesù dà tutta una serie di racconti lì che insegna sul principio di amministrazione. Ti ricordi la storia di 10 vergini, 5 stolti, 5 saggi che hanno preparato per il Signore quelle che loro avevano per il momento opportuno? Allora tu hai qualcosa, un po' di soldi, allora tu lo vuoi sprecare per uno sfizio. Aspetta, queste cose è un modo buono per amministrare ciò che mi ha dato, Dio mi ha dato. Per esempio, per qualcuno comprare una macchina grossa potrebbe essere uno spreco, ma qualcun altro potrebbe essere il miglior modo di amministrare quello che Dio gliel'ha dato, perché viene utilizzata per il Signore, portare gente avanti e indietro, eccetera, eccetera. Dunque, ognuno deve caso per caso. Un altro principio, quello dei talenti, sempre in Matteo 25, ti ricordi? Il padrone viene da un talento, 10, 5, 1, e se ne va, e quelli che devono fare con il talento? La devono investire bene per produrre qualcosa. Questo è un principio importante. Allora, questa è una macchina, signori, questi sono, c'ho 3.000 euro, grazie a Dio, me l'ha passata la nonna, c'ho solo questi 3.000, mi devo comprare una macchina, voglio fare una cosa che possa durare. Io l'ho fatto, una macchina mia, ho comprato una macchina 3-4 anni fa, la prima macchina semi nuova che ho potuto comprare, perché mia zia e mia moglie c'è un po' di soldi, andò a comprare una roba di zappa. Quasi bello, per prendere anche lì. Bello, bello. Dopo 10 mesi è venuto qualcuno. Guarda le chiavi. Sono pigliata la macchina. Ho perso la macchina. Però poi il Signore ha provveduto diversamente. Ma voglio dire, questa è la parte, come così, della volontà segreta di Dio. Dio sa ogni cosa, lui provvede lo stesso. Uno deve fare una valutazione, vedere se è il caso o no. Allora, altri principi. Proverbi 22:7 dice questo. Il ricco domina sui poveri. Chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Qual è il principio qua? Non farsi debiti. Se puoi evitare i debiti, eviti i debiti. Uno dice, vabbè, io arrivo, ho trovato una macchina proprio bella. Mamma mia, una macchina ottima. 18.000 euro, ma ancora costa 13.000. Vabbè, mi faccio un debito, pago in 10 anni. Là è da domandarsi. Che cosa ti stai mettendo? Questi debiti sulle spalle, questi che faccio un altro esempio, a volte si sposano, no? Quando si sposa, a volte si fanno i debiti fino a qua, per fare la casa tutto nuovo, nuovo, per i prossimi, non so, 10, 15, 20 anni. Fate i bisticci tra marito e moglie, perché non riuscite ad andare avanti perché avete tanto da fare. A che serve un modo di bello se un bambino di doppio che non è molto moglie che non c'è fatto andare avanti? Non mettete dei pesanti debiti sulle spalle, perché ti diventi schiavo a chi sei. Principio biblico, volontà di figlio mio, non fare debiti. Penso che sia stato un buon consiglio, ma non perché mi ha detto, ma sta qua nella scrittura. Dunque prendetelo. Volete sapere la volontà del Signore? Considera questo. Allora, non voglio diventare estremista su questo, perché ovviamente magari una persona compra una casa, non puoi comprare una casa a contanti, almeno qualcuno tiene i soldi per comprare una casa.
1: Difficile. È diverso, però quello è un investimento, perché invece di pagare magari un affitto, che comunque. Allora, ovviamente bisogna considerare la cosa, però il principio è di non inutilmente metterti delle tese addosso che poi ti rendessero.
0: Dunque, nel comprare una macchina si prende in considerazione questo. Mi accontento con qualcosa meno bello, però funzionare lo stesso, e sono un uomo libero. Luca 12,15. Poi disse loro, state attenti a guardarvi da ogni avarizia, perché non è l'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Perché la voglio comprare? Per bella figura? Per essere come tutti gli altri, che può una bella macchina? Non sono principi secondo la volontà di Dio. Faccio questa ipotesi, forse voi non avete nessun problema a comprare la macchina, tanto state cercando di comprare un motorino. Il principio è lo stesso qualsiasi cosa. Allora, andiamo avanti. Principi per trovare un nuovo lavoro. Qualcuno, ditemi qualche principio per il nuovo lavoro. Dai, forse il tempo sta andando, dobbiamo andare più veloce. Quali sono alcuni principi biblici che ci aiuta a fare una scelta sensata davanti al Signore? Matteo 6,33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Che significa? Un nuovo lavoro? No, devo lavorare perché devo fare i soldi, perché qua, se no non faccio i soldi. Aspetta, se tu escludi l'opera di Dio come primo posto, stai sbagliando. Bisogna lavorare, ma se metti il lavoro al di sopra del regno di Dio, cioè è sbagliato. Allora, in che modo? Com'è? Sì, potrebbe essere una domanda. Allora, per esempio, se è un infermiere, devi fare i turni, si capisce. Però se uno volutamente, per fare più soldi, va a lavorare di domenica, allora si sta mettendo il lavoro al di sopra del regno di Dio. Ma non solo la domenica, il ministero in cui siete impegnati. Non posso fare niente perché lavoro dalla mattina alla sera. Valutate questo lavoro, forse non è il lavoro per te. Esatto, ecco, e noi sappiamo bene, vivendo qui, quanti ci abbiamo nella mia comunità un giovane avvocato che ha 30 anni, il più giovane avvocato della campagna, ha già la sua, diciamo, attività propria nella nostra comunità, e facendo l'avvocato, non so se mi spiego, lui abita a Giuliano, c'è il cuore della camorra. Come fa? Lui ha dovuto limitarsi nel suo lavoro talmente in un livello stretto per rimanere, diciamo, onesto davanti al Signore, che insomma lui poteva fare i soldi a palate là, ha dovuto escludere tutto. Perché? A fare soltanto un ramo sul quale poteva camminare onestamente. Bravo per lui, il Signore lo benedica e il Signore provvederà anche per lui e lo sta provvedendo, infatti si è sposato adesso una settimana fa. Ok, principi. Ebrei, non abbandonare l'adunanza, la comune adunanza, un principio biblico. Un altro principio, 2 Corinzi 5:10. Noi infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo a dare conto di ogni cosa che abbiamo fatto. Allora, questo è il lavoro che fa, in che modo servirà il Signore? Altre domande, Esodo 20, 17, non desiderare la casa del tuo prossimo. Perché sto a questo lavoro? Per quale scopo? Perché voglio diventare benestante? Sono cose che sono fondamentali, di cui potete trovare la risposta prima di fare la scelta, usando il cervello, la Bibbia e la guida dello Spirito Santo nella vostra vita. Andiamo avanti. Quali sono alcuni principi che hanno a che fare con il matrimonio? Velocemente. 2 Corinzi 6:14. Non vi mettete con gli infedeli. Come posso io, un credente, sposare non credente che non ha il desiderio di camminare in via del Signore? Che razza di matrimonio? Come facciamo a crescere i figli? Come posso servire il Signore? Impossibile, escluse a priori. Salmo 119, 63. Io sono amico di tutti quelli che ti temono, di quelli che osservano i tuoi precetti. Questo matrimonio mi sta portando verso creare amicizia con quelli che temono il Signore o mi fa allontanare da amicizia a quelli che temono il Signore? Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Proverbi 21, questo è bello per i maschi, no? Voi sapete questo. Proverbi 21 lo sapete bene. È meglio abitare sul canto di un tetto che in gran casa con una moglie rissosa. Principio biblico, non l'ho inventato io. Ma Proverbi 21:9. Perché uno dice che è credente non significa che è tutto a posto. Bisogna valutare se potete camminare insieme, se risolvete bene i problemi insieme, se insomma avete gli obiettivi insieme, come risponde alle difficoltà. Quando sta in... Perciò questo è un piccolo consiglio, se nessuno ve l'ha dato ve lo do io adesso. Quando siete interessati in qualcuno, ragazze verso i maschi, maschi verso le femmine, non, come posso dire, approfondire il vostro, diciamo, amicizia andando al bar, diciamo, a prendere una pizza, facendo una passeggiata lungo la costa, dove tutto è liscio, vi guardate negli occhi, non serve a niente, perché non vi conoscerete così. Vi fate vedere soltanto l'aspetto più bello. Sapete, se volete conoscere un eventuale frutto marito e moglie, come fare? Venire al campo come collaboratori e fate 3-4 settimane di fila e le vedete sotto stress, quando è nervosa e quando qualcuno lo offende come reagisce, e là potrai conoscere quella persona. Perché se non la conosci prima, ve l'assicuro, la conoscerai dopo che vi sposate. E se è una brutta sorpresa, come si vuol dire a Napoli, il malone l'ha voluto e mo è uscito bianco, e mo con chi ti vuoi pigliare? Cioè, lo so che mio napoletano non è perfetto, è una canzone, come si dice allora? Questa è un'altra. No, io pensavo alla canzone di Carusone. Conoscete la canzone? Come si chiamava? Cantante napoletano. Il malone l'hai voluto, è uscito bianco, e mo con chi ti vuoi pigliare? Una cosa del genere. Conoscila nel servire il Signore. Volete una vita? Servi il Signore. Non ti preoccupare di tutte queste piccole cose intorno. Servi il Signore. Se tu servi il Signore, troverai qualcuno a fianco a te che serve il Signore e sarai attratto per le motivazioni giuste. Un piccolo consiglio, ma non lo buttare. Allora, il tempo sta quasi passato. Allora, tanti principi. Allora, andiamo avanti al terzo. Questo è veloce, questi qua. Dunque, una volta che avete raccolto tutti i dati, avete considerato tutti i principi biblici, terzo principio, e applicate i risultati di questo studio ai fatti che hai precedentemente raccolto. Cioè, Adesso hai raccolto informazioni, hai considerato i principi biblici, mettili insieme, vedi cosa esce fuori. E quarto, consideri il valore di ottenere consiglio da maturi nella fede. E questo è molto importante. Perché è importante? Perché tu pensi di aver raccolto tutte le informazioni. Tu magari pensi di aver capito tutti i principi biblici, ma ci sono quelli più avanti nella fede che sanno molto più a lungo di te, conoscono molto di più i principi, hanno vissuto magari anche sulla loro pelle, hanno sbagliato pure loro. Se volete fare una scelta buona, cosa dice in Proverbi 11:14? Proverbi 11:14 dice questo: quando manca un saggio direzione, il popolo cade. Nel grande numero dei consiglieri sta la salvezza. Fatevi consigliare da persone che amano il Signore e camminano nelle sue vie. Allora io mi fermo qua e vedremo gli altri tre principi questo pomeriggio. Però prima di concludere, pregare, se qualcuno ha una domanda così generica, ditelo. Niente? Vabbè, io sono a disposizione comunque oggi, stasera parto e verrà questo pomeriggio quando facciamo incontro, ci sarà Alec, quello che prende il posto, diciamo, a portare gli studi dopo di me. Dunque, fino a stasera sono a disposizione. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo che ci hai dato la tua parola, meravigliosa, ricca, profonda, scritta nell'arco di secoli da decine e decine di persone diverse, di culture, di lingue diverse. Ci hai dato, Signore, una ricchezza di saggezza che è estremamente profonda. Aiutaci, Signore, a non essere superficiali nel fare le nostre scelte, di decidere sulla base della tua volontà rivelata. Guidaci, Signore, dacci la sapienza che viene dall'alto, come tu hai promesso in Giacomo, Signore. Chi chiede dal Signore, certamente per la saggezza la può ottenere. Daccelo, Signore, così possiamo vivere bene, possiamo godere tutto quello che tu hai per noi e che possiamo onorare il tuo nome. In nome di Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato uno degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Ricordiamo che il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su questa frequenza. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Salve amici. Eccoci giunti con meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora entriamo subito nel vivo del programma leggendo due versi della parola di Dio. E oggi leggeremo nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Filippesi, nel capitolo 3, e i versi sono il 7 e l'8. E dice così: ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, e io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ci sono cose nella vita di cui è possibile fare a meno e altre che fanno parte di ciò che serve alla nostra felicità. E la questione è sapere scegliere magari quello che è più opportuno o meno. Se qualcosa è davvero importante per noi, dobbiamo imparare a lottare e quindi a prendere posizione. Sapete, il cuore di tutto il capitolo 3 di questa lettera ai Filippesi sono appunto i versetti che abbiamo letto, il 7 e l'8. E per comprendere questo brano, sapete, dobbiamo capire che Paolo sta facendo un confronto che riguarda il porre tutta la sua fede in Cristo, ovvero fidarsi di Lui più di qualsiasi altra cosa. Se la nostra fede è parziale in Cristo, parziale sarà anche qualcos'altro, e allora in questo modo sarà una vita barcollante, e soprattutto la fede non è quella che salva. Infatti, proprio perché ho messo il titolo Cercare Cristo più di ogni altra cosa, dobbiamo scegliere a cosa aggrapparci nella nostra vita: o al Re dei Re, cioè il Signore Gesù, o alle cose umane. Nei versi di oggi l'Apostolo Paolo parla di tutte le cose in cui egli poneva la sua fede e del fatto che dal momento che ha conosciuto il Signore Gesù ha spostato letteralmente il baricentro delle sue priorità. Abbiamo visto il contrasto che l'Apostolo Paolo fa in questi versi. Lui considera come spazzatura tutto quello che prima era per lui importante. Abbiamo visto il contrasto che l'Apostolo Paolo fa in questi versi. Lui considera come spazzatura tutto quello che prima

nella nostra vita. Quali sono le cose che l'Apostolo Paolo elenca che prima per lui erano priorità? Bene, per prima lui elenca i suoi vantaggi di eredità religiosa, e che sono appunto la circoncisione, che per un ebreo era un vanto. Poi parla della sua appartenenza alla tribù di Beniamino, quindi possiamo dire che era un puro sangue. Era ebreo, figlio di ebrei. Era anche un conoscitore della legge, ma era altresì un praticante molto zelante, non solo della legge, ma essendo lui un fariseo, era anche zelante nelle tradizioni umane. Eppure l'Apostolo Paolo rinuncia a tutto ciò per abbracciare il Signore Gesù come suo Salvatore. Quello che dobbiamo capire noi oggi, amici, è che non solo Paolo ha smesso di confidare in tutto quello che prima era la cosa più importante della sua vita, ma ora li mette a confronto con la ricchezza che il Signore Gesù Cristo porta nella vita di chi crede, e considerava infatti le cose di prima con la ricchezza di Cristo, le cose di prima li considerava come tanta spazzatura. La parola greca tradotta con spazzatura in italiano vuol dire letteralmente letame, cioè i rifiuti più disgustosi. Qual è la lezione per noi oggi? Noi quale elenco facciamo ponendolo davanti a Dio come confronto e come relativo guadagno? Certo, l'elenco potrebbe essere molto lungo, ma dobbiamo imparare a scegliere. O scegliamo Gesù in coerenza con la fede che diciamo di professare, oppure scegliamo le cose del mondo. E l'Apostolo Paolo, sapete, ha molto da dirci sul discorso dell'eccellenza di Cristo. Perciò fareste bene, gentili amici, a leggere il Nuovo Testamento, e quindi nella fattispecie tutte e 13 le lettere di Paolo, per capire perché lui parlava in questi termini. Il programma termina qui e allora, amici, grazie di cuore per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: considerando sempre l'argomento sulla Chiesa, è un argomento abbastanza lungo, però è importante perché noi facciamo parte della Chiesa, Chiesa del Signore. Si dicono che ci sono tante chiese, però Chiesa vuol dire comunità, vero? Chiesa era un nome che si usava nell'antica Grecia per distinguere, possiamo dire, le persone libere dagli schiavi o dalle persone, dai servi. Ma questa parola viene usata proprio nel Nuovo Testamento per distinguere coloro che sono del Signore, non di un ceto sociale elevato, ma quelli che appartengono al Signore Gesù. Bene, quindi la volta scorsa abbiamo considerato il fatto che la Chiesa deve crescere attraverso che cosa? Il cibo spirituale, la parola di Dio. Abbiamo parlato molto della parola di Dio. Vogliamo parlare della santificazione. Che cos'è la santificazione? Santificazione vuol dire separazione dal peccato. E noi siamo chiamati a santificarci. Ed è una cosa molto, molto importante. E vorrei leggere, perché è la parola del Signore che dovrà darci giustamente le indicazioni, e vediamo diversi aspetti della santificazione. Prima vorrei leggere in Romani capitolo 12, versetto 2, dove qui l'Apostolo Paolo, scrivendo, dice, Romani 12, versetto 2, «E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà». Quindi qua siamo esortati noi tutti a non conformarci a quelle del mondo, cioè di non essere simili a loro, cioè fare le cose che fanno loro, vivere la vita che fanno loro. Di cui qui l'Apostolo Paolo, leggendo nella lettera agli Efesini, ci dà un quadro di quello che è l'uomo del mondo, cioè come la pensa, come eravamo anche noi prima di conoscere il Signore. In Efesini capitolo 4 vediamo qui l'Apostolo Paolo che cita diverse cose riguardante l'uomo del mondo. Ripeto, Efesini capitolo 4, versetti da 17 a 20. «Questo dunque io dico e attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo». Qui l'Apostolo Paolo menziona alcune cose che fanno i pagani. Chi sono i pagani? I pagani sono non cristiani. Cioè quelli che non conoscono il Signore, quelli che hanno tutto un altro modo o tipo di vita. E qui vediamo alcune cose che lui menziona, i quali, dice, che i pagani si conducono nella vanità dei loro pensieri. Cioè i pensieri dell'uomo del mondo sono vanità. C'è un intero libro che parla di vanità. Qual è questo libro? Ecclesiaste. E fu scritto da un uomo che è stato l'uomo più ricco, l'uomo più saggio della terra, Salomone. Alla fine lui ebbe tutto dalla vita, ebbe ricchezza, onori, sapienza, intelligenza, conoscenza. Era l'uomo più ricco della terra, ebbe tante donne. Perché si dice che avere tante donne porta un certo che di piacere. Ebbene, la Bibbia dice che lui ebbe 700 mogli e 300 concubine. Pensate un po'. Alla fine lui disse che vanità della vanità, tutto è vanità. Cioè, la vita è una cosa vana. L'uomo del mondo corre dietro al vento, pensando di raggiungere chissà che cosa, ma alla fine si trova sempre con le mani vuote. Questa è un correre. L'uomo del mondo, tutte le sue speranze, dove finiscono? Dove finiscono tutte le speranze del mondo? Alla tomba. Una volta che è morto non c'è più nulla. Anche le persone più ricche, più potenti, più illustri, più famosi, alla fine, alla tomba, tutto finisce lì. Quindi è vanità, è un correre dietro al vento. Perché vediamo che l'uomo del mondo spende tutta la sua esistenza, tutta la sua energia. Sesso, successo, soldi. L'uomo gira intorno a queste tre cose. Alla fine muore e non ha nulla in mano. Quindi qua dice che i pagani, cioè coloro che non conoscono Dio, si conducono nella vanità dei loro pensieri. Con l'intelligenza ottenebrata. Che vuol dire? Perché questa intelligenza ottenebrata o piena di tenebre? Perché non conoscono la verità, non conoscono la luce. Chi è la luce? È Gesù la luce. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Cioè, le persone camminano nelle tenebre dell'ignoranza in quanto non conoscono Gesù e non conoscono la sua parola. Perché conoscere la parola di Dio ci dà veramente un'intelligenza spirituale, un'intelligenza che agli occhi di Dio è quella che vale. Perché dice anche in un altro passo l'apostolo Paolo, dice che la sapienza di questo mondo è pazzia agli occhi di Dio. La sapienza degli uomini è pazzia davanti a Dio per quanto riguarda le cose spirituali. Ma dico, se la sapienza è pazzia, la follia che cosa sarà? Non se ne prende proprio. E dice ancora, a motivo dell'induramento del cuor loro, perché l'uomo non viene alla conoscenza della verità? Perché l'uomo non viene alla conoscenza della verità? Lo dice l'apostolo Giovanni. Dice: la luce è venuta nel mondo, ma il mondo ha amato più le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. L'uomo non viene alla conoscenza della verità proprio perché indurisce il suo cuore e quindi la luce non entra, anche se splende il sole. Ma chiudiamo porte e finestre, qua c'è buio. Ma dice: ma splende il sole, ma tu chiudi le porte e finestre, non entra nessuna luce. Quindi la persona che non si apre non potrà mai ricevere la luce del Signore, perché indurisce il suo cuore e Dio non forza la nostra volontà, per cui l'uomo rimane nelle tenebre. L'uomo si autocondanna per questo induramento del suo cuore. Perché non ci vuole tanto a capire l'Evangelo e non ci vuole tanto ad accettarlo. Perché l'Evangelo è alla portata di tutti, sia nel accettarlo e sia nel capirlo. Ebbene, l'uomo però indurisce il suo cuore ed è questa è la sua perdizione. E dice ancora: avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Possiamo dire, in altri termini, ai piaceri carnali, ai piaceri mondani. Quindi l'uomo in qualche modo si autocondanna. Non può dare la colpa a Dio se va all'inferno, perché Dio gli offre tutto e la salvezza è così facile, così semplice da accettare, ma l'uomo, a motivo dell'induramento, da che cosa è prodotto l'induramento del cuore dell'uomo? Secondo voi? Dal
1: diavolo.
0: Dal diavolo, sì, certo, il diavolo che ci suggerisce queste cose. Dall'orgoglio. È l'orgoglio che uccide gli uomini. L'orgoglio. Lucifero, questo cherubino che era splendente, perfetto, è diventato un diavolo a causa del suo orgoglio, perché voleva essere come Dio. E questo orgoglio che uccide l'anima delle persone, perché non si vogliono sottomettere. Gli costa molto dire: Signore, tu sei giusto e io sono un peccatore. Per questo stupido orgoglio l'uomo si autocondanna per l'eternità. Il sentirsi qualcuno, l'uomo si sente di essere qualcuno e non sa che non è nessuno se non ha Gesù. L'uomo si autocondanna. E un altro versetto riguardante la nostra separazione dal mondo. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 15 dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Il mondo con tutta la sua concupiscenza passa via. L'apostolo Paolo dice in un altro passaggio, dice: le cose che si vedono sono per un tempo. Questa terra, questo universo materiale è per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Il nostro spirito, la nostra anima, gli angeli, Dio, tutto ciò sono eterne. Ed è meraviglioso. Noi siamo creati per l'eternità. E qua l'apostolo Giovanni dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Per mondo si intende tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. Tutto ciò, l'elenco sarebbe lunghissimo, ma tutto ciò che non corrisponde alla volontà di Dio o nelle cose che riguardano e piacciono a Dio sono del mondo. E vogliamo vedere più avanti. Vedete, non amare il mondo e le cose che sono nel mondo e non fare le cose che fanno gli altri, sapete che cosa vuol dire per noi credenti? È andare contro corrente. Cioè, come un pesce che va contro corrente troverà sempre difficoltà. Invece quelli che si lasciano andare dalla fiumana, è chiaro che non deve fare nessuno sforzo. Noi credenti andiamo o camminiamo controcorrente a quello che sono il sistema, i principi di questo mondo. E in questo ci vuole forza, ci vuole costanza, ci vuole coraggio. Perché andare controcorrente significa farci prendere per persone anormali, per persone strane, per persone che non fanno parte di questa società. Dice: ma tu sei un tipo strano. Ma noi credenti siamo chiamati ad esortarci e ad incoraggiarci gli uni gli altri. Romani capitolo 15 versetti 3 e 4 che dice: poiché anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Perché tutto quello che fu scritto per là dietro fu scritto per il nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. In Colossesi capitolo 3 versetto 16 dice ancora riguardante la scrittura, dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali. Cioè la parola di Dio deve essere abbondante nella nostra vita, ci dobbiamo saziare, ci dobbiamo riempire. Ancora in Prima Tessalonicesi 5:11 dice: perciò consolatevi gli uni gli altri, edificatevi l'uno l'altro come d'altronde fate. Cioè noi dobbiamo esortarci e dobbiamo incoraggiarci. Ebrei capitolo 10, versetto 24-26, dice così, qui l'autore sacro che scrive, parole di ammonizione, dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno, perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Quindi noi siamo chiamati ad esortarci, a incoraggiarci, ad aiutarci gli uni gli altri. Quindi questo è quello che la parola ci dice a noi come figlioli di Dio. Ebbene, noi come credenti, se siamo scherniti, dobbiamo dare gloria al Signore. Ci sono dei versetti incoraggianti. Prima Pietro, capitolo 4, sono versetti che sono delle vitamine per noi. In Prima Pietro, capitolo 4, dice: poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili o dei pagani, col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefante idolatrie, per la qual cosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Essi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Poi al versetto 15, versetto 16, sempre dal stesso capitolo, l'apostolo Pietro dice: nessuno di voi patisca come omicida o ladro o malfattore o come ingerendosi nei fatti altrui, ma se uno patisce come cristiano non se ne vergogni ma glorifichi Dio portando questo nome. Quindi essere cristiani vuol dire ricevere degli scherni, delle beffe, delle ingiurie, delle calunnie. C'è una parola incoraggiante da parte direttamente del Signore Gesù che dice, capitolo 5 di Matteo, versetto 11 e 12: beate voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Se qualcuno ti dice qualche parolaccia perché tu sei un cristiano, sei un figliolo di Dio, questa è una medaglia al valore per te. Il Signore un giorno ti ricompenserà. E senza paura e senza vergogna, noi diciamo di essere ciò che crediamo, il Signore metterà in conto e ti darà la ricompensa. E non certi come a volte rinnegano o si vergognano del Signore. Perché il Signore dice anche: chi si vergogna di me, anch'io mi vergognerò di lui. Ebbene, vogliamo vedere che cosa la santificazione è meta del cristiano. La santificazione, qualcuno ha detto, è l'azione per la quale Dio mette a parte per sé coloro che Egli ama. Andiamo a vedere alcuni punti. Il credente sa di essere un santo. Non è un'esagerazione, ma è parola di Dio. E voglio leggere solo un versetto che dice così in 1 Corinzi 1:30. E a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Gesù è per noi santificazione. L'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti delle varie chiese, lui sempre usa questo appellativo di santi, ai santi che sono a Roma, ai santi che sono ad Efeso. Noi siamo santi, e questo lo dice anche la lettera agli Ebrei, in virtù dell'opera che Cristo ha compiuto per noi. E la lettera agli Ebrei, capitolo 10, bellissimo versetto, Ebrei 10:10, dice: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E al versetto 14 dello stesso capitolo: poiché con un'unica offerta egli, cioè Cristo, ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Cristo ci ha santificati. Non è l'uomo che ci santifica, non sono le nostre opere, non sono i sacramenti, ma è Gesù che ci ha santificato, avendoci fatto il dono del suo Santo Spirito. Ebbene, un altro punto: come si ottiene la santificazione pratica? Ci andiamo alle cose pratiche, affinché noi possiamo essere veramente santi. Primo, la santificazione è opera di Dio in noi. E voglio leggere i versetti. In Filippesi, capitolo 1, versetto 6, dice: avendo fiducia in questo, che colui, cioè Dio, che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È Dio che si è preso l'impegno di santificarci. Secondo, noi siamo santi per l'intercessione di Cristo. Cristo che è il nostro sommo sacerdote. In Ebrei capitolo 7, anche questo è un versetto importante, versetto 24 e 26, dice: ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Il nostro sommo sacerdote Cristo Gesù, che prega per noi, che intercede per noi, è grazie a Lui che noi siamo santificati. Lui ci santifica. Un altro: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo operano nella vita del credente per la santificazione. In Romani capitolo 8, versetto 12 e 14, questa è per l'azione dello Spirito Santo. Romani capitolo 8, versetto 12 a 14 dice: così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. È lo Spirito Santo che ci dà la forza di santificarci. Ci vuole anche la nostra collaborazione, il nostro impegno, ci vuole anche la nostra volontà. E poi un altro punto: la santificazione avviene per l'azione della parola di Dio. Se una persona trascura, non legge la parola di Dio, non può crescere nella vita spirituale. È impossibile. Certe persone non leggono la Bibbia, o la leggono forse rarissimamente. Facendo così non possono crescere. E ci sono persone credenti che magari dopo tanti anni di vita cristiana sono rimaste ancora piccoli. Perché? Perché non leggono, perché non studiano, perché non si impegnano. Non è questione di tempo, è questione di come noi viviamo la nostra vita. E infatti dice, per l'azione della parola di Dio, in Ebrei capitolo 4, versetto 12, dice: perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. È la parola di Dio che opera in noi. In 2 Timoteo, l'Apostolo Paolo, scrivendo in capitolo 3, 16 e 17, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Leggo io la Bibbia tutti i giorni? Quanto tempo occupo io nella lettura della Bibbia? Quanto tempo? Forse poco, 5 minuti, 10 minuti. Quanto tempo impiego io nella preghiera? Poi, un altro punto, la santificazione si ottiene contemplando Gesù. In 2 Corinzi capitolo 3, versetto 18, dice l'Apostolo Paolo: «E noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito». Contemplando il Signore, tu cresci. Tu sei ciò che tu contempli, vero? Noi ci medesimiamo o ci rispecchiamo e appariamo ciò che noi guardiamo o contempliamo. Abbiamo visto nell'Antico Testamento che quando Mosè stette 40 giorni sul monte Sinai contemplando la presenza del Signore, lo stesso volto splendé in un modo soprannaturale. Lui contemplò, e quando è sceso a valle hanno visto che il suo volto splendeva. La presenza del Signore rispecchiava nella sua faccia. Se noi camminiamo con Gesù, noi, contemplando Lui, camminiamo in novità di vita, camminiamo per lo Spirito, camminiamo come piace a Lui. Ma se ci lasciamo attirare dai pensieri del mondo, noi ci medesimiamo e viviamo e pensiamo come quelle del mondo. L'applicazione della santificazione. Su che cosa bisogna applicare la santificazione? Sul nostro corpo. Sul nostro corpo. Noi siamo un essere formato da spirito, anima e corpo. Ebbene, l'Apostolo Paolo dice così in 1 Corinzi, riguardante il nostro corpo, la nostra santificazione. 1 Corinzi capitolo 6, leggiamo, versetto 12-13: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, e il ventre per le vivande. Ma il Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. Poi versetti 19 e 20, stesso capitolo: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E qui l'Apostolo Paolo parla di tre cose: mangiare, di bere e dei rapporti sessuali. Sono cose lecite, sono cose che fanno parte della nostra vita fisica, però attenzione di non abusare e quantomeno vivere nella fornicazione. E quanti sono oggi che vivono nella fornicazione? Ma quanti sono? Due persone che si accoppiano, ma non sono marito e moglie, commettono adulterio o fornicazione. E quanti sono oggi le coppie? Dice: noi conviviamo, quello è il mio compagno e quella è la mia compagna. Ma questo il Signore non lo può accettare. E quanti sono che peccano di fornicazione? E nella lettera agli Ebrei dice: il vostro talamo, cioè il vostro letto, sia incontaminato, perché Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori. Questi porteranno la pena, perché la Bibbia dice nei Proverbi: l'adultero non rimarrà impunito. L'adultero non rimarrà impunito, perché Dio è un Dio santo e un Dio giusto. E l'uomo vive come se Dio non esistesse e non sa che dovrà rendere conto a Lui nel giorno del giudizio. Sono parole molto pesanti che il Signore ci mette in guardia. Bene, poi un'altra cosa. Riguardanti i nostri pensieri, la nostra mente, anche noi siamo persone razionali, persone che ragioniamo. Davide nel Salmo 51, versetto 6, versetto 7 dice: ecco, tu ami la sincerità nell'interiore Insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore. Purificami con l'issipo e sarò netto. Lavami e sarò più bianco che neve. Tu ami la sincerità dell'interiore del cuore. Davanti a Dio non possiamo mentire, perché Lui conosce i nostri cuori. E poi l'Apostolo Paolo, guardando i nostri pensieri, questi per quanto soffrono di depressione, anche il credente è soggetto alla depressione. Filippesi capitolo 4, versetto 8, questo è un rimedio contro la depressione. Ripeto, Filippesi 4, 8 dice: del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle di cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Poi per quanto riguarda le nostre parole, Prima Pietro capitolo 2 versetto 1, dice l'Apostolo: gettando dunque lungi da voi ogni malizia, cioè pensare male, una persona maligna che pensa male, ogni frode, cioè la persona che cerca di ingannare, l'ipocrisia, la persona che vuole apparire qualcosa che in effetti non è, siano banditi da voi. In Colossesi, riguardante la menzogna, Paolo, scrivendo alla chiesa di Colosse, capitolo 3, versetto 9, dice: non mentite gli uni gli altri, non mentite, dite la verità, siete sinceri. E questa è una cosa grave, mentire. Dice ancora: le parole fuori luogo o discorsi scurrili. In Efesini, capitolo 4, versetto 25, dice: perciò bandite, ancora una volta lo dice l'Apostolo, bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Capitolo 5, versetto 4, Efesini, dice: né disonestà, né buffonerie, né facizie scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Facizie scurrile, cioè delle cose sciocche, stupide, barzellette a doppio senso. Queste non devono essere neanche menzionate nella nostra bocca. Il nostro cammino cristiano, come deve essere? In Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 6, l'Apostolo Giovanni scrive: da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice che dimorare in Lui deve, nel modo che Egli camminò, camminare anch'esso. Gesù ha camminato in santità, in purezza. Dobbiamo essere anche noi così. Efesini 5, 8, 10 dice: perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. L'ultimo punto. Qual è lo scopo della nostra santificazione? Qual è? Perché Dio vuole che noi ci santifichiamo? La risposta la troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 29. Perché quelli che Egli, cioè Dio, ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Dio ci ha preconosciuti, ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Così è come Gesù, così Dio vuole che tutti i suoi figlioli adottati in Gesù siano come suo figlio. Lui è il nostro modello. Non deve essere il modello di un fratello o di una sorella, o di un pastore, o di un vescovo, o di un anziano. Deve essere il modello. Gesù è il mio modello. Lui è il modello perfetto. E in Ebrei, capitolo 12, versetto 14, dice: procacciate pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi il Signore vuole che noi ci santifichiamo. In Prima Tessalonicese dice: o il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E in Apocalisse, capitolo 22, versetto 10, dice così: poi mi disse: non suggellare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. che ingiusto sia ingiusto ancora, che contaminato si contamini ancora, e che giusto pratica ancora la giustizia, e che santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Gesù sta per tornare e Lui vuole trovarci pronti al suo ritorno. E cosa vuole da noi? Ci santifichiamo. Quindi bandiamo ogni forma di peccato di corpo, di anima e di spirito, aspettando il suo tanto atteso ritorno.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
2: Il valore dell'amicizia. Siete dei buoni amici? Avete degli amici? Sono sicuramente delle esperienze importanti nella vita di ogni individuo. E con noi il pastore ventista Davide Abiuso, e con lui parliamo del valore dell'amicizia. Benvenuto Davide.
3: Ciao Daniela, buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, Antonello Venditti cantava "Ci vorrebbe un amico". L'amico ci sta sempre, sia quando siamo tristi ma anche quando siamo gioiosi e vogliamo condividere la nostra gioia, vogliamo fare delle cose insieme. Allora,
3: infatti uno dei proverbi più famosi e conosciuti dice: chi trova un amico trova un tesoro.
2: È vero. Allora, parlaci di questo valore e magari avrai anche un'esperienza tua. Tu sei un buon amico? E hai un buon amico?
3: Io le amicizie le seleziono, perché un conto è parlare di amicizia, un conto è conoscere le persone, no? E nella mia esperienza io di persone ne ho conosciute migliaia, no? Un po' sia in Italia che all'estero, però un conto è conoscere, un conto puoi selezionare delle vere amicizie. E questo tema mi ha ispirato questo testo biblico che troviamo nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 4 nei versi da 9 a 10, dove è scritto: due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Quindi questo è un testo molto conosciuto per chi legge la Bibbia, scritto dal saggio Salomone. E diciamo subito che l'amicizia, quando è vera e disinteressata, davvero si può considerare un tesoro dal valore inestimabile, come abbiamo accennato a uno dei proverbi più famosi. Ma la domanda che adesso ci dobbiamo fare è questa: che significa dare valore ad una amicizia? Dare valore a un'amicizia significa innanzitutto coltivare attivamente un legame basato sulla fiducia, sul rispetto, sulla lealtà, considerandolo una risorsa preziosa per il benessere di un'amicizia. Dare valore a un'amicizia significa innanzitutto coltivare attivamente un legame basato sulla fiducia, sul rispetto,

0: sicuro. E allora cerchiamo adesso di vedere nel concreto cosa comporta dare valore a un'amicizia. Allora, io ho fatto una sorta di classifica e metto al primo posto questo pensiero: le amicizie vere non si mantengono da sole, richiedono di dedicare tempo di qualità, ascolto attivo e presenza, specialmente nelle difficoltà. A seguire, essere un amico di valore significa essere degni di fiducia, rispettare la privacy e difendere l'altro anche in sua assenza. E questo è un altro concetto molto importante. Poi dare valore significa agire senza secondi fini, aiutando l'amico per il piacere di farle, non per l'utile che se ne può trarre, ovviamente. Significa anche creare uno spazio in cui è possibile essere se stessi senza maschere o paura, paura soprattutto del giudizio. Un amico di valore agisce da supporto psicologico, aiutando a ridurre lo stress, l'ansia e la solitudine. Ecco, questi diciamo, sono alcuni concetti che nel concreto ho voluto evidenziare per comprendere meglio, diciamo, che cosa si intende per valore dell'amicizia. E oggi purtroppo, nella nostra epoca così individualista, avere un vero amico è diventato una rarità.
1: Diciamo che
0: lo dobbiamo riconoscere,
1: Davide, che andiamo un po' contro tendenza, perché oggi attraverso i social ci sono tantissimi, migliaia di amici. In realtà non dovrebbero chiamarsi amici, ma conoscenti. Alcuni forse li conosci,
0: esatto,
1: appena. Quindi l'amicizia è qualcosa di più, solo che oggi non è valutata come dovrebbe essere. E quindi
0: ecco, avevi accennato ai social, no? Mi è venuto in mente una vignetta che vidi anni fa su Facebook, dove c'era scritto su Facebook aveva 3500 amici, ma al suo funerale se ne presentò solo uno.
1: Ecco, per dire,
0: ecco,
1: per dare
0: dire
1: la radiografia di quello che vuol dire l'amicizia.
0: E dobbiamo saper distinguere dalla vera amicizia alla conoscenza. Sono due cose. Ecco perché ti dicevo prima che nella mia esperienza io ho avuto modo di conoscere migliaia di persone sia in Italia che all'estero. Però non significa che queste sono diventate tutte amiche, no?
1: L'amico poi, non so se ti è successo, Davide, che l'amico riesce, se tu sei un buon amico, riesci a capire l'altro guardandolo. Quindi senza che ti dica niente riesci a capire se è triste, se è felice, lo sguardo già
0: diciamo
1: ti dice
0: che
1: tanto.
0: Nella nostra esperienza pastorale il linguaggio del corpo, siamo molto esercitati da questo, dal comprendere, no, la persona solo dal linguaggio del corpo, senza che dica una parola. Quindi è vero quello che tu dici, no? E in questa nostra epoca, come dicevo, individualista, prevale piuttosto la solitudine, e questo è un male. Ecco perché l'Ecclesiaste, il testo che abbiamo detto all'inizio, lo sottolinea molto bene. Per cui dobbiamo reimparare a come trovarci degli amici autentici e ancor di più dei fedeli compagni per la vita cristiana. Non possiamo avere molti veri amici, ma è triste quella vita che non abbia almeno una persona che l'accompagni. E mi viene sempre in mente, quando leggo la Bibbia, l'amicizia di Davide e Jonathan, che nella Bibbia ne è un esempio. È particolarmente importante per un discepolo cristiano camminare sulla via della città celeste con un vero e autentico amico o amica. E quindi avere un tale amico è cosa impareggiabile quando sul sentiero della vita inciampiamo e cadiamo. È per questo che Salomone scrive: se uno cade,
1: l'altro rialza
0: il suo compagno, no? Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialza.
1: Com'è un amico secondo voi? Allora, Davide,

0: parlando del valore dell'amicizia, cosa significa essere un vero amico? Quindi l'amicizia va coltivata, bisogna dedicare del tempo, attenzione, rispetto, fiducia, essere di supporto e tante altre cose che tu hai già detto.
1: Sì, troviamo un altro pensiero, questa volta dell'Apostolo Paolo, che scrivendo la sua lettera ai Galati, al capitolo 6, al verso 1, dice questo: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Quindi anche in questo pensiero di Paolo appare il concetto del rialzare la persona che cade. Quindi occorre vigilare l'uno sull'altro, no? In una vera relazione di amicizia. Se uno si allontana dal giusto sentiero, adoperiamoci a riportarcelo. Se cade in qualche trappola insidiosa, liberiamolo. Dobbiamo avere la sollecitudine fraterna che Barnaba, ad esempio, aveva per Paolo, no? Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi, scrive Salomone nell'Ecclesiaste. Quindi l'amicizia ci riscalda nel gelo della vita, possiamo dire. Naturalmente in senso spirituale abbiamo a disposizione fonti di calore che possono essere trovate in Dio. L'amore di Cristo è ciò che ci comporta anche nelle situazioni più difficili. È certamente più facile però conservare la temperatura quando accanto a noi abbiamo un cuore affine. Forse per questa ragione che il Signore manda in missione i suoi discepoli due per due. Quando leggiamo nel Vangelo di Marco al capitolo 6 verso 7, poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due. Questo ci fa capire che senza compagnia le cose materiali non possono soddisfare. I legami naturali, l'amicizia, la comunione spirituale danno conforto a chi è privo dei beni di questo mondo in un modo che non può avere la persona più ricca priva di veri amici. E quindi è della massima importanza non solo nella vita ordinaria, ma soprattutto nel pellegrinaggio dello spirito, avere comunione con qualche anima affine.
0: Assolutamente, anche perché da soli non si, quando si è soli, anche una gioia non si gusta pienamente. Ti piace condividere una gioia?
1: Certo, e anche nella tentazione un vero amico ci rende meglio capaci a resistere al diavolo, no? È un vero aiuto nell'ora della prova avere un amico che faccia proprie le parole del Signore e ci dica, ad esempio, come leggiamo in Luca 22:32, io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Mm-hmm. Quindi non c'è comunione pari a quella di Gesù, il nostro amico fedele, che ci rimette in piedi quando cadiamo, che ci riscalda quando tremiamo di freddo e che ci soccorre contro il tentatore. Quindi, se uno tenta, dice Salomone, di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. E poi, per finire, mi vengono in mente queste parole che troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, al verso 20, dove è scritto: poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quindi in un discorso di amicizia, anche se ci si ritrova in due o ci si ritrova in tre, noi possiamo comunque beneficiare della presenza del Signore. E quindi io vorrei augurare soprattutto a tutti coloro che ci stanno ascoltando che possano vivere veramente nella propria esperienza di vita il valore dell'amicizia.
0: Grazie Davide, che ognuno possa riflettere non solo sul fatto che possa avere più o meno un amico di valore, ma se siamo noi degli amici di valore, perché è facile pretenderlo dagli altri, ma noi lo siamo, cerchiamo di esserlo noi in prima battuta e poi sicuramente riceveremo, perché l'amicizia, la vera amicizia poi contagia, quindi il nostro affetto.
1: Pensiero che mi viene in mente dell'Apostolo Paolo, sempre quando dice: è più bello il dare che ricevere.
0: Perfetto, grazie, alla prossima.
1: Ciao Daniela, alla prossima.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Immagina di essere in un piccolo aeroplano e la turbolenza si fa intensa. Il pilota ti ordina di metterti immediatamente il paracadute perché in qualche momento ti potrebbe venir detto di saltare giù. Accade il peggio. L'aeroplano si incendia. Tu salti. Il paracadute si apre e tu arrivi a toccare terra. Ma qualcuno non ha preso seriamente l'istruzione del pilota e non si è messo il paracadute in tempo. E sono morti. Voi siete in Cristo Gesù. 1 Corinzi 1:30. La parola greca in, utilizzata qui nell'originale, significa dentro dal dentro. Quando credi nel Signore Gesù Cristo, tu divieni unito con la sua persona, come qualcuno che è legato per la vita ad un paracadute. Essere in Cristo, unito a Lui, è essenziale perché Dio ti vede attraverso di Lui. Confida nel Signore Gesù, proprio come metteresti la tua fiducia nel paracadute mentre salti da un aereo. E poi, anche se non lo senti, credi per fede che tu sei in Cristo Gesù. Essere in Cristo significa condividere tutto quello che Lui ha fatto. Significa che, come credente, occupi una nuova posizione agli occhi di Dio. Caro amico, siccome sei suo figlio, Lui ti dà vita e vita eterna.
0: Appuntamento a domani.